0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni ripestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: E allora eccoci qua, buon ritrovati, ciao Vanna, questa settimana la Semaine de Folie,
3: ciao,
2: quinta
3: Giuseppe.
2: Edizione.
3: Buongiorno a tutti, sì. Quinto episodio
2: di cosa?
3: Ricordiamo. Crazy Week, la Semaine de Folie.
2: Oh, vedi che quasi
3: Giuseppe.
2: ci siamo. Le notizie più curiose, più strane, o quelle insomma che troviamo,
3: sì,
2: in rete,
3: simpatiche del web. Sì,
2: allora,
3: sì, esatto.
2: Sentiamo subito, Vanna, con cosa mi inizia questa settimana.
3: Allora, ti inizio col botto, perché ti
2: botto,
3: parlo. Ti parlo con l'uomo talpa, cioè ti parlo dell'uomo talpa.
2: Chi è l'uomo talpa?
3: Sì, l'uomo talpa dell'Odigiano si nascondeva nei tombini per spiare le donne.
2: Non ho capito.
3: È fresca di questa mattina. Al Casal Pusterlengo, un tranquillo comune in provincia di Lodi, si è svolta una vicenda degna di un film comico, che appunto è diventata virale su TikTok. L'uomo talpa, così soprannominato dai residenti, è stato sorpreso a spiare le passanti da una cantina, seduto comodamente su un suo sgabello, osservando attraverso le grati di areazione.
2: Beh, si può capire, no? Chissà le signore che passavano con le gonne.
3: Bravissimo, lui aspettava quello, il momento suo era quello.
2: È vero. Ma sì, pensa, sì, che cosa strana questo, insomma. Vabbè, io invece ti porto negli Stati Uniti, nel Bay Village in Ohio, Stati Uniti, questa grande cittadina. Perché? Perché devi sapere che inizia a essere il periodo di Halloween.
3: Esattamente, no? Tra poco.
2: Stati Uniti, tu sai che Halloween è la festa per eccellenza.
3: Bravo,
2: mi pare ancora
3: sì,
2: più
3: è vero, è vero.
2: E allora che cosa è successo? È successo che la polizia è stata chiamata perché un'enorme zucca era impazzita e l'hanno trovato.
3: Che senso?
2: Una zucca gonfiabile alta circa 5 metri, no, pensa, era stata trascinata via dal forte vento e bloccava la strada. Beh, il buffo però qual è stato? La cosa che...
3: un po'.
2: Che ovviamente gli agenti sono intervenuti, perché sai, la polizia americana interviene, ma in questa quando sono andati vicino a questa zucca, la zucca l'ha inghiottito, perché no, praticamente un grande zuccone in quella maniera di tela, e la gente ci è finito dentro, e allora gli altri colleghi hanno dovuto cercare non poco, sì, faticare non poco per tirare fuori il loro
3: noi
2: collega.
3: Noi che guardiamo le immagini comunque,
2: sì,
3: è
2: infatti,
3: incredibile.
2: Ci sono delle immagini su The Today che le vedete, questa zucca che si è mangiata.
3: No, aspetta. Immaginati questa gente che torna a casa dalla moglie, la moglie dice: come è andato oggi al lavoro? E lui: ma bene, sono stato solamente inghiottito da una zucca.
2: Va bene, comunque sono riusciti dopo a recuperare la zucca e anche la gente e restituirla al suo legittimo proprietario, invitandolo a legare meglio la decorazione la prossima volta.
3: No,
2: cioè, beh, insomma, una zucca di 5 metri. Vabbè.
3: Va bene, comunque, restiamo sempre in America e praticamente in molte città statunitensi degli hacker hanno preso controllo di robot aspirapolvere.
2: Ula.
3: Esattamente.
2: Come?
3: È davvero successo per farli poi urlare insulti razziali e inseguire cani di famiglia.
2: Come sarebbe? Non ho capito.
3: Non sto scherzando. È presente quegli aspirapolveri robottini, quelli tondi che vanno
2: Che vanno in giro per i cavoli suoi, insomma.
3: Esattamente.
2: No, esatto.
3: Sì, loro li hanno hackerati per farli insultare così in maniera anche razzista e poi per dare noia ai cani, a questi cani che stavano in casa. Cioè, capisci, poverini, questi cani spaventati.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Addirittura

0: E allora la scena è stata ovviamente ripresa su TikTok, qui pare che insomma in aereo si possa filmare, fare di tutto da quello che dicono in America, però insomma alla fine diciamo così la donna ha dovuto così dire basta, mi arrendo.
1: Eh beh, certo.
0: Però insomma ha messo grande discussione, perché lì dentro
1: capisco questo aereo, che è un disagio dimenticare il telefono, però,
0: ecco, però tu pensa che la cosa ha anche preso uno sfondo razziale, perché la signora era di colore,
1: sì,
0: e allora lei cosa ha fatto? Pur di riuscire a convincere a tornare indietro, l'ha messa sul razziale dicendo se fossi bianca e indossassi un completo avreste già fermato l'aereo, urla la donna inviando contro lo staff. Completamente non questo, non la passeggera, poi ha iniziato a accusare tutti di più, minacciando i presenti poi di farli sparire, pensa se si fossero preso gioco di lei.
1: No,
0: continuate a ridere, vedete che succede, cioè per un cellulare, ma ti rendi conto?
1: Sì,
0: Vanna,
1: no,
0: cioè,
1: lo capisco il disagio, però non così, Dan, un po' di
0: questa è
1: su
0: proprio è su TikTok questa cosa, insomma,
1: è spopolata, immagino.
0: No,
1: certo, certo. Comunque, prima mi hai nominato i topi e io ti parlo di topi un po' particolari.
0: Che
1: cioè, ti parlo sempre di topi,
0: topi
1: hacker. Li hai mai sentiti i topi hacker?
0: No, topi hacker, no, proprio no.
1: Ecco,
0: questa,
1: esatto.
0: Questa proprio mi.
1: Allora, ti giuro che non è una trama di un film, perché potrebbe sembrare. Praticamente, questi roditori sembrano aver sviluppato un'insolita passione per i cavi in fibra ottica.
0: Oh,
1: cioè loro la rosicchiano e quindi hanno mandato in tilt la connessione di case e uffici per un po' di tempo,
0: perché i topi mangiano la fibra, insomma,
1: ormai
0: materiale organico. E quindi che è successo? Scusa.
1: Niente, quindi è andato in tilt, appunto, c'è stato un blackout generale nelle case e negli uffici,
0: chissà quanta gente come quella signora in quell'aereo, aiuto.
1: Sì, esatto, sì
0: quindi sono i topi bug. Sai dove viene bug, Vanna?
1: No,
0: i bug sono i primi computer, erano fatti con i relè, insomma sistemi molto meccanici, no?
1: Okay.
0: Ecco, c'erano i bug, gli insetti che si insediavano dentro e li bloccavano, e
1: pensa
0: da qui ne viene proprio il bug. Questo qui con i topi hacker abbiamo sicuramente coronato una grande aspirazione di vita, una grande criticità,
1: beh,
0: no?
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Sì, sì, sì.
0: E io invece ti dico, invece ti porto in Egitto, perché avete visto in settimana è volato un video c'è stato un video insomma sui social.
1: Ormai sei nell'aereo.
0: Sì,
1: tu.
0: No, poi siamo a Radio Fly, noi voliamo. Lo strano caso del cane sulla cima della piramide di Giza. Un animale è stato avvistato, pensa, dal più alto del noto monumento egiziano, e chiaramente dice, ma che ci fa un cane in cima alla piramide di Giza? È la domanda che si è posto per esempio un climber che durante il volo del parapendio ha visto questo animale, no? E insomma questo lui scodito l'ansia, tutto contento.
1: Povero canino.
0: Una zona assolutamente off limit per i turisti, non ci possono salire, no?
1: Certo.
0: Evidentemente il cagnolino ha deciso di andare lassù, forse per trovare un po' di uccelli, non lo so, insomma. Sta di fatto che abbiamo anche il cane di Alubi, e infatti qualcuno ha detto, ma siccome assomiglia un po' al dio Anubi, no, sai, un dio egiziano,
1: sì,
0: chissà che non sia lui che in qualche modo si sia quasi rincarnato, cioè siamo venuti a vedere che tutto funzionasse bene,
1: chissà, però
0: no,
1: potrebbe
0: non si sa. Vai, poi cosa
1: noi,
0: ci dici?
1: Voliamo in Italia questa volta.
0: Oh, eccoci qua.
1: Questa volta però, cioè, atterriamo e siamo a Como. Una coppia di turisti francesi ha parcheggiato l'auto davanti al comune e ha iniziato a fare sesso.
0: Cioè, davanti al comune?
1: Davanti al comune.
0: Ma scusa, che mi mancava l'ispirazione. Perché?
1: Giuro, davanti al comune alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando appunto i due amanti focosi nella vettura. Perché erano praticamente sotto gli sguardi anche dei bambini e dei ragazzi.
0: Ho capito, ma non si fa, erano francesi questi.
1: Sì, erano
0: ma in
1: francesi.
0: Francia è tutto più libero, è tutto.
1: Ragione, ma non
0: mondo,
1: siamo in Francia.
0: L'amour, la vie rose. Insomma, poi scusa, come si chiama questa trasmissione?
1: La Semaine de Folie.
0: Quindi tutti pazzi con i amici francesi. Io invece ti porto a Londra, Gran Bretagna.
1: Sì.
0: Tu sai che c'è un annoso problema, quelle delle piste ciclabili. Ecco,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: esempio, ci sono le piste ciclabili, peccato che i ciclisti molto spesso.
1: Non ci stiano,
0: no, insomma. E allora in Londra i nostri amici inglesi, che sono sempre più avanti di noi da quello che dicono, che cosa hanno fatto? Ci sono le corsie preferenziali per bici,
1: certo,
0: per chi parla al cellulare, per esempio in Cina, e anche per le anatre. Quindi hanno fatto la pista anatrabile. Anatrabile, sì, perché a Londra, Birmingham, Manchester, lo scopo è lo stesso, rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna infatti è attraversata da oltre 3.000 km di corsi d'acqua popolati da numerose famiglie di anatre che hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi coi pedoni normali.
1: No,
0: allora io vorrei capire come fanno a dire all'anatre passa di lì, insomma.
1: Ma magari, guarda, forse rispettano più loro.
0: Ma hai visto la

0: Ci sono delle immagini di queste anatre che aspettano di attraversare, ci sono i ciclisti
1: che
0: si fermano per farle attraversare. Beh, insomma, vabbè.
1: No, fantastica questa notizia. Comunque rimaniamo, tema animali. Tu la sapevi che le mucche hanno le migliori amiche?
0: Le mucche?
1: Hanno
0: beh,
1: le
0: io
1: migliori
0: sono,
1: amiche.
0: No, io delle mucche so che contribuiscono al riscaldamento globale, da quello che dicono. Non ci ho mai creduto, però.
1: Ebbene, invece da oggi ci crederai, perché proprio come noi, appunto, questi animali hanno bisogno di stringere dei legami profondi e significativi.
0: Ah sì?
1: Però com'è che se ne sono accorti? L'università del Northampton ha diciamo provato che quando una mucca è vicina alla sua amica del cuore si sente più tranquilla e serena.
0: Ma da che si vede?
1: L'hanno praticamente loro monitorato attraverso la frequenza cardiaca.
0: Ah, gli hanno fatto un elettrocardiogramma proprio.
1: Sì, sì, hanno fatto questo
0: un
1: studio.
0: Muccogramma, sì.
1: Praticamente la frequenza cardiaca diminuiva, i livelli di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress, si abbassavano quando appunto questa, diciamo, le mucche erano in compagnia di un altro specifico esemplare a cui erano legate.
0: Insomma, queste
1: questa è bellissima,
0: va bene, insomma, c'è una cosa molto bella questa.
1: Carina.
0: Va bene. Senti, io ti riporto invece in Giappone, perché abbiamo parlato delle strade, no? Delle piste anatrabili, piste ciclabili. Queste però hanno bisogno anche di pulizia. E allora i giapponesi possono mai rimanere indietro su queste cose?
1: No.
0: E allora la notizia viene da Tokyo. Pensate che c'è un Mangetsu Man, io non so, uomo della luna, perché insomma Mangetsu Man io lo tradurrei diversamente, però uomo della luna è un supereroe che da 2 anni pulisce le strade di Tokyo, recita anche piccole gang e scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sopraelevata costruita nell'antico ponte di Nihobashi che Mangetsu Man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi. Beh, insomma, questo personaggio che vediamo su YouTube vestito con una zucca, la cosa incredibile è che pare abbia una zucca in testa.
1: Sì, è vero.
0: E
1: sembra.
0: Lui, insomma, è un pulitore di strade, ma mi sa anche di principi, di ponti, non si sa. Però lo Giappone non rimane mai indietro.
1: No, mai.
0: Ne hai ancora una?
1: Sì. L'ultima che è bella.
0: Oh.
1: Perché siamo in Italia, siamo ad Altamura. Ci sei mai stato?
0: Ad Altamura, Bari.
1: Sì.
0: Bari, no? La Puglia, no?
1: Sì, penso non ci sei mai stato.
0: No, non ci sono mai stato.
1: Nemmeno io.
0: Salutiamo gli amici pugliesi.
1: Allora, qui si tratta di Bob Sinclair che si è esibito davanti al panificio di Altamura insieme a delle fornaie in console. Non so se hai visto il video, ma è qualcosa di strepitoso.
0: Cioè, fammi capire, questo è un DJ famosissimo.
1: Sì, è un DJ famoso.
0: Un influencer, cos'è, insomma?
1: No, è un DJ famosissimo.
0: Ok, e cosa ha fatto?
1: Lui cosa ha fatto? Praticamente il forno Santa Caterina di Altamura ha risposto all'appello di Bob Sinclair sul non usare telefoni ai concerti, perché ormai hai visto che siamo, quando andiamo ad un concerto lo vediamo attraverso lo schermo, non più di persona.
0: Hai visto, la gente vuole fare le cose di aerei, vuole far atterrare gli aerei
1: quindi immaginati. E quindi il DJ, dopo un'esibizione a Bisceglie, ha fatto visita al panificio regalando loro un DJ set esclusivo.
0: Che bello.
1: No, devi guardare il video perché è fantastico.
0: E il video dove si trova? Su YouTube?
1: Sì, lo trovi dappertutto, su Instagram.
0: Quindi vediamo chissà queste panaie, come si chiamano?
1: Sì, si vedono appunto queste donne che ballano con gli occhiali accanto a lui, strepitoso.
0: Va bene, senti, ti voglio chiedere una cosa. Girando nel mondo, una cosa che ti voglio chiedere: quali sono le bugie più dette da tutti, secondo te?
1: Allora, sicuramente la mia è 5 minuti e scendo.
0: Va bene, ma non solo. Forse è una cosa. Però pensa a te, che ovviamente la notizia viene dagli Stati Uniti, perché sono avanti rispetto a noi, ma chissà, sto arrivando, sto bene e ci sentiamo dopo. Pensa, dice di contare quante volte dite queste frasi in 3 mesi e quante volte corrispondono alla verità. È quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per lo studio dello psicologo Robert Feldman, senti che nomi, no? Insomma, dell'Università del Massachusetts. Non si pronuncia, se mi andevo lì ricordo. I ricercatori hanno riscoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti.
1: Vero.
0: Quindi io pensavo che dicesse
1: però,
0: ti amo,
1: guarda.
0: No? Bugiardo.
1: Invece no, vedi.
0: Ti aspetto.
1: Però quando ti chiedono come stai, tu tendi sempre a dire sto bene, anche se magari in realtà non è così.
0: Vabbè, ma ti rendi conto che in media, secondo questo studio, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici, quindi pensa siamo sinceri, ogni 13 minuti tra fidanzati e ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti. Ora qui
1: siamo dei bugiardi.
0: Sì, ma si salta piedi pari sposati, vorrei capire, siamo va bene, no, per capire, perché poi magari chissà che cosa
1: niente
0: succederà.
1: Siamo dei bugiardi,
0: va bene, siamo da bugiardi. Comunque sì, in effetti quella lo potremmo inserire questa.
1: Vero?
0: Scendo tra 5 minuti,
1: è vero.
0: Va bene, allora noi terminiamo qui questo
1: sì.
0: appuntamento settimanale
1: con
0: della
1: Crazy
0: Semaine
1: Week.
0: Folie,
1: Crazy Week.
0: Poi un giorno ci inventiamo
1: bene,
0: queste cose. L'Eremush, te la ricordi l'Eremush?
1: Sì, mi sto allenando.
0: Ti sto allenando. Anch'io con il mio inglese, che per carità
1: ci stiamo lavorando. Va bene,
0: va bene. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
1: Ciao ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è venerdì 19 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna sorge alle 10:17 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Romualdo e i santissimi Gervasio e Protasio, patroni di Sondrio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 giugno del 1918 l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca precipitava con il suo aeroplano in fiamme sulle pendici del Montello, colpito dall'artiglieria nemica. Dai resti bruciati del suo biplano nasceva un mito intramontabile.
0: Benessere naturale.
1: Faggio per le escoriazioni della bocca. Si prepara il decotto con 15 g di corteccia di faggio e 500 g di acqua. Si pulisce bene la corteccia di faggio, evitando però di lavarla, e si versa nell'acqua bollente. Si fa bollire per 15 minuti e poi si filtra. Si effettuano degli sciacqui utilizzando il decotto tiepido. Le proprietà antisettiche della pianta hanno la capacità di disinfettare le escoriazioni della bocca, in genere difficili da guarire per la presenza di numerosi germi infettivi.
0: Consigli pratici.
1: Un tè secondo tradizione. Per preparare un tè seguendo le regole tradizionali va usato del tè in foglie, che permette di preparare una bevanda di qualità superiore rispetto alle bustine. Si sciacqua con l'acqua bollente la teiera in porcellana. Poi ci si versano tanti cucchiaini di tè quanti sono gli ospiti, più uno. In un recipiente smaltato si porta l'acqua quasi ad ebollizione senza farla bollire. Si versa l'acqua calda nella teiera lasciando 5 minuti in infusione, quindi si versa il tè nelle tazze. È importante rispettare il tempo di riposo del tè, 5 minuti al recipiente coperto.
0: Hanno detto...
1: Come merito e fortuna siamo concatenati, non viene mai in mente agli stolti. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Paul Cotton.
1: Thank you.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 19 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giuliana e il Romualdo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 giugno il rivoluzionario Tommaso Aniello, per tutti Masaniello, nato nel 1620, Achille Lauro l'armatore, il ciclista Francesco Moser, il matematico e filosofo Blaise Pascal, l'attrice Kathleen Turner, la nostra Anna Valle e il bravo Massimiliano Gallo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado dei Gemelli, hai talento e grandi doti. Potrei essere un artista, uno scienziato, uno scopritore. Sei gentile, ma qualche volta sei preso da malinconia o sfiducia. Una bella caratteristica è la tua impulsività, che tuttavia non ti farà mai fare sbagli. Sai dominare te stesso e gli altri, e se dovessi avere un ruolo di comando, ti sapresti fare onore. Devi imparare a essere continuo e tenace e a non lasciare le cose a metà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccellini cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d'animo che non ha eguali. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti. Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un eventuale no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l'instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo. Vergine, se qualcosa crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Quello che ci rende felici è essere utili agli altri. Dedichiamoci a un'attività di servizio. Ci sentiremo appagati. Bilancia, troviamo un buon rifugio dai limiti della realtà nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile ci ritroviamo in una posizione privilegiata, in un ambiente che conta parecchio. Scorpione, la luna nel leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. L'orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe suscitare bisticci con gli amici per una rivalità amorosa. Sagittario, la luna in trigono invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Viaggio di piacere con sorpresa. Pure se non incontriamo l'anima gemella, abbondano le occasioni divertenti. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo completamento. Innanzitutto chiariamoci le idee e poi sforziamoci di raggiungere una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, giornata faticosa, pensieri grigi affollano la nostra mente. Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli.

0: Date però proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall'allegria. Dai, ci farà bene. Pesci, venerdì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando a zonzo. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l'acquisto di un oggetto di gran classe. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono momenti in cui la pazienza, per quanto difficile sia esercitarla, è l'unica maniera per affrontare determinati problemi. Paolo Coelho.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambine preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è venerdì 19 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna sorge alle 10:17 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Romualdo e i santissimi Gervasio e Protasio, patroni di Sondrio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 giugno del 1918 l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca precipitava con il suo aeroplano in fiamme sulle pendici del Montello, colpito dall'artiglieria nemica. Dai resti bruciati del suo biplano nasceva un mito intramontabile.
0: Benessere naturale.
1: Faggio per le escoriazioni della bocca. Si prepara il decotto con 15 g di corteccia di faggio e 500 g di acqua. Si pulisce bene la corteccia di faggio, evitando però di lavarla, e si versa nell'acqua bollente. Si fa bollire per 15 minuti e poi si filtra. Si effettuano degli sciacqui utilizzando il decotto tiepido. Le proprietà antisettiche della pianta hanno la capacità di disinfettare le escoriazioni della bocca, in genere difficili da guarire per la presenza di numerosi germi infettivi.
0: Consigli pratici.
1: Un tè secondo tradizione. Per preparare un tè seguendo le regole tradizionali va usato del tè in foglie, che permette di preparare una bevanda di qualità superiore rispetto alle bustine. Si sciacqua con l'acqua bollente la teiera in porcellana. Poi ci si versano tanti cucchiaini di tè quanti sono gli ospiti, più uno. In un recipiente smaltato si porta l'acqua quasi ad ebollizione senza farla bollire. Si versa l'acqua calda nella teiera lasciando 5 minuti in infusione, quindi si versa il tè nelle tazze. È importante rispettare il tempo di riposo del tè, 5 minuti al recipiente coperto.
0: Hanno detto...
1: Come merito e fortuna siamo concatenati, non viene mai in mente agli stolti. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oro.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 19 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giuliana e il Romualdo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 giugno il rivoluzionario Tommaso Aniello, per tutti Masaniello, nato nel 1620, Achille Lauro l'armatore, il ciclista Francesco Moser, il matematico e filosofo Blaise Pascal, l'attrice Kathleen Turner, la nostra Anna Valle e il bravo Massimiliano Gallo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado dei Gemelli, hai talento e grandi doti. Potrei essere un artista, uno scienziato, uno scopritore. Sei gentile, ma qualche volta sei preso da malinconia o sfiducia. Una bella caratteristica è la tua impulsività, che tuttavia non ti farà mai fare sbagli. Sai dominare te stesso e gli altri, e se dovessi avere un ruolo di comando, ti sapresti fare onore. Devi imparare a essere continuo e tenace e a non lasciare le cose a metà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccellini cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d'animo che non ha eguali. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti. Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un eventuale no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l'instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo. Vergine, se qualcosa crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Quello che ci rende felici è essere utili agli altri. Dedichiamoci a un'attività di servizio. Ci sentiremo appagati. Bilancia. Troviamo un buon rifugio dai limiti della realtà nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile ci ritroviamo in una posizione privilegiata, in un ambiente che conta parecchio. Scorpione, la luna nel leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. L'orgoglio distorce

una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, giornata faticosa, pensieri grigi affollano la nostra mente. Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate però proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall'allegria, dai, ci farà bene. Pesci, venerdì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando a zonzo. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l'acquisto di un oggetto di gran classe. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono momenti in cui la pazienza, per quanto difficile sia esercitarla, è l'unica maniera per affrontare determinati problemi. Paulo Coelho.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli, radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è venerdì 19 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.39, ora legale. La luna sorge alle 10.17 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Romualdo e i santissimi Gervasio e Protasio, patroni di Sondrio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 giugno del 1918 l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca precipitava con il suo aeroplano in fiamme sulle pendici del Montello, colpito dall'artiglieria nemica. Dai resti bruciati del suo biplano nasceva un mito intramontabile.
0: Benessere naturale.
1: Faggio per le escoriazioni della bocca. Si prepara il decotto con 15 g di corteccia di faggio e 500 g di acqua. Si pulisce bene la corteccia di faggio, evitando però di lavarla, e si versa nell'acqua bollente. Si fa bollire per 15 minuti e poi si filtra. Si effettuano degli sciacqui utilizzando il decotto tiepido. Le proprietà antisettiche della pianta hanno la capacità di disinfettare le escoriazioni della bocca, in genere difficili da guarire per la presenza di numerosi germi infettivi.
0: Consigli pratici.
1: Un tè secondo tradizione. Per preparare un tè seguendo le regole tradizionali va usato del tè in foglie, che permette di preparare una bevanda di qualità superiore rispetto alle bustine. Si sciacqua con l'acqua bollente la teiera in porcellana, poi ci si versano tanti cucchiaini di tè quanti sono gli ospiti, più uno. In un recipiente smaltato si porta l'acqua quasi ad ebollizione senza farla bollire. Si versa l'acqua calda nella teiera lasciando 5 minuti in infusione, quindi si versa il tè nelle tazze. È importante rispettare il tempo di riposo del tè, 5 minuti al recipiente coperto.
0: Hanno detto...
1: Come merito e fortuna siamo concatenati, non viene mai in mente agli stolti. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Pizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate. È un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield, ragazzi. Buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida, e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz the Morning, puntata ad alto tasso di energia oggi. Zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend. La classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, Meno stress, più sogni e perché no, magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte. Ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi, di giugno: non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura, William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire, uno dei conosciuti, voglio dire, bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è venerdì 19 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna sorge alle 10:17 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Romualdo e i santissimi Gervasio e Protasio, patroni di Sondrio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 giugno del 1918 l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca precipitava con il suo aeroplano in fiamme sulle pendici del Montello, colpito dall'artiglieria nemica. Dai resti bruciati del suo biplano nasceva un mito intramontabile.
0: Benessere naturale.
1: Faggio per le escoriazioni della bocca. Si prepara il decotto con 15 g di corteccia di faggio e 500 g di acqua. Si pulisce bene la corteccia di faggio, evitando però di lavarla, e si versa nell'acqua bollente. Si fa bollire per 15 minuti e poi si filtra. Si effettuano degli sciacqui utilizzando il decotto tiepido. Le proprietà antisettiche della pianta hanno la capacità di disinfettare le escoriazioni della bocca, in genere difficili da guarire per la presenza di numerosi germi infettivi.
0: Consigli pratici.
1: Un tè secondo tradizione. Per preparare un tè seguendo le regole tradizionali va usato del tè in foglie, che permette di preparare una bevanda di qualità superiore rispetto alle bustine. Si sciacqua con l'acqua bollente la teiera in porcellana. Poi ci si versano tanti cucchiaini di tè quanti sono gli ospiti, più uno. In un recipiente smaltato si porta l'acqua quasi ad ebollizione senza farla bollire. Si versa l'acqua calda nella teiera lasciando 5 minuti in infusione, quindi si versa il tè nelle tazze. È importante rispettare il tempo di riposo del tè, 5 minuti al recipiente coperto.
0: Hanno detto...
1: Come merito e fortuna siamo concatenati, non viene mai in mente agli stolti. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 19 a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giuliana e il Romualdo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 giugno il rivoluzionario Tommaso Aniello, per tutti Masaniello, nato nel 1620, Achille Lauro l'armatore, il ciclista Francesco Moser, il matematico e filosofo Blaise Pascal, l'attrice Kathleen Turner, la nostra Anna Valle e il bravo Massimiliano Gallo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado dei Gemelli, hai talento e grandi doti. Potrei essere un artista, uno scienziato, uno scopritore. Sei gentile, ma qualche volta sei preso da malinconia o sfiducia. Una bella caratteristica è la tua impulsività, che tuttavia non ti farà mai fare sbagli. Sai dominare te stesso e gli altri, e se dovessi avere un ruolo di comando ti sapresti fare onore. Devi imparare a essere continuo e tenace e a non lasciare le cose a metà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccellini cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d'animo che non ha eguali. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti. Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un eventuale no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l'instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo. Vergine, se qualcosa crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Quello che ci rende felici è essere utili agli altri. Dedichiamoci a un'attività di servizio. Ci sentiremo appagati. Bilancia. Troviamo un buon rifugio dai limiti della realtà nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile ci ritroviamo in una posizione privilegiata, in un ambiente che conta parecchio. Scorpione, la luna nel leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. L'orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe suscitare bisticci con gli amici per una rivalità amorosa. Sagittario, la luna in trigono invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Viaggio di piacere con sorpresa. Pure se non incontriamo l'anima gemella, abbondano le occasioni divertenti. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo completamento. Innanzitutto chiariamoci le idee e poi sforziamoci di raggiungere una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, giornata faticosa, pensieri grigi affollano la nostra mente. Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate però proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall'allegria, dai, ci farà bene. Pesci, venerdì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando a zonzo. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l'acquisto di un oggetto di gran classe. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono momenti in cui la pazienza, per quanto difficile sia esercitarla, è l'unica maniera per affrontare determinati problemi. Paulo Coelho.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fizz in the morning.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fizz and Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Partiamo, ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino, la rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il burattino. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero. Arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto, strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fizz and Morning.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky, conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca, verso cui preme anche l'Italia e la Meloni. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico protagonista latino, matematica lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che i numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce, Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabria e Hussmann per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche.
2: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino che aveva appena finito la 5ª elementare non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle 2 sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: 6-0, Goleada è primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismaël Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Koné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il Sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz in the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

E allora ce l'abbiamo fatta, venerdì 19 giugno ragazzi, siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Fizzonti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate, è un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield, ragazzi, buon compleanno a Garfield, praticamente il mio spirito guida e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizzle Morning puntata ad alto tasso di energia oggi, zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend e la classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, meno stress, più sogni e perché no magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso.

0: Sono le 9:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojdabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la prima guerra mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della seconda guerra mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi, di giugno: non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi in chiusura, William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire, uno dei conosciuti, voglio dire, bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è. Bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, beh, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata, ma anche buon weekend, buon fine settimana. Ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fizz in the Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino, la rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crocifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il Buratto. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante, tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero. Arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza, a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto, strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima come sempre qui nel Fizz in the Morning.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: chi la guarda.
1: Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz and the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura pazienti da fuori regione. Il sud che rincorre con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz & Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, oggi è venerdì 19 giugno 2026 e io sono Daniela De Bolini. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:39, ora legale. La luna sorge alle 10:17 e tramonterà domani, luna crescente. La chiesa ricorda San Romualdo e i santissimi Gervasio e Protasio, patroni di Sondrio.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 giugno del 1918 l'asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca precipitava con il suo aeroplano in fiamme sulle pendici del Montello, colpito dall'artiglieria nemica. Dai resti bruciati del suo biplano nasceva un mito intramontabile.
0: Benessere naturale.
1: Faggio per le escoriazioni della bocca. Si prepara il decotto con 15 g di corteccia di faggio e 500 g di acqua. Si pulisce bene la corteccia di faggio, evitando però di lavarla, e si versa nell'acqua bollente. Si fa bollire per 15 minuti e poi si filtra. Si effettuano degli sciacqui utilizzando il decotto tiepido. Le proprietà antisettiche della pianta hanno la capacità di disinfettare le escoriazioni della bocca, in genere difficili da guarire per la presenza di numerosi germi infettivi.
0: Consigli pratici.
1: Un tè secondo tradizione. Per preparare un tè seguendo le regole tradizionali va usato del tè in foglie, che permette di preparare una bevanda di qualità superiore rispetto alle bustine. Si sciacqua con l'acqua bollente la teiera in porcellana. Poi ci si versano tanti cucchiaini di tè quanti sono gli ospiti, più uno. In un recipiente smaltato si porta l'acqua quasi ad ebollizione senza farla bollire. Si versa l'acqua calda nella teiera lasciando 5 minuti in infusione, quindi si versa il tè nelle tazze. È importante rispettare il tempo di riposo del tè, 5 minuti al recipiente coperto.
0: Hanno detto...
1: Come merito e fortuna siamo concatenati, non viene mai in mente agli stolti. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:01.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8:30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria nella capitale, provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 i militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social la famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
4: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza, qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
5: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
4: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
6: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Come? Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
23: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
24: Capisci quello che dice?
21: Roba senza senso.
24: Io invece sì.
25: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
21: Cosa vuoi fare?
24: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
25: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come è nato il carnevale e come si è sviluppato nei secoli, perché il carnevale fonda le sue origini nella festa dei Saturnali, ovvero festa in onore del dio Saturno che si svolgeva nell'antica Roma. I Saturnali si svolgevano dopo la metà di dicembre e duravano circa 7 giorni, di cui solo il primo aveva carattere religioso. Durante i Saturnali si svolgevano banchetti e feste sfrenate, ci si scambiavano doni augurali e le distanze sociali erano cancellate. Infatti gli schiavi potevano agire da uomini liberi, i padroni servivano gli schiavi, gli uomini si vestivano da donne e le donne da uomini, i poveri poi si abbandonavano come re e i principi, i signori e tutti nascondevano la propria identità sotto una maschera. Il Medioevo poi vede un cambiamento, periodo consacrato al carnevale si spostò infatti da dicembre a febbraio, in modo che la Chiesa potesse collegarlo con la Quaresima, i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il clero infatti riteneva necessario rallegrare gli animi prima della tristezza del periodo quaresimale. I divertimenti, le azioni e i riti comici occupavano per giorni interi le piazze e le strade. I giullari e i clerici vagantes, cioè gli studenti che passavano da una sede universitaria all'altra, incoraggiavano il popolo, continuamente oppresso dal potere dalle guerre, a esprimere attraverso la parodia, il rovesciamento dei valori correnti della società e autorità del potere politico e religioso e delle sue leggi. Si affermava allora un mondo alla rovescia che sosteneva le ragioni materiali e corporali contro quelle spirituali dominanti. Anche le feste religiose avevano dunque un aspetto comico, pubblico e popolare, consacrato dalla tradizione. Così nelle chiese si svolgevano rappresentazioni buffonesche del mondo alla rovescia, vi partecipavano gli stessi religiosi che si abbandonavano a esibizioni con travestimenti e altre trovate. Abbiamo poi il periodo del Rinascimento, dove la tradizione continua, feste e spettacoli erano organizzati per il divertimento generale. Particolarmente famose erano le sfilate dei carri allegorici organizzati a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Ferrara e Mantova. I carri allegorici rappresentavano scene mitologiche, allegorie di vizi e virtù, storie della Grecia antica e di Roma, favole e leggende dei santi. A Firenze Lorenzo de' Medici, in occasione del carnevale del 1490, cantava «Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza». E poi arriva la commedia dell'arte, vede infatti il carnevale alla nascita di personaggi che diventeranno le famose maschere che tutti conosciamo. Esse celebrano le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia: la Toscana con Stenterello, Bologna con il dottor Balanzone, la Liguria con Capitan Spaventa, Venezia con Pantalone e Colombina, Bergamo con Arlecchino e poi tante altre. Ma oggi il carnevale, beh, ancora oggi rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate e le feste. In Italia ci sono alcuni dei carnevali più belli del mondo, come a Viareggio, a Venezia e Ivrea, dove si svolge la tradizionale battaglia delle arance. Nel Medioevo infatti erano i fagioli i protagonisti di questa battaglia. Poi negli anni 30 dell'Ottocento le ragazze cominciarono a lanciare qualche arancia dai balconi, mirando le carrozze del corteo carnevalesco, per farsi notare dai giovanotti colpiti. Dalle carrozze si iniziò quindi poi a rispondere scorzonosamente a tono e a poco il gesto di omaggio si trasformò in una vera e propria battaglia. E allora con queste curiosità sul carnevale io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nel corso del secondo tempo, è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
1: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno, però poi ringrazio assolutamente la proprietà che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il tripletto, è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
0: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
2: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
0: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Ogier Aliassime. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
3: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
0: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
4: Attraverso i suoni di Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
9: Buon venerdì 19 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Giuliana e il Romualdo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 giugno il rivoluzionario Tommaso Aniello, per tutti Masaniello, nato nel 1620, Achille Lauro l'armatore, il ciclista Francesco Moser, il matematico e filosofo Blaise Pascal, l'attrice Kathleen Turner, la nostra Anna Valle e il bravo Massimiliano Gallo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado dei Gemelli, hai talento e grandi doti. Potrei essere un artista, uno scienziato, uno scopritore. Sei gentile, ma qualche volta sei preso da malinconia o sfiducia. Una bella caratteristica è la tua impulsività, che tuttavia non ti farà mai fare sbagli. Sai dominare te stesso e gli altri, e se dovessi avere un ruolo di comando ti sapresti fare onore. Devi imparare a essere continuo e tenace e a non lasciare le cose a metà. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, una mattinata luminosa di quelle che al risveglio ci fanno dire grazie all'universo, magari solo per il fatto che c'è il sole e gli uccellini cantano. Siamo al centro di noi stessi, artefici del nostro destino, beati in uno stato d'animo che non ha eguali. Toro, risveglio che vorremmo archiviare, ricco di contrattempi e vivaci discussioni. Disinneschiamo e lasciamo decantare. Le nostre collere sono proverbiali e chi ci conosce sa che durano poco, però meglio non dare niente per scontato. Gemelli, siamo impostati sulla modalità del cogliere l'attimo e fuori ci sono molte sollecitazioni, però rispettiamo anche le esigenze di riposo del corpo. La mattina è ricca di iniziative e incontri, poi anticipiamo il riposo del fine settimana, se ne riparla lunedì. Cancro, non occorre né un aspetto accurato né accessori a effetto per rendere più radioso il nostro aspetto. Emaniamo bellezza e armonia interiore. Accogliamo ogni individuo come fosse speciale, senza distinzioni. Tutti vedranno che lo siamo anche noi. Leone, sul fronte affettivo qualche conferma che tarda ad arrivare ci rende inquieti. Prendiamo noi l'iniziativa, ma mettiamo in conto anche un eventuale no. Evitiamo di farci contagiare dai timori di un familiare per l'instabilità del nostro lavoro. Rassicuriamolo. Vergine, se qualcosa crea apprensione, prendiamo carta e penna e scriviamo su due colonne separate ciò che abbiamo e ciò che ci manca. Sarà illuminante. Quello che ci rende felici è essere utili agli altri. Dedichiamoci a un'attività di servizio. Ci sentiremo appagati. Bilancia, troviamo un buon rifugio dai limiti della realtà nelle conversazioni stimolanti e negli incontri imprevisti che incoraggiano la curiosità. Grazie al nostro stile ci ritroviamo in una posizione privilegiata, in un ambiente che conta parecchio. Scorpione, la luna nel leone ci sottrae smalto. Facciamo attenzione all'immagine per non fornire appiglio alle critiche. L'orgoglio distorce i contorni della realtà e potrebbe suscitare bisticci con gli amici per una rivalità amorosa. Sagittario, la luna in trigono invita a prenderci una pausa, a sentirci liberi di agire e padroni del nostro tempo. Viaggio di piacere con sorpresa, pure se non incontriamo l'anima gemella, abbondano le occasioni divertenti. Capricorno, manteniamoci mentalmente flessibili invece di irrigidirci sulle nostre posizioni. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo completamento. Innanzitutto chiariamoci le idee e poi sforziamoci di raggiungere una maggiore comprensibilità nell'esporle. Acquario, giornata faticosa, pensieri grigi affollano la nostra mente. Cerchiamo un ascoltatore a cui raccontarli. La compagnia tutta barzellette e risate però proprio non ci va a genio. Proviamo a farci contagiare dall'allegria, dai, ci farà bene. Pesci, venerdì riflessivo e profondo, da spendere tranquillamente in casa o passeggiando a zonzo. Il cielo favorisce le migliorie in casa, i cambi di arredamento, l'acquisto di un oggetto di gran classe. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci sono momenti in cui la pazienza, per quanto difficile sia esercitarla, è l'unica maniera per affrontare determinati problemi. Paolo Coelho.
10: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: è mezzogiorno.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sala d'almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
6: Radio Fly. Rewind.

Massimo, ci danno l'ok come sempre dalla regia, quindi possiamo partire. L'appuntamento imperdibile settimanale è Top 10 USA con me, Silvia Giansanti. Benvenuti, buonissime cose, come va? Spero davvero tutto alla grande, non è così, però insomma ci sforziamo. E adesso l'appuntamento con la classifica americana, che sicuramente ci dà una carica, una marcia in più. Dunque, non abbiamo nuove entrate da presentare questa settimana, abbiamo quindi un po' un miscuglio interno, un mescolamento di carte interno, e abbiamo 4 stabilità comunque, 3 brani che guadagnano qualcosa e 3 pezzi che perdono, quindi punti. Iniziamo? Andiamo? Sicuri? Numero 10, Ordinary, subito spariamo. Alex Warren con 2 posizioni in meno, canzone che proviene dal numero 8.

20 le settimane di presenza in classifica per questo pezzo famoso di Alex Warren, Ordinary, passa dal numero 8 al numero 10, quindi meno 2 punti in Top 10 USA. Nona posizione adesso, più un posto dal numero 10 per un ex new entry, quella di Luke Combs.

Time con Luke Combs al numero 9 della Top 10 USA, proviene dal numero 10 e quindi guadagna una posizione. E quindi lui sta parlando di questa notte di insonnia in un racconto emotivo che sembra un piccolo film country. Ci piace questa immaginazione. Siamo arrivati al numero 8, intanto andiamo avanti. Dal numero 5 meno 3 posizioni per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: 10 le settimane di presenza in classifica per questo brano di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, passa dal numero 5 al numero 8 e quindi retrocede di ben 3 posizioni.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

Sentiamo adesso la posizione numero 7, dal numero 9 avanti di bene due posti, I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen.

frase I can love you anymore diventa un paradosso emotivo. Non possono più amarsi proprio perché continuano a farlo. Il succo di questa canzone, che troviamo all'interno della Top 10 USA, rappresentata da Ella Langley e Morgan Wallen, con due posti in avanti dal numero 9. Sesta posizione, la prima stabilità con Olivia Dean, Man I Need, 27 settimane di presenza in classifica.

Comunque il successo di Olivia Dean si è fatta notare alla grande con questi due singoli che ronzano in classifica, con Man I Need in modo particolare al numero 6 stabilità in Top 10 USA corrente. Quinto posto, la metà classifica esatta, rappresentata dalla musica di Bruno Mars. Questa è I Just Might.

A 17 settimane dentro la nostra classifica americana, Bruno Mars con I Just Might, posizione numero 5, retrocede di ben un posto perché passa dalla numero 4. E adesso ci occupiamo proprio del quarto posto. Che cosa succede? Avanti di 3 punti per Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Eccoci arrivati sul podio, dunque posso anticipare che non abbiamo grandi rivoluzioni, un po' tutto fermo, comunque non abbiamo avuto finora delle entrate, delle novità, quindi una classifica abbastanza tranquilla, come già detto, con qualche cambiamento interno. Al terzo posto rimane stabile Ella Langley con il singolo Be Her.

da 7 settimane dentro la classifica americana Ella Langley Be Her, posizione numero 3 stabile, così come al numero 2 non cambia nulla per Olivia Rodrigo con il nuovo singolo Drop Dead.

sta avendo veramente successo non solo in America ma anche in UK, nella classifica inglese. Olivia Rodrigo con Drop Dead, numero 2 della Top 10 USA, canzone che rimane invariata, quindi posizione invariata, canzone che rimane stabile. Andiamo con il riepilogo. Decima posizione meno 2 per Alex Warren, Ordinary. Al numero 9 con un posto in avanti abbiamo trovato Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Al numero 8 con meno 3 punti su Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Abbiamo trovato con un bel balzo di bene 2 posizioni dal numero 9 al numero 7 I Can't Love You Anymore, il nuovo singolo con una accoppiata vincente del momento, Ella Langley e Morgan Wallen. Sesta posizione stabilità per Olivia Dean, Man I Need. Al quinto posto meno un gradino per Bruno Mars, I Just Might. Dracula, Tame Impala featuring Jenny al numero 4 con 3 punti in avanti. Al terzo posto la stabilità rappresentata da Ella Langley, Be Her. Drop Dead, Olivia Rodrigo al numero 2, ugualmente non cambiava nulla. E al numero 1 cambia qualcosa? No, assolutamente. Troviamo quindi questa stabilità di Ella Langley, che si riconferma al comando con il singolo Choosing Texas. Number one.

0: 25 le settimane di presenza in classifica per Chosen Texas, sempre molto elegante. Wow, Ella Langley al numero 1 della Top 10 USA, si riconferma quindi vincente anche questa settimana. Saluti finali da Silvia Giansanti, è tutto. L'importante è che vi ricordiate del prossimo appuntamento, sempre con la classifica americana, la Top 10 USA, che vi aspetta imperdibile. Ciao!
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
1: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
0: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio degli livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
3: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
2: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
4: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, e quindi la necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
0: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
2: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

capire. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani. Sentiamo Nicola De Muro.
2: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
1: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Cronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
4: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
3: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni. Il sottosegretario Claudio Durigon.
5: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di diversibilità in uscita da parte chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo, e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
1: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
6: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia ci siete tutti voi. Grazie, grazie davvero.
7: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
10: Let's go. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
11: Io sono Dylan e la Top 10 Europa, aggiornamento numero 25, è qui, bella e pronta, tranquilla, e lei vuole farsi leggere. È un libro aperto. Non nega nulla, neanche nasconde qualcosa, al punto che evidenzia anche le canzoni che vanno via e le canzoni che entrano. È proprio, dicevo, è un libro aperto. È una classifica aperta, più che un libro aperto, perché è sempre aperta ad accogliere nuove canzoni. Come in questo caso, nella settimana numero 25, aggiornamento numero 25, ci sono due canzoni che vanno via e sono quella di Somber, Home Wrecker, e quella di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, per cui ci saranno due nuove entrate. Due canzoni godranno di stabilità, quattro canzoni salgono o saliranno e due canzoni invece scendono o scenderanno. Alla posizione numero 10 partiamo, in genere partiamo dalla posizione numero 10, siamo affezionati come punto di partenza. C'è la prima new entry della settimana, si tratta di Robin Schulz insieme a Barbs, la canzone è Better Times ed è il nuovo singolo del DJ tedesco che dà, direi, una vetrina molto importante per Barbs, una vetrina molto importante che sta ampliando la sua esposizione internazionale, e questa è una delle canzoni dell'estate 2026. Ascoltiamola, Better Times, nella Top 10 Europa.
12: New entry.

fuck up. Ecco perché la settimana scorsa dicevo che è uno shut up un po' più colorito, ma è fedele a quanto Drake vuole essere all'interno del suo nuovo album Iceman, cioè molto più incisivo, dritto, vuole essere senza peli sulla lingua, e questo tra l'altro gli è valso anche un record. Addirittura è riuscito a superare Michael Jackson per numero di primi posti ottenuti da un artista maschile solista, entrando direttamente nelle Hot 100 di un sacco di paesi, a partire dalla Billboard Hot 100. Janis STFU di Drake in nona posizione perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª piazza, c'è calma, c'è stabilità. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

che ha debuttato direttamente alla posizione numero uno degli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in altre nazioni, grazie soprattutto alla pubblicazione del singolo dopo la performance del Coachella Festival 2026, ed è un successo che riguarda questo singolo di Olivia Rodrigo che conferma la traiettoria di Olivia stessa, un artista che unisce vulnerabilità, controllo creativo, un'estetica pop rock riconoscibile, capace di trasformare emozioni personali in fenomeni globali. Olivia Rodrigo con Drop Dead in ottava posizione nella Top 10 Europa.

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
2: Di nuovo in classifica, segmento più lungo da ascoltare adesso, dalla settima alla quarta posizione, aggiornamento numero 25, io sono Dylan, la seconda nuova entrata della settimana e alla posizione numero 7 dove incrociamo la nuova canzone di Zara Larsson, quella di Lush Life praticamente, che incroceremo un po' più avanti con un nuovo singolo. La traccia è Midnight Sun ed è una delle canzoni più evocative dell'era di Zara Larsson, una canzone che unisce la sua impronta pop scandinava insieme ad un'atmosfera più cinematica e notturna. La ascoltiamo nella Top 10 Europa.
3: New entry.

Zara Larsson, Midnight Sun, il suo nuovo singolo in settima posizione, la seconda new entry della settimana. Si sale in sesta posizione e perde 4 posti Billie Jean di Michael Jackson.

teatrali del biopic Michael e viene mostrata come una performance completa, ricreata fedelmente con Jafar Jackson sul palco, riprendendo l'estetica e i movimenti iconici dell'esibizione originale. E poi il film la utilizza per rappresentare il momento in cui Michael diventa definitivamente una figura sovrumana della cultura pop internazionale. Michael Jackson con Billie Jean in sesta posizione perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Posizione numero 5, posizione mediana della top 10 Europa, guadagna un posto Zara Larsson con la

Fe, il singolo di Zara Larsson, e così sono due le canzoni che ha all'interno della top 10 Europa. In quinta posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa, si sale anche qui, guadagna una posizione, ma si tratta di Tame Impala con Dracula.

0: praticamente Tame Impala, che nel corso della sua carriera ha ottenuto nomination ai Grammy, vinto gli ARIA, ecco così, ARIA, lo pronunciamo nella sua lingua madre, Awards, e ha collaborato con artisti come Rihanna, Travis Scott, The Weeknd, diventando un riferimento per la psichedelia moderna. E Dracula segna uno dei momenti più affascinanti della nuova era dei Tame Impala, pubblicato a settembre dell'anno scorso come terzo singolo dall'album Dead Beat. In classifica, Dracula di Tame Impala questa settimana è in quarta posizione nella Top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Tre canzoni restano, tre canzoni, quindi resta il podio da scoprire per l'aggiornamento numero 25 della Top 10 Europa. Io sono Dylan, che bella canzone che c'è alla posizione numero 3. Guadagna un posto, Go, The Chemical Brothers.

con Go in terza posizione, guadagnano un posto rispetto a 7 giorni fa nella top 10 Europa. Si sale in seconda posizione ancora una volta un'altra canzone di Olivia Rodrigo, si intitola The Cure, e rispetto a Drop Dead, a differenza del singolo più esplosivo Drop Dead, qui Olivia invece torna ad un registro un po' più intimo, voce in primo piano, una produzione minimale, anche un testo che affronta il tema del salvare qualcuno che non vuole essere salvato, un classico del suo immaginario emotivo. La ascoltiamo con The Cure.

0: 100 Europa.
1: Posizione numero 2, guadagna un posto The Cure di Olivia Rodrigo, riepilogone prima della numero 1. Partiamo dalla posizione numero 10, la prima new entry della settimana è proprio qua, in decima posizione Better Times di Robin Schulz featuring Barbs. In nona posizione perde due posti da due settimane in classifica Janice, STFU di Drake. In ottava posizione stabile da sei settimane in classifica Olivia Rodrigo con Drop Dead. In settima posizione la seconda new entry della settimana Zara Larsson e il suo nuovo singolo Midnight Sun. In sesta posizione perde quattro posti da quattro settimane in classifica Michael Jackson con Billie Jean, effetto biopic Michael. In quinta posizione guadagna un posto da due settimane in classifica Zara Larsson con Lush Life, il precedente singolo. In quarta posizione guadagna un posto da dieci settimane in classifica Dracula dei Tame Impala. Sul podio i Chemical Brothers in terza posizione con Go, guadagnano una posizione. In seconda posizione guadagna un posto il nuovo singolo di Olivia Rodrigo The Cure, e al numero uno stabile come da diverse settimane, insomma oscilla tra il terzo, il secondo, il quarto, il secondo e il primo di nuovo questa settimana, stabile come sette giorni fa, Rein Me In di Sam Fender insieme ad Olivia Tim.
2: Number one, top 10 Europa.

0: penso sarà perché è un po' malinconico, però questa canzone, questa traccia, questa release di Sam Fender insieme ad Olivia Dean riesce ancora una volta ad essere alla numero uno della Top Ten Europa e se lo meritano. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, la Top Ten Europa aggiornamento numero 25 la archiviamo. Per l'aggiornamento numero 26 c'è da aspettare una settimana, ma vola, è una settimana. Io sono Dylan e tra una settimana sarò di nuovo qui. Ciao!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Eccoci qua nel numero 6, quello della sufficienza, la sesta Crazy Week.
1: Sì.
0: Lo dico io, Crazy Week.
1: Finalmente, Peppe, finalmente.
0: Ciao Vanna.
1: Buongiorno.
0: Se io dico Crazy Week, no, come si dice?
1: Crazy Week.
0: Tu cosa
1: io
0: dirai?
1: La semente folie.
0: La semente folie, le cose più strane di questa settimana.
1: Siamo arrivati mondo,
0: nel
1: esatto.
0: mondo sì, e sì. anche nella Terra. Per ora ci fermiamo nella Terra. Sì,
1: sì. Per ora sì, magari ora più sì. avanti andremo anche sulla
0: chissà,
1: Luna.
0: Chissà dove arriverà Vanna Onorato. Allora partiamo subito, cara Vanna, cosa ci porti questa settimana?
1: Allora voliamo subito in Brasile.
0: Ulla.
1: Sì, allora ti parlo di un difensore che si chiama Vinicius Tobias. Cosa fa? Lui si tatua il nome della figlia in arrivo, ma poi scopre che il padre non è lui.
0: Come sarebbe? Come sarebbe a dire?
1: Esattamente, lui dice: abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è mia figlia.
0: E allora cosa farà ora quel tatuaggio?
1: E quindi niente, ora penso che se lo tenga.
0: Si potrebbe scrivere adopte il tatuaggio. Va
1: Bravo,
0: bene, sono cose che succedono. Io invece ti porto nella Hunter Valley in Australia e ti porto in quel paese che non mi ricordo come si chiama, però per una vicenda molto particolare. Tu sai quanto oggi la nuova generazione Z, ma anche i boomer,
1: sì, ormai tutti.
0: Amano il cellulare, cioè
1: tutti.
0: Proprio non si possono staccare dal cellulare se per caso uno lo perde e impazzisce. È successa
1: esatto.
0: una ragazza che di 23 anni, pensate, che stava camminando per un parco in Australia e gli è cascato il cellulare in una fissura in terra.
1: Nelle rocce.
0: Allora lei che ha fatto? Nel tentativo di recuperare questo telefono si è infilata a testa in giù e c'è rimasta però per 7 ore perché gli amici hanno provato a tirarla via in tutti i modi, non c'è stato niente da fare, hanno dovuto chiamare i soccorsi che hanno spostato le rocce poi sono riusciti a salvarla dopo 7 ore. Pensa
1: quanto gli è costato questo telefono.
0: Sì, anche il sangue alla testa, chissà quanto
1: esatto.
0: gli ha presa. E pensa che i soccorritori dice non c'è mai successa una cosa del genere.
1: Vabbè.
0: dice non era
1: ci
0: mai
1: credo,
0: successo.
1: Beh,
0: vabbè, comunque l'amore per il cellulare va avanti. Vai
1: sì.
0: Vanna.
1: Allora torniamo in Italia, siamo a Torino. Un gatto chiude i padroni fuori casa mentre giocava con un fiocchetto appeso al gancio.
0: Ma come?
1: Sì, lui praticamente stava giocando con questo gancio di chiusura della porta e quindi per entrare devono intervenire i pompieri. Cioè tu pensa, questi sono rimasti fuori perché il gatto l'ha chiusi fuori casa.
0: Poi pensa quel povero c'è da dire che i gatti sono molto territoriali, ma io non credo che non abbia proprio fatto apposta. Ma dai gatti possiamo aspettarci tutto, guarda. Va bene, tu mi parli di gatti, io ti parlo di cani. Sai che esiste un cane che è vestito da umano e che guadagna $1,000 al mese, pensa che tra sponsor, visualizzazioni su TikTok, Mist, riesce a mettere da parte un vero e proprio stipendio.
1: No.
0: La storia la racconta il proprietario Callum Barber, i soldi li uso per cibi e giocattoli, il resto lo metto in banca. Insomma, pensa, questo cane che come funziona? È uno stipendio che molti lavoratori, insomma, pensa, non è che poi siano tanto e così cosa ha fatto? Questo cane è stato vestito, una femmina di cane, si viene travestito e grazie a questi travestimenti è diventato una star di TikTok. Cioè ogni giorno uno vuol vedere come è vestito Mist e condivide foto, video degli animali.
1: Ma il bello è che noi stiamo vedendo la foto, no? Ora magari chi ci sta ascoltando non la vede, però è fantastica.
0: Sì, veramente. Ma quelli sono capelli, gli hanno messo pure.
1: No, è il pelo del cappuccio.
0: Ha uno sguardo però proprio da dire: ma io sono qui ma non esisto, cioè veramente. Però insomma,
1: ti ricordi invece di quel gatto che portò a casa quel gratta e vinci, Vincente?
0: Sì che noi abbiamo richiesto.
1: Ma qui davvero io devo prendermi un cane, un gatto, perché
0: che è successo? No?
1: perché scusa, se ti fanno fruttare questi soldi.
0: Ma è vero, ora questo lo travestono, poverino. Io penso che un gatto non ce la faresti a travestirlo,
1: no,
0: te lo dico subito,
1: no.
0: Penso proprio no. Vai Vanna.
1: Va bene, allora questa è strana forte, ecco guarda, mai sentita una cosa del genere. Siamo in Cina e questa mamma in pratica sostiene che la figlia sia rimasta incinta indossando biancheria intima acquistata online.
0: Cioè, fammi capire.
1: No, credimi.
0: Ma come?
1: l'assistenza clienti ha dovuto rispondere: la biancheria non può trasmettere una gravidanza. Cioè, ha dovuto sottolineare questa cosa l'assistenza clienti. Cioè, ti rendi conto?
0: Però veramente, insomma, mi viene da pensare, no? Come sia possibile? Innanzitutto la biancheria da donna, no? Mi immagino.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: se la doveva aver provata un uomo che magari è un po' feticista.
1: Non entriamo nei dettagli, va
0: no, vabbè, ma per capire, no? Per capire come vabbè. No, questo l'ha detto la mamma.
1: La mamma lo sosteneva proprio.
0: Ma c'è proprio, dice, mia figlia è sicuramente rimasta incinta per quella.
1: Va bene, facciamoglielo credere.
0: Va bene, facciamoglielo credere. Va bene, senti, quanto sei innamorata della tua auto, te, insomma, no?
1: Un po' sì.
0: Allora, devi sapere che esiste una generazione, mi pare di chiamarli dei tesliani. Sono quelli che, comprando le auto elettriche Tesla, per carità, niente da dire, però pensano che siano auto proprio
1: eccezionali, indistruttibili.
0: Allora, che è successo? L'attore porno Dante Colle, ecco, cioè, specificano proprio questo, viene dagli Stati Uniti d'America, però la notizia, che ha fatto, spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile.
1: E poi cosa succede?
0: È successo che l'ha bucata invece perché non lo era, insomma. E quindi nelle immagini che lui poi ha fatto in diretta, ha buttato in diretta, ha fatto una figura proprio così, no? Dice, era sicuro, però in realtà invece fa un bel buco nella Tesla. Probabilmente non era proprio indistruttibile, ma pensa che non è il primo che fa queste cose qui. Il Cybertruck, sai, quello di Tesla, brutto come un camaleonte, cioè io non so se ti piace quella roba lì, insomma. Però ci sono anche altri che addirittura hanno sparato col calibro 50, che è un calibro chiaramente distruggente di cose,
1: certo,
0: insomma,
1: no?
0: Vabbè, la Tesla non gli sparate perché non è antiproiettile. Vai, Tony.
1: Esatto. Allora, voliamo in Nuova Zelanda.
0: Ci voliamo
1: perché si tratta appunto di siamo sempre in aeroporto, lo sai che a noi Beppe ci piace,
0: ci piace viaggiare. Sì.
1: Allora, quindi siamo in Nuova Zelanda, nuova regola in un aeroporto del paese: massimo 3 minuti per gli abbracci prepartenza, per evitare ingorghi causati da coccole troppo prolungate. Ma no.
0: Ah sì, ma come? Take away,
1: ma per una
0: fly
1: volta
0: by...
1: che ci coccoliamo.
0: Come si, esatto, molti aspettano ad arrivare all'aeroporto per abbracciare,
1: sì,
0: non so quanto per finta.
1: Penso che ci sia proprio anche nei nostri aeroporti, c'è
0: una cosa del genere. Ma noi siamo italiani, noi siamo i latini, che l'amore per noi è tutto. Ma secondo te quanto sono veri quegli abbracci in aeroporto? Cioè uno dice, finalmente te ne vai d'abbraccio, oppure sono tutti veri? Tutti.
1: No, io penso che lì siano veri, dai.
0: Vabbè. Insomma, comunque
1: quelli magari che ritornano e abbracciano il proprio caro, la propria cara che ritorna.
0: Magari piangono anche, dire, perché
1: esatto,
0: sei tornato? No, vabbè, comunque qui noi speriamo, non ce lo mettete noi in Italia, insomma, questo limite dei 3 minuti.
1: Esatto.
0: Perché, o sono, cos'era in Australia questa
1: no,
0: cosa?
1: No, Nuova Zelanda. Oddio, ma loro sono un po' freddi, eh.
0: Freddi, allora sì, ci vuole molto per scaldarsi e quindi devono stare lì, ovviamente, minuti e minuti, però potrebbe essere anche una cosa. Va bene, invece di caldo io ti porto da un'altra, ti porto da un'altra parte, ti porto a Trenton, take away, sai cos'è, no?
1: Take away.
0: Il supplemento per tagliare la pizza, e ho dovuto pagare anche il cartone. Una volta ritirato l'ordine a sport, il cliente ha notato un conto ben più salato del previsto, aveva ordinato la pizza sostanzialmente,
1: bene, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Per affettare male, tra parentesi c'è scritto qui male, la notizia viene dalla redazione di Today, dice, ho dovuto pagare 50 centesimi in più a pizza, più 1 euro per il cartone. Beh, insomma, se venivi ad Arezzo qualche tempo fa, una torta ci è costata 4 euro, quant'era, e mezzo ogni taglio, quindi caro amico, una pizza tagliata e si vede lo scontrino.
1: Ma lo sforzo c'è, scusami.
0: Vedi, c'è scritto tagliata proprio, no? Che poteva essere indicata anche la, sai, la carne, la tagliata, quella buona, col pepe nero, il pepe verde.
1: Certo.
0: No, la tagliata qui è tagliare la pizza, costa 50 centesimi.
1: La prossima volta se la taglierà da solo.
0: Esatto, infatti, quindi vabbè. Vai, Ivana.
1: Ok, allora, ora non ti porto una notizia, ti porto più delle curiosità.
0: Vai, dici.
1: Allora, perché nel mondo esistono dei modi di dire alquanto strani. Ti faccio un esempio. Tipo, siamo in Giappone. Ora, perdonatemi, ma io il giapponese non lo so. Si dice Saru mo kikara o kiru, ovvero anche le scimmie cadono dagli alberi, che sarebbe a dire tutti possono sbagliare.
0: Ah, quindi loro,
1: utilizzano appunto questo modo di dire per dire tutti possono sbagliare. Oppure, te ne dico un'altra, Viajar na maionese, viaggiare nella maionese, avere la testa fra le nuvole. Questa è bellina.
0: Proprio una maionese, scusa, no, sulla Nutella ne era più bello, insomma, no?
1: Poi, visto che a te piace tanto il francese, te lo dico alla francese.
0: La patrie de l'amour.
1: Revenons à nos moutons. Torniamo alle nostre pecore, che vorrebbe dire torniamo all'argomento in questione.
0: Devo dire che i francesi sono abbastanza originali su infatti di cose.
1: Poi, tipo, ti do l'ultima.
0: Vai.
1: Das ist mir Wurst. Per me è una salsiccia. Qui siamo in Germania e vorrebbe dire non me ne frega niente.
0: No, la patria del Würstel non mi può tradire così come i tedeschi che mangiano salsicce, crauti e birra, ovviamente.
1: Quindi loro birra... la intromettono, diciamo, mettono anche questo modo di dire con la salsiccia, dicendo non me ne frega niente.
0: Va bene, non me ne frega un tubo, noi diciamo almeno.
1: Loro al posto del tubo ci mettono la salsiccia.
0: Più o meno, la forma è più o meno similare.
1: La forma è quella.
0: Va bene,
1: sì.
0: Vai, tu parlavi di francese, ma tu sai che noi ad Arezzo abbiamo il nostro famoso Allo. Allo che viene da Lons, no? Quando i francesi che ci hanno invaso anche loro ci dicevano Allons per le radunate, no? Per le radunate cittadini.
1: Sì.
0: Allora abbiamo detto Allo. Va bene, senti, parlavamo di pizza prima, no?
1: Esatto.
0: Ragazzi, la pizza Trento costa, insomma. Ma il cartone costa, il taglio costa, la pizza costa. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America, esattamente in un ristorante di, non lo posso pronunciare, Stockdown negli Stati Uniti, non ce la faccio a pronunciarlo, che cosa è successo? Che i clienti mangiano la pizza e si sentono male.
1: Sì.
0: Dice, come mai, come non mai? Poi la scoperta, condita con cannabis per errore.
1: Eccoci.
0: Allora ha servito pizze condite con olio al THC. Perché ci sai che il principio attivo della marijuana. L'allarme è scattato dopo che diversi cittadini hanno iniziato a accusare malessere. Chissà cosa facevano. Questa pizza dice mi fa volare. Va
1: capire, sicuramente erano allegri.
0: Non lo so perché si sono sentiti male. Se essere allegri, non lo so. Comunque, la pizzeria Famous Yeti, lo Yeti famoso, già il nome è tutta una cosa che mi sembra quel tedesco della salsiccia. Pizza di Stonehouse in Wisconsin è finita appunto nei guai per questo incidente. Come sia riuscito ad andare qua non lo sanno, sta di fatto che i medici si sono accorti dopo che arrivava uno, due, tre, che erano stati sempre lì, dice qui c'è qualcosa che non
1: va, avevano scambiato l'origano per
0: vabbè, comunque ovviamente questa passati i suoi guai, quindi gli diciamo oltre che alle pubbliche scuse, fatele anche agli italiani le pubbliche scuse, perché la pizza si fa in Italia, inutile che voi americani volete copiare la pizza e poi ci mettete l'olio al THC, insomma, capisci?
1: Lo fanno apposta
0: perché siccome la pizza era venuta male, almeno così con un po' di tagliano ci li stordiscono, arrivederci, grazie.
1: Vabbè, restiamo sempre, questa è la nostra ultima notizia, restiamo sempre tema cibo. Allora, se tu vai in un fast food a Filadelfia, stai attento che potresti incontrare Trump. Perché?
0: Trump.
1: Sì, gira appunto un video di Trump col grembiule che ha fritto
0: con grembiule, mica la minigonna, mica ha visto quelle mise del
1: qui è proprio con camicia e grembiule,
0: biondo è, insomma, quindi
1: che certo, come fanno a notarlo, col grembiule ha fritto e servito patatine fritte in un fast food a Filadelfia,
0: addirittura.
1: Sì.
0: Questo, ma cos'è, per la campagna presidenziale?
1: No, lui ha dichiarato di non appoggiare alcun candidato, cioè nel senso non l'ha fatto
0: a provare che cosa vuol dire lavorare, perché mi sa che lui nella sua vita lavorare si lavora per i soldi, cara amica mia, però a volte capitano anche delle fortune nella vita, come è successo a questo incredibile Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Aiuto, Elk mi sembra che voglia dire alce, no, una cosa del genere, boh, non lo so, piccola cittadina statunitense della Carolina del Nord, che ha trovato $20 nel parcheggio di un mini market e dice ha deciso ci compro un biglietto, trovo $20 tutti i giorni, non li trovo, uno che insomma di soldi non è che ce ne avesse tanti, e ha detto sai che faccio, me li gioco, insomma, occhio che il gioco fa male, e però si chiamerà anche De Abbandata, ma in alcuni casi sembra vederci benissimo, come scrive qui l'articolo, lo sa questo falegname, che cosa ha fatto? Che ha comprato un grande vinci fortunato e si è vinto, vediamo quanto si è vinto veramente tanto, penso intorno a 429 mila dollari.
1: Wow.
0: Si è vinto.
1: tantissimo.
0: E quindi vedi,
1: cioè, vedi quando dici il destino, la fortuna, come la chiami
0: tu, pensa, lui è quella lì è lotteria lì, però prevede la possibilità di prendere questi 425 mila dollari oppure di vivere di rendita da 50 mila dollari per i prossimi 20 anni. Ma lui ha detto, dice, aspetta un attimo, dice, io preferisco una somma forfettaria da riprendere subito, ecco. Insomma, vita, insomma, no, che quello che succede
1: non si sa mai,
0: no, magari scappa una figlia che me la tatua, poi ne quella
1: come il difensore.
0: Va bene, io ho finito per questa settimana, questo
1: sì, anche io, Beppe, quindi ci troviamo la prossima.
0: Come si chiamavano quelli lì, quei giapponesi che mi hanno detto Kiko che cosa lì?
1: Ora ti preciso.
0: No, perché
1: ce lo, aspetta che te lo dico subito. Sì,
0: non
1: no,
0: erano delle salsicce, vero? No,
1: no, le scimmie quelle erano, le scimmie. Lo ripeto, Saru Mo Kikara Okiru.
0: E noi vi salutiamo con un Sara, com'è?
1: Saru Mo Kikara Okiru.
0: Anche le scimmie cadono dagli alberi?
1: Anche le scimmie cadono dagli alberi, e quindi significa tutti possono sbagliare.
0: E noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao Vanna.
0: Grazie Saru Beppe, Mo, ciao. Kikara, Kiru,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cesilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Proti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
4: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro benzina, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione del decreto accise, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto, dispone un'ulteriore proroga della riduzione delle imposte su benzina, gasolio, biodiesel, metano e GPL. Politiche migratorie e semaforo verde della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti. La legge già approvata dal Senato aggiorna la disciplina in materia con il fine di favorire una più ordinata gestione del fenomeno. Si è svolto mercoledì in aula il question time nei confronti del ministro degli esteri Antonio Tajani, del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e del ministro della difesa Guido Crosetto. Tra gli argomenti affrontati, l'evoluzione del processo diplomatico nell'area del Medio Oriente, le iniziative per un piano industriale che promuova gli investimenti in ricerca e innovazione e l'aumento delle spese militari in relazione alla NATO e all'Unione Europea. Sviluppo e coesione sociale si sono svolte martedì e mercoledì presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie le audizioni di Monsignor Gianfranco Sabar, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, di Stefania Mancini, presidente della Fondazione l'associazione Charmagne e di Save the Children. Salute e prevenzione, la Camera partecipa alle prevenzioni della giornata internazionale della distrofia facio-scapolo-omerale in programma domani. Fino a l'una di domenica la facciata di Montecitorio si illuminerà di arancione con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un disturbo rilevante ma poco noto al grande pubblico. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
6: Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

0: E siamo arrivati all'ultimo spazio dedicato alle ricette per questa stagione, una rubrica seguitissima, devo dire, dal nostro pubblico. Abbiamo veramente migliaia di persone che hanno cliccato sulla pagina podcast del nostro Fit Show per andarsi a riascoltare le ricette e farle. Io sono uno di quelli. Fabio Zago, il nostro cuoco italiano, è qui con noi, e grazie Fabio per essere qui.
1: Grazie a voi per ascoltarmi e grazie a tutti.
0: E per essere stato al Fit Show anche per questa grande stagione. 9 mesi di radio abbiamo fatto insieme, ed insieme a te chiudiamo in bellezza perché presentiamo un altro piatto dedicato a questa stagione calda, che è il carpaccio alla pizzaiola, che mi ispira tantissimo. Raccontiamolo, Fabio.
1: Sì, vabbè, ho messo insieme due idee: quella del carpaccio classico che tutti conosciamo, fettine di carne sottile su un piatto freddo, ben distese, condite ovviamente con olio, sale, pepe, un po' di limone. Sapete che il limone cuoce parzialmente la carne, la rende più tenera e saporita, si condisce pochi minuti prima, altrimenti la carne cambia colore e cuoce, perde acqua, quindi errore gravissimo. Naturalmente poi con le varianti famose italiane, no? Negli ultimi 20 anni scaglie di parmigiano e rucola, tutto quello che volete. Una ricetta che nasce a Venezia per gli americani negli anni 50. All'Harris Bar avevano finito il Rosby, hanno affettato carne cruda, l'hanno servita, condita con una salsa olio e senape, è piaciuta molto, è diventato famoso. Carpaccio per via del pittore veneziano che usava queste tinte Bordeaux per i suoi arazzi, per i suoi dipinti. Storia sempre bella quella della cucina italiana. Beh, invece di condirla solo con olio, sale, pepe e limone, ho pensato che, siccome siamo in estate e non abbiamo voglia di cucinare, ci tritiamo dei pomodori maturi, li condiamo anche in anticipo in un colavo, in un colino, così perde l'acqua il pomodoro, con origano, pepe, un goccio di olio, qualche oliva tagliuzzata, 2 o 3 capperi, proprio un nulla di capperi, e teniamo lì il condimento. Quando è il momento di andare a tavola, sul carpaccio il condimento non sarà più olio, sale, pepe, limone, anche quello un pochino, ma sarà queste cucchiaiate di questa, chiamiamola crudaiola pizzaiola, ecco. Naturalmente pane croccante, e il cuoco si siede a tavola con gli amici, e buona estate a tutti.
0: Fantastico, fantastico anche questo carpaccio alla pizzaiola. Insomma, abbiamo dato veramente tante istruzioni per l'uso quest'anno, soprattutto in questo periodo dedicato alla bella stagione. Come dici tu, Fabio, insomma, la convivialità è bella a tavola, non solo per chi si siede, ma anche per chi cucina, per cui anche il cuoco giustamente si deve accomodare, no?
1: E io faccio il tipo per chi prepara sempre per tutti, ovviamente.
0: Assolutamente, vabbè, non potevi fare altro, insomma, in questo caso. Fabio, grazie ancora per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie a tutti voi e buona estate anche a voi.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Show.
3: E così te ne vai.

0: E siamo quindi all'ultima notizia della stagione, Silvia. Di che cosa
1: allora,
0: ci parli?
1: Allora, amici di sabbia, di sole, di cocktail, oggi facciamo un salto al mare. Oh, ecco, non poteva mancare.
0: Il tanto adorato
1: puntata.
0: Da Silvia.
1: E non parliamo di creme solari e onde giganti. Parliamo di un fenomeno molto più misterioso.
0: Cioè?
1: Psicologia da spiaggia.
0: Psicologia da spiaggia?
1: Perché ammettiamolo, sotto l'ombrellone non siamo tutti uguali. Ognuno è un piccolo universo. E gli esperti hanno già catalogato gli 8 tipi di persone che popolano la spiaggia d'estate.
0: E sentiamo.
1: Allora, c'è il professore.
0: Il professore?
1: Il professore di sabbia.
0: Sì.
1: Lui arriva con libre, mappe, appunti. Quindi non è in vacanza, è in missione. Ti parla di corrente, di marea, persino di archeologia marina. Se gli chiedi come si fa il mojito, ti risponde con la formula chimica del lime. Sta lì serio come se stesse facendo una conferenza, ma con un cappello di paglia storto in testa. Poi c'è la svantaggiata da spiaggia.
0: Sì.
1: Lei ha dimenticato la crema solare, il cappello, il telo e ti ritrova... si ritrova rossa come un'aragosta a piangere per tutto il giorno.
0: Ecco.
1: E si lamenta del caldo, ma non si muove mai dall'ombrellone perché ha paura di sciogliersi come un gelato al sole. Mossa brillante, fa finta di leggere il libro, ma è lì solo per farsi consolare, la svantaggiata da spiaggia. Poi c'è il mago della griglia.
0: Il mago della
1: griglia. Perché lui porta il barbecue portatile, la carne, i würstel, il pane, la salsina magica, ti annuncia che oggi si fa festa, si crede il re della spiaggia, ma in realtà è solo quello che fa uscire tutti dall'ombra per venire vicino al fuoco, finché non arriva la guardia che gli dice fuoco vietato. E poi c'è la nostalgica da gelato.
0: Sì.
1: Lei gira con il cono in mano, lo mastica lentamente, pensa agli anni 80 quando la spiaggia era ancora tutta una scoperta e non c'erano cellulari. Ti racconta di quando si stava così bene senza wifi e che oggi i ragazzi non sanno nemmeno cosa sia una conchiglia. Poi abbiamo il selfie dipendente. Quelli li vedi,
0: li
1: ce
0: vedi
1: ne sono tanti. Sempre con il telefono in mano, che scattano foto di continuo con il mare, con il cane, con il gelato, con la sdraio, con l'ombrellone, con il mare riflesso nel gelato. Insomma, sembrano più impegnati a costruire un profilo Instagram da urlo che a godersi il mare. E il vero tormento è quando la batteria finisce e non c'è una presa di corrente elettrica in vista, chiaramente, sulla spiaggia. E poi c'è il Rambo da beach volley, di cui ti parlo.

0: vogliamo chiudere, no, questa nostra bella stagione, ve la stiamo raccontando un po' su quello che troveremo magari anche sulle nostre spiagge quest'estate.
1: In termini psicologici, perché c'è chi proprio ha studiato la psicologia da spiaggia.
0: Esatto, il Rambo da beach volley.
1: Sì, lui non si ferma un secondo, è sempre in movimento, ti sfida beach volley, poi a nuoto, poi a paddle, è l'incubo di chi vuole solo rilassarsi come me. Lasciatemi dormire.
0: Esatto.
1: Ma è il soggetto perfetto per i tornei estivi. Ti lascia stanco ma anche un po' ammirato, perché io ho una grande ammirazione per questi personaggi che riescono a muoversi così tanto sotto il sole.
0: Ecco.
1: Poi c'è anche il rumoroso dell'ombrellone, Ale. Mm-hmm. No, questo veramente è insopportabile, perché parla forte, sì, ride ancora più forte, racconta barzellette di dubbio gusto e porta la festa direttamente in spiaggia. Ti chiedi se abbia mangiato peperoncino a colazione, ma è impossibile non notarlo. Quando se ne va, la spiaggia sembra un po' silenziosa e finalmente godibile.
0: Ma pensa.
1: E poi, per finire, per chiudere, la meditativa zen.
0: Ecco.
1: Lei è l'opposta del rumoroso.
0: Certo.
1: Sta lì in silenzio, medita, fa yoga, ascolta musica zen, ti guarda come se fossi una specie di essere inferiore che non ha ancora capito il senso della vita. Pensa che io una volta l'ho incontrata davvero.
0: Vero?
1: E non ci conoscevamo, mi rivolgeva per la prima volta parola e mi chiedeva: chi è il tuo capo spirituale? Ma si può? Ma si può? Ma ci conosciamo?
0: È il registro di classe.
1: Vabbè, insomma, cari amici, se vi riconoscete in uno di questi tipi, anche voi siete proprio adatti per la spiaggia. Magari siete anche un mix esplosivo, cioè siete un po' meditativi zen e anche Rambo da beach volley, chi lo sa, a momenti, a tratti. Tu in che cosa ti riconosci?
0: Io non mi riconosco in nessuno, mi riconosco solo in me stesso e basta.
1: E vabbè, qualunque tipo possiate essere, anche non catalogato come fizzo, sotto l'ombrellone succede sempre qualcosa di divertente, di strano e anche umano, io dico. Quindi godiamoci l'estate con la crema solare, il gelato, magari con un po' di ironia, perché se la vita è una spiaggia, almeno che sia piena di risate.
0: Assolutamente sì, buona vita, buone spiagge, buone risate, buone vacanze. Grazie per averci seguito per tutta questa bella stagione. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti
1: e Silvia Polizzi.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e Bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio Europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo Politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio Europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale di Calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:03.

0: le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Eccoci qua, buonasera, ben trovati in questo appuntamento che ci porta alla 149esima giostra del Saracino di Arezzo, in diretta da Piazza Grande, per la prova generale di questo giovedì 18 giugno 2026. Mi sto un attimino distogliendo e allora vi presento chi sarà qui con me presente. Partiamo dal onnipresente in tutte le trasmissioni televisive, mi viene da dire, ma non è così, vero Roberto? Roberto Rosati, ciao Roberto.
2: Buonasera, buonasera a tutti. No, trasmissioni televisive
1: da noi sì,
2: no,
1: da noi sì.
2: Altre che sono, vanno su Facebook, su... Sì. Però io
1: no, vai anche su Arezzo TV, non dire che non è vero.
2: Ma perché mi ci mandi te?
1: Va bene,
2: io,
1: però non
2: io da solo non ci vado.
1: Non siamo stati però.
2: Se mi ci mandi te, da solo non
1: ci vado. Ascolta, io ti ci posso mandare, però ora c'è una persona che ci manda tutti e due. Non siamo stati cavalieri questa sera. Scusa, questa è la giostra.
2: Ma perché te si parla di cosa? Non si vedeva niente.
1: Esatto, non abbiamo dato la buonasera all'unica amazzone di questo nostro terzetto.
2: A me stasera m'hanno a casa mandato dato un ordine, te guarda avanti, io non lo so come mai.
1: Come guarda avanti?
2: Ma hanno detto te guarda avanti.
1: Che c'è il burattino avanti?
2: No, ha detto guarda il burattino.
1: Ciao Daniela, benvenuta.
2: Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Beppe.
1: E allora buonasera. Daniela Fornelli, una new entry qua per nella piazza, mi viene da dire. Che ci fai qui in piazza?
3: No, ora una new entry della piazza, no, diciamo una new entry come commentatrice, come in questa sede speciale, ecco, della visione della
2: sostituzione in sostituzione di Roberto Parnetti, che
1: no,
2: poi sarà
1: Roberto
2: con
1: Parnetti
2: noi.
1: fa la giostra noi l'altro anno al suo posto c'era Lavanno Onorato.
2: Ma
1: tu sei dimentico, tu sei, come si dice,
2: no, io non c'ero l'anno scorso con Lavanna,
1: appunto,
2: non
1: c'era Ivo Brocchi, il mio direttore, c'era Lavanna. Noi ogni volta nella prova
2: è obbligatorio Parnetti sabato,
1: Corino,
2: ma
1: no.
2: Poi torna a lei.
3: No. Io vengo volentieri, ma non mettere il dito tra moglie e marito.
2: No, no, io guardo
1: mica
2: il burattino.
1: Siamo sposati col
2: Parnetti, no. Io sono sposato col Parnetti.
1: Va bene, allora vi ricordiamo che ci potete seguire ovviamente sulla nostra radio FM e il Roberto Rosati vi dice anche perché.
2: Cosa?
1: Senti, ma gliela spoileriamo perché la radio,
2: allora,
1: è una potenza
2: in
1: FM, diciamo.
2: Perché l'audio, perché l'audio della radio arriva 24 secondi prima del segnale della televisione.
1: Esatto, allora se voi, allora innanzitutto vi
3: quindi
1: diciamo
3: non
1: che
3: è poco,
2: radio,
3: soprattutto allora, nella giostra che si parla di secondi.
1: Esatto,
3: qui,
1: però dobbiamo dire alcune cose. Noi siamo anche in diretta su Facebook con le nostre, cioè la faccia bella ce l'ha Daniela, noi magari ci abbiamo la nostra, però abbiamo un piccolo quadratino della piazza che ci contestualizza dove siamo e per questo ringraziamo ovviamente l'istituzione della giostra, ma le dirette, i video ce l'hanno le televisioni, pagano i diritti, Roberto, quindi è giusto che
2: certo.
1: Quindi la, se volete vedere proprio le immagini, proprio questo buratto che viene scrollato ogni volta che viene colpito, diciamo così, dovete le
2: ma si rifà,
1: però
2: lui
1: se volete
2: rifà.
1: Sapere i risultati 24 secondi prima
2: o sul web qualche, diciamo una quindicina,
1: sì,
2: 10.
1: Sul web un po' meno, sì. La radio,
3: però è comunque prima.
1: La radio sì, arriva sì, prima, sì. Arriva prima, quindi potete ascoltare noi e guardare la televisione, che dice?
2: Diciamo che l'Araldo arriva prima con la radio.
1: L'Araldo sicuro che arriva
2: con
1: prima.
2: Con la radio arriva prima.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, chi inizia? Prova generale, prima l'ho chiesta, abbiamo fatto un piccolo new entry con la Daniela, no? Gli ho detto ma che significato ha la prova generale? Poi ieri sera c'era la prova
3: sì,
1: simulata.
3: Abbiamo detto un po' le differenze.
1: Si poteva andare alla giostra subito.
2: Beh, io ascolto. Poi correggo, ascolto. Se c'è da correggere, correggo.
1: Intanto allora lo chiamo nuovamente la Daniela, così almeno ce lo ripeti. Vai.
3: Riparto quindi con la prova generale.
1: Sì,
3: allora
1: prova
3: stasera
1: generale.
3: Si terrà la prova generale, quindi è una prova per far sì che comunque tutti i figuranti, quindi è una prova a tutti gli effetti, nel senso che entreranno in piazza tutti i figuranti, tutto il corteo storico che fa parte della giostra. Quindi a differenza di ieri che invece è un una simulazione solo per quanto riguarda i giostratori e le riserve, quindi solo l'aspetto che riguarda l'impatto col buratto, diciamo così. Stasera invece è una prova generale, quindi tutti i vari figuranti del comune, dei quartieri, tutti i componenti, dei musici, i fanti, i vestilliferi, eccetera, faranno le damigelle, faranno il loro ingresso. E questo permette comunque di appunto testare un po' quello che è il tempo, il posizionamento, la sistemazione all'interno della piazza, e come dicevo prima è anche un po' il modo, dal punto di vista dei quartieristi, di dare la possibilità anche a tanti giovani, a tante persone che comunque vivono il quartiere tutto l'anno, di potersi diciamo ritrovare in una manifestazione che replica la giostra. Quindi ci sono più persone che hanno la possibilità di partecipare ai vari eventi. Stasera chiaramente
2: la differenza in soldoni tra ieri e stasera,
3: esatto, questa
2: è
3: era
2: che...
3: tutta la scena, diciamo, della preparazione. Stasera ovviamente non ci saranno i giostratori ufficiali che poi correranno quindi il Saracino, ma ci saranno appunto le riserve, quindi
1: questa non la sapevo.
2: Come
1: dopo
2: sapevo?
1: Tutti gli anni che sono stati,
2: ma perché te sei questi che
3: si sarà confuso,
2: te sei lì che spippoli, non ti rendi mica conto di quel che succede.
1: Qualcuno
2: la
1: deve fare la regia, capito?
2: Vabbè, no, ma quindi... in soldoni praticamente ieri sera era un tiro secco.
3: Ieri sera solo un tiro secco dei giostratori e delle riserve. Viene fatto poi un punteggio cumulativo per ciascun quartiere.
2: Quando?
3: Quindi...
2: Stasera.
3: Ieri sera, ma perché ieri sera hanno fatto il punto accumulativo, però hanno fatto il punteggio per quartiere.
2: Ma stasera? Stasera c'è un.
3: Stasera ci sarà un vincitore che comunque vincerà la prova. Il Saracino, ho detto provaccia.
1: Non lo dire.
2: Provaccia non si dice mai.
1: Si sono alzati tutti.
2: Se no tiro fuori subito il regolamento.
1: Ascolta, mi spiegate una cosa, perché ieri sera hanno fatto più punti di riserve che i giostratori ufficiali?
2: Sai che capita spesso,
1: e perché
2: questa cosa? Ma non lo so, capita che magari non hanno, è anche una tensione, diciamo, minore per per un come si dice, per una riserva è comunque arriva quel giorno, arriva alla simulata che è a ridosso della sua gara, no?
1: Quindi,
2: che è il giorno dopo, quindi arrivi,
1: ci mette meno impegno?
2: No, ci mette meno impegno, ma magari ci mette più concentrazione, mentre diciamo che i titolari è un attimino più come si può dire, sbagliare, c'è più tensione, perché sbagliare il tiro, l'ultimo tiro della settimana prima della giostra, ti dà insomma poi dopo tutta una serie di pensieri per quegli altri due giorni che sono che ti possono passare per la mente. E magari ieri sera qualche pensiero c'è stato. Porta Crucifera ha diciamo ieri sera ha lavorato molto, e qui gli ha dato una mano anche il pubblico sull'abituare, quindi l'abituare i cavalli alla confusione della piazza, e questo ha lavorato molto.
1: Senti,
2: anche
1: io
2: su quello
1: ho sentito, qua sentiamo Daniela se mi dà ragione, ho sentito un maestro di terzo livello, un insegnante, uno di quegli istruttore,
2: sì,
1: che ha detto che a secondo lui i cavalli erano meno attenzionati, ma erano più attenzionati al discorso del tiro, della tecnica da parte di tutti i quartieri. È vero secondo te? La scelta dei cavalli era passata in seconda cosa, che ne pensi?
2: Io credo che ogni quartiere abbia fatto le scelte in base a il cavallo che era più performante per quel giostratore, che sia riserva o che sia un titolare. Faccio un esempio pratico, il cavallo di Matteo Bruni è un cavallo che ha una cavalla, a parte tutto, che una volta che è partita non gli importa niente, fa la carriera, lei se ne va dritta senza problemi, insomma è meno diciamo più, meno sensibile al disturbo o a quello che c'è.
3: Sì, poi gli animali non sono tutti uguali. E poi, come si diceva prima, alla fine la prova generale, le prove anche fatte diciamo prima, servono effettivamente più che altro per riadattare il cavallo all'ambiente, perché oggettivamente qui ad oggi tutti i giostratori, riserve o meno, si allenano tutto l'anno, e quindi non, i giorni delle prove o della simulazione comunque servono veramente più per ritrovare l'equilibrio con l'habitat, perché oramai sono, cioè, gli allenamenti veri li fanno veramente tutti gli anni, tutto l'anno, sono insomma professionisti ad oggi i giostratori, insomma, rispetto a una volta, ecco.
2: C'è da dire che poi almeno parlando con i giostratori, con gli ex giostratori, c'era il era il mio suocero che ci ha mandato la memoria. Andiamo avanti, dice,
3: proseguiamo. Quindi
2: io ho perso il filo.
3: Si diceva dei cavalli, delle prove, comunque del fatto che si allenano tutto l'anno, e quindi sì, diciamo il discorso delle prove,
2: poi quando arrivi in piazza
3: è tutta un'altra cosa.
2: Quando arrivi in piazza, sia per le prove, l'ambiente è completamente diverso, anche certo, se riproduci al tuo campo i rumori oppure riproduci anche la lizza come ha riprodotto tutti, poi dopo qui è completamente diverso, perché ci sono le case, c'è le tribune,
3: le luci, le persone,
2: ci sono le luci, c'è le persone, quindi è tutto completamente diverso.
3: Quindi a oggi, ecco, le prove servono un po' più che altro per questo, non tanto per rimettere in moto dei giostratori, perché loro sono in moto tutto l'anno e si allenano veramente, insomma.
2: È per gli animali più che.
3: Gli animali, ecco,
2: perché poi ti danno qualche problema,
3: agiscono nella stessa modo, e poi lo sappiamo che insomma il binomio cavaliere e cavallo, insomma, è l'accoppiata vincente, insomma, da soli.
2: Qui c'è da accoppiarne due, no? In ogni quartiere, cioè due giostratori e due cavalli, due binomi.
1: Secondo me lei qualcosa ha spiegato.
2: No, e non si è fatta trovare impreparata, vedi?
3: Io vi volevo dire che io la giostra la vedevo in quelle porticine là.
1: Dove?
3: Come si dice Arezzo, lo posso dire, in Bugiolucco.
2: Oh, vedi.
3: O Bugiolucco, non me lo ricordo.
1: Ma che hai una storicità?
3: Del mio babbo, insomma, perché noi abbiamo sempre visto la giostra, quindi insomma.
1: Senti,
3: l'ho sempre seguita.
1: Non deve dire che.
3: Infatti non l'ho mica detto, ho detto che lo vedevo nelle porte.
2: Ah, per me non è un problema, io l'ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato.
3: Vabbè, d'altronde se siamo aretini da qualche parte salterà, no?
1: Siamo curiosi.
2: Io se non lo vuol dire non lo
3: sono
2: dice.
3: Sono di Sant'Andrea.
2: Vedi? Però c'è da vedere ancora l'anterro, perché ha fatto la splendida, no?
3: No, non ho fatto la splendida. Ho detto quello che so, quello che non so non lo so.
2: Ma la prova generale, non è sempre stata come la vediamo oggi.
1: E com'era, scusami?
2: Era senza cavalli.
1: E questo non me l'hai mai raccontato.
3: Quanti anni è? Io l'ho sempre vista con cavalli.
1: Tu non ce l'hai mai raccontato.
2: Negli anni, alla fine degli anni Ottanta, fu inserita la giostra, diciamo la prova generale come la vediamo oggi, perché fino agli anni 80 praticamente entrava, ci si ritrovava tutti in Borgunto,
1: tutti quelli
2: che si vestivano, c'era
3: Borgunto,
2: c'era l'araldo,
3: quel fermo di tutti i figuranti,
2: sì,
3: quello da sempre,
2: c'era l'araldo come c'è ora, però entravano tutti a piedi, compreso maestro di campo, che però e non c'era il discorso del tiro, non c'era neanche il burato montato, era la prova generale, perché per l'entrata in piazza, la disposizione per la lettura della disfida al burato, il grido Arezzo, che poi io mi ricordo che Ettore Tattanelli, detto Bubi, che era il
3: personaggio,
2: che era il
3: nome storico,
2: comunque ora il coordinatore alla regia di allora, Arezzo, ce lo faceva gridare 3, 4, 5 volte.
1: Bene, mi sembra giusto.
2: Ci faceva ripetere, hai visto la, quando i balestrieri tirano sulla baia, ecco quella parte lì, va il maestro di campo, ce la faceva ripetere 3, 4, 5 volte.
1: Ho capito, va bene.
3: Correggimi se sbaglio, Roby. Oggi però ancora i cavalli non entrano nelle casate.
2: Brava, sì, i cavalli dei cavalieri di casate entrano
3: nella giostra. L'unica differenza, diciamo, di corteo e di scena è che i rappresentanti delle nobili casate e contado dei quattro quartieri, sì, perché i capitani entrano con le casate,
2: brava,
3: arrivano a piedi. Quindi l'allineamento nella lizza, che è appunto un momento anche particolarmente scenico e panoramico, in questo caso avverrà con tutti i figuranti, diciamo, a piedi.
2: Pensa che il sabato e la domenica, in quel momento lì, nella lizza, noi abbiamo la bellezza di 22 cavalli tutti insieme che devono stare fermi.
3: Esatto.
1: Va bene,
3: che ogni tanto
1: qui
3: non è nemmeno
1: dando, qui stanno dando
3: tanto
1: il meglio
3: agevole.
1: Di sé, io veramente. Vabbè. Però una cosa ve la dico io.
3: Dici.
1: Nella prova generale non hanno i costumi. Oh.
2: È vero anche questo.
3: Sì, non è che sono svestiti, nel senso non hanno i costumi storici della giostra, ma hanno, diciamo, di solito hanno le divise dei singoli quartieri, tipo una specie di vestito in borghese,
2: una
3: maglietta che simboleggia il quartiere, quindi ogni quartierista dello stesso quartiere è vestito comunque nello stesso modo.
2: Sì. La prova generale di oggi è dedicata a
3: Pieraccini.
2: Brava, adesso ero Pieraccini, che è stato capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, ha vinto sia da capitano che da rettore di Porta Santo Spirito, è stato uno di quei personaggi della giostra storici veramente, insieme anche che hai conosciuto
1: Tonino
2: la moglie
1: Morelli,
2: con Tonino Morelli, che hanno contribuito.
1: Ma l'hai detta la zia che l'ho detta a Teletrulia?
2: Sì,
1: che ha detto
2: la penso
1: zia?
2: Che t'abbia anche visto.
1: Ha detto
2: che gli fa sempre piacere.
1: Ecco, io sono rimasto lì, però ormai non potevo non
2: allora
1: parlare.
2: Ti dico un'altra cosa, poi un attimo, apro una parentesi. Te sai che a Colcitrone c'è la famosa scena del maccherone.
3: Sì, è conosciuta,
2: è conosciutissima ormai in tutta la città. Ecco, pensa che alla zia, che fa sempre più fatica, insomma, a muoversi anche la sera, gli portano il maccherone
1: che
2: a casa.
1: Ragazzi, me l'ho detto, cioè,
2: gli portano sapete che ha 92 anni, quindi quando gliel'hanno portato martedì, perché per la giostra che viene il sabato gli portano martedì, se lo fanno mercoledì, è arrivato a casa il ragazzo incaricato di portare il maccherone e lei aveva fatto la panzanella perché se n'era scordata. Ha detto no, ma la metto in frigorifero, la mangio domani, io mangio un maccherone.
3: Al maccherone non si dice mai di no.
2: Va bene. Ecco, finiamo a Sero Pieraccini, che è stato un grande personaggio della storia della giostra, insomma, ha contribuito anche al suo diciamo sviluppo negli anni. Io ho avuto il piacere, non mi ricordo l'anno, di partecipare a una riunione dell'allora comitato cittadino, del quale facevano parte i quartieri, il comune, gli sbandieratori. Io andai in rappresentanza dei musici della giostra, e ero poco più che ventenne, e l'emozione fu enorme, perché te pensa, io andai a quella riunione, c'era Assuero Pieraccini, Faliero Papini, Giorgio Marmorini, e Giancarlo Felici, cioè erano, mi viene i brividi anche ora, perché erano il gota all'allora della giostra del Saracino. Io lì, poco più che ventenne, presi la parola a 30 secondi e fu un'emozione enorme.
1: Bene. A che punto siamo?
3: Che bei ricordi,
2: sì,
3: che bei nomi.
1: Intanto che guardo se è tutto a posto, perché chiaramente la vostra superiorità numerica, mi viene da dire, è incredibile.
2: E quindi
1: diciamo, mi piace ascoltarvi.
3: Superiorità numerica.
1: Sì, numerica, anche in termini di.
3: Sono promossa, dai.
1: Ormai. Aspetta, la prova generale è lunga.
3: Sono i 29.
1: Voglio sentire se sento un attimo.
2: Non no, gliel'hai detto di non parlare quando parla la radio, sennò
3: stavo per dire.
1: No, quando c'era Araldo, tra l'altro noi l'Araldo l'abbiamo
2: sentite
1: nelle cuffie.
2: Te lo dici al microfono.
1: Noi abbiamo qui l'Araldo direttamente, sì. Quindi noi l'Araldo lo vogliamo ascoltare sempre.
3: Ci mancherebbe.
1: È vero, eh?
2: Io ve lo dico, si arrabbia l'Araldo, quindi quando parla allora il primo annuncio,
1: ma
2: chi lo fa,
1: che,
2: Beppe?
1: Una volta, guarda, tanto Gianfrancesco Chericoni, se magari non ci ascolta, ma se ci ascolta te lo potrebbe confermare, che una volta lui ha visto quando io a te al Parnetti vi ho detto zitti che parla l'Araldo.
2: Che legge il labiale da lontano,
1: visto,
2: così
1: l'ha visto, fatelo raccontare. Bisogna
2: stare attenti a quel che si dice.
1: Ho preso i punti lì, ho preso i punti.
2: Hai vinto?
1: No, vabbè, una persona stimata da tutti, lo sai.
2: Bravissimo.
1: A che punto siamo? Raccontatecelo, dai, mentre siamo in diretta da Piazza Grande.
3: Siamo
1: ai
3: 30, quindi io mi ero occhietata apposta.
1: Dovrebbero arrivare le trombe, no?
2: Sì,
1: le chiarino le trombe.
2: Perché hanno 30 anni.
3: Ci sarebbero entrambi.
2: Ma no, sono tutte uguali, sono con tre tasti.
3: Però c'è chi le chiama trombe e chi chiarine. Qui.
2: Ma chiarina
3: stanno per suonare.
1: Aspetta, allora vediamo se la sentiamo poi.

la Naldo Coraggioso del Saracino, Messer Francesco Sebastiano.

0: ricordiamo che il primo annuncio, e fa solo quello, non è fatto da Gianfrancesco Chiariconi.
1: In sedia la magistratura della giostra condotta dal primo magistrato messer Marco Dioni.
0: Ah, è tra la magistratura della giostra del Saracino che è presieduta da giudice Dioni, la magistratura che è l'organo che praticamente conferma poi il caso di squalifiche, dà le pene, vengono date le squalifiche sia ai figuranti
1: o... Entra la giuria della giostra.
0: Entra ora la giuria della giostra, che è quella che poi andrà a misurare i punteggi sul cartellone, a controllare il giostratore che ritorni poi sotto il palco della giuria, che non abbia preso le palle, esatto, del mazzafrusto
2: che abbia fatto tutte le varie procedure prima del riconsegnare la lancia
0: e con tutti i finimenti, esatto, perché diciamo che se perde uno staffilo c'è un punto di penalizzazione,
2: oppure viene toccato da un altro quartierista prima di
0: volontariamente,
2: esatto, la lancia, quindi loro
1: entrano i rettori dei quartieri per Porta Crucifera.
0: Sono entrati i quattro rettori che hanno un ruolo importante anche in giostra, che è, se volete ve
3: lo dico, noi non li abbiamo mai invitati giù alla radio, vero?
0: Ma perché noi, si è sempre detto, io l'ho sempre detto anche alla radio, se chi vuol venire di Arezzo telefona e se ti dicono no?
3: Me lo devono dire però.
0: Ma se ti dicono no?
3: Se mi dicono di no, ho la coscienza a posto.
1: Entrano in campo gli sbandieratori della giostra!

0: sempre emozionante. È sempre emozionante quando entrano gli sbandieratori, i rullanti, le chiarine. E non so se sabato ci sarà una sorpresa nelle chiarine degli sbandieratori.
1: Caro Beppe, non la so.
0: Caro Beppe,
1: questa non la so.
2: Che sorpresa c'è? Qualcuno che conosciamo?
0: È qualcuno che conosci bene e che ti ha dato anche il permesso di mettere, di mettere il quadratino. A quello che so io
2: si do. Ma musici lui?
0: Allora lui ha iniziato nei musici quando c'ero anch'io. Era molto piccolo quando ha iniziato nei musici. E poi è passato al gruppo musici degli sbandieratori. E che lo dillo te, come so chi.
2: Lo vedremo.
0: Lo vedremo.
2: Personaggio non politico.
0: Se sta zitti e non si.
2: Sì, par condicio. No. Anche perché ancora non ha un titolo, una funzione.
0: No. È consigliere.
2: È consigliere ancora.
0: Oddio. Di maggioranza.
2: È sempre una bellezza vedere gli sbandieratori.
1: Sì. Ora faranno il loro show, il loro spettacolo.
0: Sai anche che le bandiere degli sbandieratori rappresentano tutti i comuni, hanno gli stemmi di tutti i comuni della provincia, ogni bandiera è un comune della provincia di Arezzo. Sono tutte dipinte a mano e sono tra le più grandi, se non le più grandi, bandiere che ci sono in Italia.
1: Non a caso il gruppo dei sbandieratori ha girato tutto il mondo, nel senso che sono invitati ovunque, non in Europa, in tutto il mondo veramente, quindi è un gruppo in continua evoluzione, quindi c'è un ricambio generazionale continuo, è un gruppo nutrito sia di persone storiche ma di giovani, perché comunque è molto bello quello che fanno e ha un richiamo proprio a livello internazionale.
0: Beppe, ora ti interrogo a te.
2: No, voglio ringraziare il gruppo sbandieratori.
0: Come sono nati?
2: A me manda sempre il loro editoriale, sai?
0: Come sono nati il gruppo dei sbandieratori? Come è nato? Te lo ricordi chi te l'ha spiegato? Te lo ricordi? Dai.
2: Qualcuno direbbe la mia veneranda età si possono dimenticare certe cose.
0: Inghi. Quando abbiamo fatto l'uscita in Inghilterra.
2: In Inghilterra, Tonino Morelli.
0: Bravo!
2: Tonino Morelli, sì, esatto.
0: Quando hanno imparato a sbandierare, veniva, non mi ricordo il nome, lo disse la zia, venivano a insegnare Arezzo, mi sembra il lunedì, perché questo signore di Siena faceva il barbiere, veniva a insegnare il lunedì, era uno della contrada dell'Onda di Siena che venne a insegnare qua. Negli anni, diciamo che era gli anni 60, non mi pare, sì.
2: Non ero nato negli anni 60, non c'ero negli anni 60.
0: Ma non sei sicuro?
2: 64.
0: Vedi.
1: Mettiamo una piccola parentesi sugli anni di nascita, sorvoliamo. Io non c'ero comunque.
2: Ma mica tanto, mica si è aspettato tanto poi.
0: No, però queste sono tutte cose importanti.
2: Mi ricordo, lo raccontò Mirella, che dice? Mirella Cervini mi conosce.
0: La signora Morelli.
2: Sì, la signora Morelli.
0: Se
2: sì,
0: no, sì. Arezzo la conosco, te lo disse lei.
2: Ricordo anche quando furono messe le bandiere di Sant'Andrea alla chiesa.
0: Quello per il Te Deum, sì, di Sant'Andrea.
2: E lei
0: andò a San Francesco a prenderla.
2: No, mi sembra.
0: No, a San Francesco.
2: Ma dopo non ce l'hanno più rimesse le bandiere.
0: La misero per il Te Deum. Per il Te Deum di la vittoria. Lei arrivò in chiesa, vide tutte queste bandiere Sant'Andrea qui alla Pieve, disse a Don Alvaro, poi lo disse
2: a Don Alvaro,
0: che, sì, sì, disse, ma chi è qui? No, c'è il Te Deum di Sant'Andrea. E lei fece, allora io vado a San Francesco. Lei era di Forza Crucifera.
2: Vi raccomando di riguardare quella trasmissione. Giostrando, dopo fu ospite Mirella Morelli, che fu veramente una scoperta di un saracino anche nei tempi andati, no? Quando c'erano le. Là è cascata una bandiera.
0: Capita.
1: Succede, dai.
2: Vabbè, ma siamo in prova generale.
1: Non sono nemmeno dei robot, nemmeno
2: guarda,
1: loro.
2: Ci sono anche degli applausi quasi, per dire, di incoraggiamento. A parte che penso siano.
1: Poi sono tutti ragazzi, cioè questi di stasera mi sembra particolarmente giovani.
0: Giovani, sì, anche a me.
1: perché un po', ecco, come dicevo prima, la prova generale veramente dà anche la possibilità, magari anche alle nuove leve, già di confrontarsi con la piazza in maniera, diciamo, un pochino più soft, ecco, come vale nei quartieri,
0: non è scritto da nessuna parte, però viene fatto, almeno stasera mi sembra sia stato fatto. Diciamo che la sera della prova generale è un gruppo estremamente ridotto rispetto a quello.
2: Che ne pensi della presenza nel pubblico nelle tribune, negli spazi?
0: Io ti posso dire che a ieri l'altro erano rimasti in tribuna due biglietti da vendere, liberi, due posti liberi.
2: Ah sì? Tu sei riuscito a prendere il biglietto, pensate.
0: Però io parlo per la prova generale,
2: in piedi, vero?
0: Io per la prova generale, per la prova generale di stasera, quindi io credo che siamo sull'ordine dei 4.000 persone anche stasera.
1: E noi ancora stanno entrando un po' di persone.
0: Sì, sì. Ormai è un appuntamento molto,
1: molto sentito. Sì, sì, sì. Ma in generale questa settimana è stato molto sentito anche le prove, perché comunque durante la già domenica sera o giorni comunque infrasettimanali, che quindi insomma comunque la gente magari è anche meno abituata ad uscire, comunque la piazza è stata nutrita, ben popolata, quindi questo dimostra che l'attaccamento comunque alla giostra è sempre più sentito, e insomma non è che è una cosa che è andata a scemare, ma anzi di due è aumentata, insomma.
0: Sono cambiati i tempi, è cambiato tante cose anche nei quartieri, diciamo, ecco.
1: Il richiamo magari è più ampio, più aspetto un pochino più ampio, come età, come anche livello di attività, perché insomma i quartieri vengono comunque vissuti tutto l'anno, è un momento ricreativo di confronto.
2: Tanti giovani, Daniela, ho visto nei quartieri, tanti giovani.
1: Sì. C'è diciamo chi ci si rapporta solo nei momenti, diciamo, più prossimi alla giostra, e chi comunque lo vive come luogo di incontro e di frequentazione tutto l'anno, come appunto punto di riferimento delle uscite, insomma, con le persone che vai lì e sai che comunque troverai quello, quell'altro, e quindi è un punto di ritrovo, come una seconda casa.
0: Sì, specialmente per i giovani, insomma, tutti i quartieri hanno i comitati giovanili, hanno un ecco che ora l'Araldo fa un altro annuncio, quindi noi ci aspettiamo.
3: Entrano i musici della giostra del Saracino.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti-Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzo.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
9: Sono le 17:03.
10: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: alternano, vero? La
1: allora, entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera.
2: Sì, sarà
1: seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Per questa edizione sarà Carlo Umberto Carditti.
1: Il capitano del quartiere di Porta del
2: Per la prossima edizione sarà Gabriele Veneri, il maestro di campo.
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia. Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Manni.
2: Ecco che lo schieramento si è completato, come si era detto prima.
3: Esatto.
2: I capitani e i cavalieri di casata sono a piedi perché non ci sono.
1: Ti sfida di Muratto alla città di Arezzo. Usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede ai tuoi contorni. Sol questus bergo e rilucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza e il più arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor volga le piante e del suo sangue il suo terreno ai nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo scendi, sal tuo folle vantarsi all'opra uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali.
2: Qua.
3: Eccoci. Sempre emozionati.
2: Ecco, poi lui
0: è una fase che te non mi hai sempre detto che un po' dice chiede il permesso.
4: Ma date, a voi.
0: Quando è che chiede il permesso? Che è il maestro di campo?
2: Questo è il saluto alla città dei Palestrini.
4: Caricate!
3: Sì.
0: Dove Rosati si portava lì.
3: Esatto, dove doveva sparare, diciamo.
0: Quant'anni
4: fa? Le armi in pugno.
2: 86.
3: Ecco le armi in pugno, salutate.
4: Salutate!
1: Arezzo!
0: Sì, ma ne è partito.
2: Ma stasera non ce l'hanno, Gran solo, se no sai quanto ti costa. Le lancio solo per la giostra.
3: Economico, eh.
2: Ecco, ora, guarda.
4: Le armi, a te!
2: Ora si dovrebbe girare e chiedere permesso alla magistratura.
4: Ai nostri posti!
0: Questa è una fase che tu hai sempre stigmatizzato,
2: Sì, l'ho stigmatizzata perché al momento in cui all'estrazione di carriere, quindi una settimana prima, viene dato lo scettro di comando al maestro di campo, non capisco il perché lui, lui in teoria l'autorizzazione è unico, giudice unico,
0: un po' di formalità
5: in memoria di Asmero Pieraccini.
2: Io credo che sia una legittimazione a che la magistratura sia presente in campo, perché non ha, altri,
0: sì,
2: altri poteri la magistratura in campo, ecco.
0: Potrebbe essere.
2: Ha solo poteri post giostra, ok, non ha un potere esecutivo oggi. E per legittimare la presenza si è fatta questa cosa. Io penso che sia per questo.
5: Terra d'Arezzo.
0: Beh, questo è.
2: E qui ora l'inno di Arezzo, insomma.
0: Sentiamolo.
2: Bisogna alzarsi in piedi e cantare chi la sa.

0: E niente, dai, dai, è sempre bello, anche quando c'è la prova generale, insomma, sì.
1: Ma voi lo sapete che comunque ne viene cantata solo un pezzo?
0: È molto più lunga.
1: Perché è molto più lunga, perché la proseguirebbe con Orche risorgo gli animi, d'Italia al nuovo sole, terra delle esaltati che in marcia la tua prole. Le mete già sfavillano di innanzi al nostro
2: sembra stagione. Dante, eh?
0: Sì, è vero, cioè,
1: quella
0: ci straccia,
1: continua, continua.
2: Comunque ho notato una cosa, che nella prova generale le cassate con tutti i capitani, eccetera, rimangono nella lizza, cosa che invece durante la giostra si spostano, perché tutti, diciamo, con i cavalli,
1: allora vanno diciamo che vanno a posare i cavalli,
2: esatto,
1: perché
2: purtroppo era successo tante volte che tutto quell'allineamento con i cavalli, insomma, via
1: Terra d'Arezzo viene fatta con i cavalli. Scusa,
2: sono
1: allora
2: già usciti, perché
1: si faceva noi
2: accadeva, ma poi c'erano spesso con la musica tutte le lance, venivano, insomma, i cavalli si potevano agitare, e quindi onde evitare questo problema i cavalli, diciamo, lasciano tutta la lizza libera, e quindi Terra d'Arezzo viene cantata con la lizza libera. Invece qui, non essendoci cavalli,
1: i cavalieri e i palafrenieri di Casata rientrano quando hanno sistemato il cavallo, rientrano a piedi i capitani. Poi fanno,
0: nel frattempo io ho il dovere di ricordare dove siamo, quanti siamo e dove andiamo.
1: Fai.
0: Daniela, dillo te dove siamo.
2: Dove siamo?
0: In diretta da Piazza Grande.
2: Siamo direttamente ad Arezzo. Piazza Grande sta per cominciare, cioè in realtà è cominciata la prova generale del Saracino,
0: che ci porterà alla 149esima
2: edizione. Diciamo che ora è terminata tutta,
0: esatto. Chi ascolta radio
2: giustamente
0: dice,
2: non ci vede, dice, ma questi che fanno facendo?
0: Cioè, dove vanno?
2: Stiamo entrando un po' nel vivo ora della giostra, insomma, della prova, perché comunque si è conclusa si è concluso tutto il corteo, quindi sono entrati tutti i vari figuranti, tutti i rappresentanti della giostra, e quindi ora, diciamo, si sta per avvicinare il momento dell'attività
1: più
2: delicata.
1: La 61esima prova generale.
0: Pensa quante ne ha viste la Tuzia.
1: Non le ha viste di più, perché è questa la 61esima corsa con i cavalli.
0: 61esima corsa con i cavalli, per il discorso che dicevi prima.
1: Sì, perché prima era molto più informale, adesso era una cosa solenne.
0: Allora, una curiosità, sentiamo da Diana se lo sa. Chi vince la prova generale?
2: Sì.
0: C'è qualche cabala che dica che magari gli porta non bene per il giostro, oppure no?
2: Sì, a volte si dice chi vince la prova generale, chi vince la provaccia non vince il Saracino.
1: La provaccia,
2: però
1: no.
2: Sì, ma in un modo così.
1: La provaccia non si può dire.
0: Vabbè, sdogani, non si dice.
2: Cioè, in modo così un po'.
0: Ci tagliano le antenne.
2: No.
0: Se
1: ci taglio il filo del microfono.
0: Il filo del microfono.
2: Cioè, c'era un po' questa cosa, ma poi in realtà poi non è così, perché effettivamente è così.
3: Corre la prima carriera, il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Che gli vogliono tanto bene, perché?
1: Ma perché ti ho sempre detto il quartiere, diciamo, che è il quartiere, diciamo, più focoso, più caldo della giornata, sempre stato. E vediamo, rubando dagli schermi dei nostri colleghi delle televisioni, che
0: guarda.
1: In sella c'è Niccolò Nassi.
0: Perché noi siamo una radio, ma siamo spioni delle televisioni.
1: Ma molto spioni. Proprio veramente spie.
0: Tra noi
1: spie spudorate.
0: Esatto, siamo spie spudorate.
1: Vede che stanno inquadrando il preparatore.
2: Ecco Gianni Martino.
1: Gianni Martino, che sta attendendo il momento, diciamo, ora giusto per andare verso il pozzo con il giostatore, mentre si sta incamminando il vice maestro di campo con la lancia con la quale il cavaliere andrà contro il buratto.
0: Come il vice maestro di campo?
2: Esatto, il vice maestro porta la lancia, mentre il maestro di campo si posiziona più o meno all'incirca metà della lizza, e da lì con il suo scettro darà l'autorizzazione a correre, e quindi a poter partire partire al giostratore. Nel momento...
0: E che succede se non gli dà l'autorizzazione e il giostratore parte?
2: Una penalità perché non lo può fare. È annullata?
0: Sì. E la rifà la carriera?
1: Non credo.
2: Non penso.
0: Ormai è partito.
2: Perché non ha dato l'autorizzazione. Cioè, se parte probabilmente stato un problema.
1: Che i maestri di campo separano.
2: E la danno quasi subito
1: come prende la lancia.
2: Non ho un ricordo di questa
1: così
2: cosa.
1: Così almeno è a posto, insomma. Perché poi non è che sta laggiù a guardare tanto se l'ha dato, se l'ha dato.
2: Diciamo che quando è arrivato, poi loro danno, lui dà l'autorizzazione e da lì il cavaliere può comunque partire senza superare. Cioè può fare tutte le sue mosse, diciamo, di controllo del cavallo, di iter. Ognuno ha il proprio iter all'interno della zona in cui può farlo, che è appunto quella linea bianca che si vede più o meno
1: al corrispondenza
2: del pozzo.
0: Che ci sono le fotocellule.
2: Sì, ma c'è anche la linea che da lì in poi parte effettivamente.
1: Una volta che hai oltrepassato la linea, la carriera è
2: buona, quello che fai, fai.
1: Non puoi tornare più indietro.
2: Esatto.
1: Vediamo che ora sta cercando un attimino di tranquillizzare anche la cavalla, ha preso la lancia in questo momento e il vice maestro Dioni Teoni si sta allontanando e prende posizione. Non capisco dove sta andando, perché di solito dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare da lì, dovrebbe entrare nel primo spazio utile, diciamo.
2: Che però forse è tutto, che forse era bloccato da tutte persone,
1: sì, dai figuranti,
2: so. Sì, nel senso da
1: magari se gli fanno un po' di spazio,
2: però era tutto fermo.
1: Si evita che sta per partire, di solito parte subito, infatti è partito in questo momento. Una carriera molto molto regolare, dritta, e ha perso la lancia. Sì.
0: Eccola là, la lancia in terra.
1: L'impatto è venuto molto sotto.
2: Capitato nei giorni delle...
1: Allora, secondo me sì.
2: Era un 5-4 forse.
1: Sì. Forse più basso sul 2. Però
2: comunque non mi sembrava netto.
1: Comunque è zero perché la lancia l'ha lasciata in terra. Io lo dico sempre, io quando
0: penso
1: scrivo
0: ancora TV, il cavaliere sta correndo.
2: Ma qui invece ha già corso,
0: è
2: rimasta anche senza lancia. E poi è successo, purtroppo in questi giorni si è verificato, insomma, più volte che perdessero la lancia.
1: Ma lui credo più per una traiettoria troppo sotto al burato. Vediamo un po' noi. Sì, infatti.
0: Vai, guardate voi che siete speciali.
1: Ma secondo
2: forse
1: me
2: erano due.
1: Sì,
2: anche secondo me.
1: Sì. Vedi quanto è, vedi che la cavalla tende
2: sotto,
1: molto a andare sotto. Non era una carriera molto veloce, però
2: fatta,
1: ecco, è arrivato
2: proprio
1: sul dritto per dritto. Ecco, questa è l'inquadratura forse migliore.
2: Allora,
1: vediamo. Vedi quanto è sotto al burato, sì. Questa è una carriera che è venuta molto stretta.
2: È proprio uscita, ha tentato anche di riprenderla, ma non c'è stato verso. Comunque era due.
1: Questo è un
2: almeno sembrerebbe di
1: io dico
2: ora
1: sempre che sono dalla parte del burato, perché poi alla fine quando viene in piazza chi comanda poi
2: è lui
1: decide il burato e non c'è
0: non essere d'accordo, però
2: è come sono tutti i discorsi, abbiamo fatto delle prove bellissime qui e là, però poi conta quel momento, quell'attimo in cui sei te da solo col burato, quella frazione di secondo e anche di millimetro, perché si sta parlando ora qui è caduta anche la lancia,
1: 4 secondi e
2: però
1: mezzo,
2: però è comunque millimetri, insomma, ecco.
0: Guarda, c'è il maestro di campo Veneri che in questo momento non è che sta parlando con
1: vice maestro di campo a piedi, sarebbe
0: non lo so, però sta lui, Gabriele Veneri sta dicendo qualcosa,
1: ma secondo me gli sta dicendo che deve uscire sotto e non deve fare secondo me
0: per me ha sentito te, ha detto andiamo a rimproverarlo,
1: può darsi che ci ascolterà magari alla radio ci ascolta che si arriva prima
0: e le
1: sa prima quelle che succedono in fondo, no?
2: Anche perché forse laggiù non riusciva a vedere, cioè non lo so,
1: ma
2: se
1: no,
2: è riuscita a vedere.
1: È anche una perdita di tempo, no? Nel senso che
0: magari il cavallo
1: maestro di campo deve aspettare molto a dare.
0: Ma se non gli ha dato retta il cavallo, se non gli ha dato retta il cavallo.
2: No, non c'era lo spazio, secondo me i figuranti erano proprio a ridosso della.
0: Daniela, come si chiama quel bigliettino che viene portato
2: Eccolo.
0: Da? Lo sai, perché non sappiamo non come si chiama, Papirino, oh. No?
1: Il biglietto.
2: Sì, e come si chiama il biglietto? C'è un nome tecnico,
0: ma non si sa, non l'abbiamo mai capito.
2: Questo è un zitto che deve parlare la radio.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
0: Abbiamo fregato tutti.
3: Avendo perduto la lancia nello scontro con il muratto, marca punti 0.
0: Ecco, quindi ha marcato 5, ha perso la lancia, punti 0.
2: Sì, probabilmente non era proprio un 5, diciamo, niente, perfetto,
1: pulito,
2: però,
1: no.
2: Ragazzi, evidentemente è anche vero che comunque ha perso la lancia. Quindi, insomma,
1: sì, vabbè, comunque diciamo che anche nei video non vedi il fermo immagine.
0: No, l'hanno tolto.
1: Noi siamo anche ora lo dovrebbero dare ora il fermo
0: immagine. L'hanno
1: tolto
0: il fermo immagine, mi spiegarono anche
1: fino
0: perché,
1: a dopo il,
0: c'erano state delle discussioni, quindi non lo fanno più.
1: Lo fanno dopo che l'Araldo ha dato
2: tutte. Certo, sì, esatto.
1: Perché se no da casa lo dicevano
2: c'è
1: prima.
2: Vabbè,
0: ma allora
2: che
0: fanno? Ci tappano la radio a noi, scusa. Noi arriviamo 24 secondi prima,
1: sì.
0: Punto.
1: Sì, ma mica al pubblico che è in piazza. E se non c'è la radio come fanno?
0: Che vuol dire?
1: Dalle case.
0: Vede subito,
1: Sì, ma no. E che vedi?
2: Ma non è
1: anche
2: che
1: noi si era visto
2: fermo.
1: Cioè, fermo immagine lo vedevano nelle case di piazza.
0: Comunque,
1: e dalle case di piazza.
2: Dalla televisione.
0: Dottor Rosati, le ricordo.
1: Dottor Enzo,
0: dottore Saracino, le ricordo che le ho detto 5.
1: Sì,
0: a sto giro una volta ho ragione.
1: Bravo.
2: Non era molto netto, però è anche vero che in questi casi che comunque sbaffo, ha perso poi cose. Anche la lancia alla fine il punteggio che
0: Daniela,
2: sia 5-2 era comunque
0: devi
2: 0.
0: Sapere Daniela che io sono abituato a stare con lui e col Parnetti, no?
2: Ma io mi so
0: tutto.
2: Difendere però
0: no,
2: un pochino.
0: Te assolutamente.
2: Meno male,
0: ma
2: via,
0: io
2: un
0: no,
2: pochino.
0: Allora una volta che ho ragione di fortuna.
1: Ma io te la do ragione quando
0: non
1: ce l'ha.
0: Una volta che ho ragione di fortuna.
1: Chi c'è a cavallo?
0: Toglietemi questa soddisfazione, no? Via.
1: È Scarpini, Niccolò Scarpini. Che farà la carriera, la prima carriera per Porta del Foro. Vediamo, insomma, lui fresco vincitore dell'ultima prova generale di settembre 2025 con uno splendido punteggio. Vediamo che si sta attendendo tutta la, non sappiamo, forse lo sapranno loro cosa attendono, perché eccolo che sta arrivando. No, c'è un rifiuto ora della cavalla, ma
2: era successo anche durante le prove, se non ricordo male, di questa settimana, che il cavallo arrivava intorno al muratto e poi non ce la faceva più andare.
1: Giulio
2: come se avesse qualcosa che però
1: diciamo
2: ci sta, poveri, insomma, cavalli,
1: diciamo,
2: voglio dire, non è il suo habitat normale.
1: Allora diciamo innanzitutto che il cavallo in natura è una preda, ok? Viene predato il cavallo in natura, quindi il cavallo per sua natura tende a scappare dal pericolo e non a buttarsi dentro. Il fatto di arrivare qui da solo e essere di là in una situazione di diciamo tranquilla con gli altri cavalli, senza il giostratore sopra, arrivare qui e trovarsi da solo in mezzo diciamo a questo catino con tutta la gente, i figuranti a bordo lizza, per loro è una situazione diciamo stressante, no? Quindi...
2: Esatto, poi come hai detto te, il cavallo è un animale sociale, perché io quando sono andata a cavallo, infatti, mi hanno proprio detto questo: il cavallo è un animale sociale.
1: Che vedi che ora invece ha messo di campo,
2: è entrato dal punto
1: giusto, è uscito dal punto giusto.
2: Quindi il cavallo, quando è in gruppo, tende a replicare quello che fanno gli altri.
1: Ecco che infatti parte subito,
2: non so,
1: ha avuto il suo problema in ingresso
2: a razzo.
1: No,
0: è
1: questo
2: quattro
1: è un 4 orizzontale,
2: grande.
1: Sì.
0: Molto spostato dal centro.
1: Sì.
2: Sì.
1: Ha avuto grossi problemi.
0: Sarà a 10 centimetri dal centro.
2: No, questo era un 4 quasi sul numero.
1: Ai miei tempi, come direbbe qualcuno, si esultava per questo punteggio, esatto. Sì. Perché
2: era un gran punto.
1: Con 8 si poteva vincere, si vinceva la giostra.
2: Era un gran punto.
0: Giostre, sempre 4.
1: Beh, facevano anche 3, insomma, con 7 si andava a spareggio.
0: Se uno tira il 4, qual è il rischio che punteggio faccia?
1: In che senso?
0: Se uno volutamente tira il 4, no? È un tiro che è pericoloso, espone a.
1: I tiri sono tutti pericolosi alla fine, perché poi dipende sempre, c'è il margine d'errore che è abbastanza alto, sì. Perché comunque il gommino è 3 centimetri, l'angolo, diciamo il 4 centimetri e mezzo come larghezza.
0: Il gessetto che viene ingessata alla punta della
1: inchiostro.
0: Come giornale gessetto?
1: No, è inchiostro. È inchiostro da timbro.
2: È azzurrino, nerino.
0: Gessetto.
1: È inchiostro da timbro.
0: Va bene. Che colore è? No, io l'ho visto verde.
1: È verde, vero?
0: Verde, visto?
2: Ma da vicino,
1: è stato fatto, prima era nero.
2: Io ero rimasta che era nero a vederlo. Voi mi prendete in giro.
0: No, è vero, me lo ricordo dello scorso anno, no, te lo giuro.
2: Vabbè, comunque il 4 una volta effettivamente.
0: Ho capito che te le sai queste cose.
2: Ah, ecco, mi volevi mettere alla prova sul colore. Ora sul colore.
0: Le sa le cose?
1: Bravissimo, non gli si può dire niente.
0: No, però il gessetto non lo sapeva.
1: E poi comunque quando le cose non le sa, te dice io lo so.
2: Lo so. Io l'ho sempre detto, meglio non dire una cosa finta, falsa, ma questo vale in generale, non nella giostra.
0: È vero,
2: se dico che lo so, lo so, se non lo so, lo saprò. No?
1: Certo.
0: Vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Come avevamo detto, insomma, questo era abbastanza palese, diciamo così.
0: Sembra che non conti niente.
3: Corre la carriera.
2: Sì, vabbè, ma perché è cambiato il tempo,
3: del
2: dai.
3: Quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Oh. Oggi comunque si allenano non per tirare, ma si allenano per tirare al 5. È chiaro che il tirare al 5 è comunque un tiro rischioso, perché comunque il 5 è un cerchio
1: di 4 centimetri e mezzo, che come un anello quanto, di 4 centimetri.
0: Ma quelle le misure tornano,
2: sono le misure della estremità della lancia, quindi è facile comunque poter sbagliare. Il 4 ovviamente era un tiro che appunto negli anni 90 insomma ti garantiva già una bella posizione, no? Ecco, oggi
1: siamo andati ai spareggi con 8 tutti e 4 i quartieri, tante volte.
0: Quanto sono durati più tempo i spareggi? Quanti spareggi sono stati? Mi ricordo che una volta era interminabile.
2: Io una volta uscii alle 8, mi ricordo. 2000... Ma io ho perso un pezzo di microfono.
0: Mi sa proprio di sì, Daniela. Non so 2001. Se l'abbia mangiato meno.
2: Io non credo di averlo mangiato, però non so dove è andata a finire.
0: Va bene.
2: Scusate, andremo a chi l'ha visto, perché.
0: Vabbè, io ho perso un guanto. Scusa, Daniela.
2: Com'è possibile?
0: Vabbè, lo ritroviamo.
1: Sai quanti ce n'ha la radio?
2: Ma soprattutto, come fa? Da dove si è staccato?
0: Beh, dovremmo rivedere la registrazione.
2: Va bene, via. Comunque, si sente, no?
0: Si sente.
1: Sì.
2: Va bene, via.
1: Per quello non c'è problema. Vediamo che il vice maestro di campo è andato in postazione. A cavallo abbiamo Leonardo Tozzi.
0: Che ha spezzato la lancia?
1: No,
0: perché.
1: Sì, così. Lui mi ha alle prove.
0: Non è. Sì. Oh.
4: Radio Fly. Rewind.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano, nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane, lo riferisce alla Reuters una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid di israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una 50ina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ora il nostro appuntamento col welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Assegno unico universale: nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'osservatorio statistico sull'AUU pubblicato dall'INPS con riferimento al periodo gennaio 2025-aprile 2026. Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno, per un totale di 9.522.852 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 173 euro. Bonus giovani, bonus ZES e bonus donne 2026. L'INPS ha reso disponibili le procedure per la presentazione delle domande e le istruzioni per la fruizione delle agevolazioni contributive previste dal decreto legge 30 aprile 2026 numero 62. Riguardano le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'arco del 2026 di under 35 classificati come lavoratori svantaggiati, di disoccupati over 35 da parte di datori di imprese fino a 10 dipendenti con sede nelle regioni della ZES unica, mentre il bonus donne 2026 sostiene l'assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate. Le domande devono essere presentate attraverso il portale delle agevolazioni ex Diresco, disponibile sul sito www.imps.it, accedendo alle sezioni dedicate alle singole misure. A partire dal periodo di competenza luglio 2026, datori di lavoro autorizzati potranno fruire degli incentivi attraverso i flussi contributivi Uniemens. Quelli spettanti per i periodi precedenti saranno recuperati secondo le finestre operative individuate dall'istituto. È disponibile il servizio per presentare la domanda per l'anno 2026 dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale operativa. Si rivolge ai lavoratori iscritti alla gestione separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e che hanno subito un calo di fatturato. Le richieste possono essere inoltrate sul sito dell'istituto attraverso il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, raggiungibile anche dalla pagina dedicata all'ISCRO o tramite il contact center multicanale. L'INPS ricorda che possono presentare domanda per il 2026 i lavoratori che nelle due annualità precedenti non hanno inoltrato richiesta o non hanno avuto accesso alla prestazione a seguito di rigetto o di revoca della stessa. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Radio Fly.
7: Radio Fly.
6: Rewind.
8: Ma lo rinomina, aspetta.
9: Ah no, sì, Leonardo Tozzi per Sant'Andrea invece.
10: No, ora c'è San Laurentino.
11: No, no, c'è? C'è...
10: Ah, c'è, porta, c'è il terzo, Santo Spirito. Santo Spirito. Ci siamo confusi con i microfoni. Ancora Scherpini. C'è Santo Spirito.
11: Vedi, ti abbiamo tolto, cioè hai perso il cappuccio dei microfoni, quindi adesso.
9: Ci siamo distratti.
10: No, perché Tozzi infatti ho detto è Sant'Andrea, però.
9: Sì, però
10: perché si sta preparando.
8: Va bene,
10: il microfono ci ha.
9: Vedete che al pozzo lo sta accompagnando Luca Veneri, che è stato ingaggiato quest'anno dal quartiere Porta Santo Spirito come diciamo preparatore, vincitore di molte giostre del Saracino, non mi ricordo quante, ha vinto anche tantissime quintane in giro per Italia, fra cui Ascoli, non ha mai vinto Foligno. Cavaliere e giostatore di grande esperienza, e la sua esperienza la sta mettendo a disposizione del quartiere di Porta Santo Spirito.
10: Esatto, insieme al fratello a San Laurentino, insomma, hanno fatto veramente un po' la storia di Porta San Laurentino per, insomma,
9: l'hanno vinto, tanti
10: anni.
9: Dopo la coppia Parigi Capacci è stata.
10: Sono entrati loro.
9: Sì, è stata un. Le coppie che viene ricordate
10: sì.
9: Più.
11: Ma poi si dividono.
10: E erano proprio la coppia del 4, perché erano una macchinetta da guerra, erano dei 4 proprio tutto sempre stampati. Quindi sì. In quel momento
9: Gabriele
10: era vincente.
9: Ha fatto un 5 solo. Luca Veneri non ha mai fatto 5.
10: Però poi non si sono evoluti al 5.
11: Mai fatto 5.
10: Esatto.
9: Mai fatto 5 in tutta la sua carriera.
10: E dopo la giosta invece ha preso un andare diverso.
9: Ecco che è partito Scarpini, una carriera non troppo veloce diciamo che è sul 3.
11: Sì, esatto,
9: questo è un 3. È un tono o è un 3 o è un 4.
11: Cioè, no, dove è il 4 più alto?
9: C'è il 3.
10: Dove è il 4 più alto c'è il 3 che è il quadrato, diciamo.
11: Quindi,
10: il 4 è nella
9: sopra il 4 orizzontale c'è il 3.
10: Ha riconsegnato la lancia.
9: Si sta facendo controllare.
11: Ti ricordi la polemica dello scorso anno sulla riconsegna della lancia che non si era fatto vedere?
9: Due anni fa, nel 2024.
11: Che poi sembrò più quasi una responsabilità di sopra che non la guardavano.
9: Sì, perché se infatti ci hai fatto caso, quando successe quel fatto lì, c'era un giudice solo che controllava.
11: Esatto.
10: Più tre. Sì,
9: e per regolamento i giudici devono iniziare la misurazione del cartellone solo dopo aver controllato il giostratore, e è il presidente della giuria che dà l'assenso al giostratore a poter scendere da cavallo perché è stato
11: Io mi ricordo che un giostratore che diciamo successivo invitò più volte la giuria a far vedere, cioè
9: a quel tempo non era normato, la cosa era normata diciamo un po' alla buona, adesso è stata normata dal nuovo regolamento tecnico e presidente di giuria che dà l'assenso al giostratore, fino a che il presidente di giuria non alza il braccio, lui non può scendere da cavallo, pena una penalizzazione. Ecco che il bigliettino sta andando verso l'Araldo, il bigliettino con il punteggio e le eventuali penalità o premi, perché ora ascoltiamo.
10: Ci può essere anche quello.
12: Il primo cavaliere.
11: Sentiamo.
12: Del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 3
10: in infatti diciamo si vedeva che l'impatto comunque era alto.
9: Dicevamo che
12: corre la carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
9: Nel bigliettino ci potrebbero essere anche sia delle penalità ma anche dei premi, i premi che possono essere dati per
10: se strappa.
9: Oh, vai, dilli tutti, dilli le tutti.
10: Allora, se strappa le palle del
9: mazzafrutto,
10: si chiamano così, che sono tre palle che sono attaccate appunto al braccio destro del burattino con una corda, ecco. Quindi, non è una cosa diciamo ovviamente insomma usuale, sono tre palle con tre lunghezze diverse, ecco. Che nell'impatto chiaramente del burattino che si muove, gira, rotea, girano anche quelle e può succedere in maniera negativa che se c'è una carriera particolarmente magari lenta o con un'inclinazione particolare insomma può portare al fatto che il giostratore purtroppo possa essere colpito nel retro da queste palle. Infatti nel momento in cui riconsegnano la lancia il giostratore deve mostrare sempre la schiena senza essere appunto stato toccato da nessuno, perché comunque il giubbotto, diciamo il vestito, può essere anche magari pulito accidentalmente, invece in quel modo è intatto, integro, e quindi viene visto dalla giuria così come è stato. E chiaramente se viene preso che anche non è nemmeno piacevole, immagino,
9: è
10: una penalità. Invece viceversa, se diciamo dall'impatto questo mazzafrusto comunque si ritrova a staccarsi e quindi in realtà il re buratto viene tra virgolette tolto, viene privato del suo
9: esatto,
10: e diventa una cosa invece positiva,
9: e che viene dato un punto
10: a seconda
9: viene tolta
10: una palla,
9: due punti
10: oppure
9: e quattro
10: tre.
9: Punti per tre palle, esatto. Se viene tolto proprio
10: non è usuale, insomma, non è
9: se
10: che è una dinamica.
9: Il giostratore con impattando nel buratto spezza la lancia da l'elsa verso la cima, invece viene raddoppiato
10: il punteggio. Questo invece è una dinamica insomma che diciamo si verifica, certo non è anche quello che tutte le giostre accade, però può succedere, perché comunque la lancia è una lancia appunto fatta di legno, quindi ci può essere la magagna, il nodino, la cosa, tante cose. Infatti proprio per avere un utilizzo diciamo paritario, equitario, le lance vengono estratte a sorte, quindi non è che ognuno si sceglie la lancia, ma vengono estratte a sorte e quindi poi in base all'estrazione poi vengono utilizzate da ogni singolo giostratore durante la carriera.
9: Ecco, vediamo che Tozzi ora si nasconde nella zona sicura, diciamo, per il cavallo, allontano dagli occhi indiscreti. Al pozzo,
10: superato,
9: come potete vedere, è andato Emanuele Formelli.
10: Tozzi l'ha fatto ogni tanto, di, come si diceva prima, di rompere la lancia, non si sa come mai.
11: Sì, ecco. Secondo me si è fatto male l'altra sera, però.
9: Ma perché?
11: Perché la presa di costato qui? Cioè,
10: ora io non l'ho vista.
11: Dai, ero qua.
9: A me questo non mi è arrivata come notizia, che si sia fatto.
11: Speriamo di no, insomma.
10: Ha fatto anche 5, tra l'altro, rompendo la lancia.
9: Ecco che vediamo che è
10: partito
9: in questo
10: anche
9: momento.
10: Abbastanza vivace.
9: Sì, è andato in mira, diciamo un po' troppo lento, infatti.
10: Due netto.
9: È proprio un 2 pieno.
11: Due.
9: È andato in mira, diciamo che questo ragazzo viene dal saltaostacoli, è un allievo del saltaostacoli, è un allievo di Emanuele Formelli che l'ha accompagnato infatti al pozzo.
10: Eccolo, infatti, vedi, sta tornando.
9: E diciamo che si è approcciato a tirare per la giostra da 4 mesi, diciamo 4-5 mesi, quindi
10: insomma è già anche abbastanza,
9: ha già fatto anche troppo, è un bravo cavaliere, ma insomma ci vuole un po' più di esperienza, quindi non mi sento di dover dire che abbia fatto male, nel senso
10: sì. Che è successo? Sappiamo che Sant'Andrea, insomma, appunto, c'è stato un cambio insomma, sono importante di tutte di appunto stato, quindi insomma come si diceva anno? Prima
9: Perché Bruni e Tavanti sono passati a Porta Crucifera e loro avevano diciamo 5 giostratori, perché avevano i due titolari, poi avevano Tavanti e Bruni e Elia Verni,
10: esatto.
9: Erano rimasti con uno solo che poteva fare la prova generale,
10: quindi
9: e
10: è
9: sono
10: stato
9: andati un po' a cercare loro.
10: Anche Giulio
9: loro,
10: Vedovini
9: non...
10: poi la, è stato diciamo
9: Giulio Vedovini però non è mai stato
10: no è vero però diciamo era un,
9: sotto,
10: una
9: diciamo,
10: persona
9: accreditato
10: che
9: con...

0: senti, che ora
1: ha detto.
0: E infatti, infatti guarda Beppe, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero.
2: Carriera,
0: però
2: il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Volevo dire proprio questo, nel senso, da una persona nella mia piccola, insomma, esperienza, che ormai abbiamo imparato anche a capire se il punteggio, cioè cosa dirà l'Araldo, perché comunque lui è molto espressivo, quindi un po' da come si esprime già, se te hai un mezzo dubbio, capiamo un po'.
1: L'ha detto un po' incalante,
0: diciamo, la sua enfasi, il va un po' interpretato, però un pochino a volte si capisce se può essere più una cosa o più l'altra, vabbè, perché forse giustamente una persona, cioè l'Araldo,
3: diciamo,
0: è il numero uno,
3: fa anche tante prove a casa e diciamo che lo cerca anche di far capire più o meno sul tiro. Se il tiro è palese come questo, insomma, che l'hanno visto tutti, lo sa anche lui che l'hanno visto tutti. Però sui tiri, diciamo, come si dice adesso, su quelli fitti, che non sai mai se 4, 6, 5, 6, 2,
0: quelli ci dà una suspense,
3: lì la suspense
0: che sì, sì, sì, sì.
3: Comunque io ti vorrei,
0: e poi è forte quando dice 2,
3: proprio far vedere
0: così, che hai trovato
3: la prima fila dei punteggi delle prove di ieri sera, delle riserve.
1: Se me la mandi, la mando anche in live.
3: E vedi, come puoi vedere, c'era un 5, un 5, un 2 e un 5.
1: Esatto.
3: Come puoi vedere, stasera c'è uno 0, un 4, un 3 e un 2.
1: Ma erano gli stessi?
3: Non so, ora non so se erano scesi nello stesso ordine.
1: Però lo 0 aveva
3: però
1: fatto 5.
0: Però comunque erano le riserve, i primi che hanno tirato.
3: Se ti faccio vedere, quello sotto era 4, 4, 5, 2.
1: Sì, però lo 0 aveva fatto 5.
3: Però è 0, cioè lì c'è scritto 0, fai come ti pare, nel senso.
1: Però ci aveva preso.
3: Ma io non è che di, però vedi che poi quando ti vai a giocare la gara, quella vera, l'emozione, la pressione anche sui cavalli del pubblico, cambia tutto, sì. Cambiano le prospettive, cambia tutto.
0: Esatto.
3: E quindi poi ti ritrovi ad avere una strisciata con gli stessi tiri delle riserve molto alti, te li ritrovi la sera dopo con dei tiri molto bassi, tutta un'altra cosa. Hai capito? Questo è quello che volevo dire. Che poi quando ti vai a giocare
1: un po' di casualità ce la vuoi mettere,
3: ma no, io non ce la metto, no, perché ma questo lo sai perché? Perché è per quello che dicono anche loro, che fanno, si allenano tutto l'anno, sì,
0: ma poi conta quell'attimo, quel secondo.
1: Sì, ma secondo me conta anche che ci siamo noi, perché loro sanno che appena fanno il punteggio noi lo diciamo subito, no? Allora
3: lo dici prima.
0: Aspetta che sta per partire, lo confondere, sì. Allora
3: ecco,
0: qui stanno
3: Matteo
0: partendo
3: Marmorini, che sta
0: i secondi giri, diciamo,
3: che sta per partire. Lui è, l'ho soprannominato il cosacco per la sua impostazione. Vedi come si butta tutto fuori.
0: Sì. Sembra un 4 verticale.
3: Sembra.
1: Ma lui la tiene differente.
3: Lui ha un'impostazione che è diversa da tutti gli altri.
1: Si vede, cioè, l'ho visto io
3: molto, molto fuori da.
0: Io vorrei dire che è un po' l'impostazione anche alla Martino, perché Martino un pochino ha cambiato la
1: questa non te la passa.
3: No, non te la passa. Questa non te la
1: spiegare,
3: passa.
1: Lasciala spiegare, perché
0: allora diciamo che ora si sta parlando di tantissimi anni fa, ovviamente, quando Martino ha cominciato a fare il giostratore. Ora è allenatore, quindi è una figura tecnica di riferimento, però lui ha iniziato come giostratore, insomma, si sta parlando degli anni 90, fine anni 80, anni 80, sì, no, però l'inizio. Esatto. Lui poi, insomma, è stato nominato il re della piazza, insomma, ha cambiato veramente la sorte un po', ma anche l'andamento proprio del modo di
3: ha cambiato la giostra.
0: Ha cambiato,
1: che c'ha un carattere un po'.
3: Ma io che carattere c'ha lui? È una persona per come la
1: che sa il fatto suo.
3: Ma guarda, sicuramente, come la conosco io, è una persona con la quale si sta molto bene in compagnia, ma ti dico veramente
0: molto simpatico.
3: Molto simpatico, però è molto deciso, è una persona molto intelligente.
1: Dal punto di vista della giostra, c'è l'insegnamento anche che fa ora, no?
3: Sì, sì, no, ma poi io ho potuto vedere alcuni allenamenti che fa. È veramente
1: vabbè, tanto non,
0: insomma, Martino
1: non
0: è Martino, comunque
1: questo.
0: Volevo
1: non
0: dire,
1: te lo dico perché lo sai, se te l'ho detto vuol dire che qualcosa
0: no, io volevo dire un'altra cosa, ma
3: vai, no,

0: volevo dire che in pratica in realtà, ecco, lui ha un po' cambiato, ha cambiato veramente un po' la giostra, al di là del fatto dei punteggi appunto che erano un po' direzionati tutti nel 4, e lui invece ha dato la svolta, ma ha dato la svolta anche nel modo, nel modo, prima era con Ricci, insomma, poi dopo Mirafiori
1: Montefiori
2: non lo dico.
0: Comunque lui è stato il primo che, diciamo, prima correvano tutti seduti e lui è stato il primo che ha cominciato a alzarsi.
2: Daniela,
0: quindi
2: una persona così non gli
0: ha cambiato l'impostazione,
2: gli puoi dire come fare. Quindi se lui dice
0: io non mica dicevo questo, io dicevo un'altra cosa, aspetta, che lui
1: fermi che ecco
3: secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4.
0: Okay, no, non quello che volevo dire io era solo il discorso che lui oggettivamente all'epoca sua correvano tutti a sedere quasi in poltrona sulla sella. Lui invece ha dato un cambio perché comunque si proiettava verso il muratto. Era alzato
2: io
0: e da lì
2: questo.
0: Piano piano, insomma, sì, ho capito quello che dicevi te, ma io dicevo invece questo di una cosa fisica, di come approcciava al buratto. Martino e Martino, non c'è niente da fare.
1: Martino, che è una
2: Martino, un quartiere. Martino comanda il quartiere.
0: La domanda tipo Marzullo.
1: Entrambi,
0: ognuno per il suo dovrebbe fare.
1: Vabbè, come perché a San Lorentino chi comanda? Comanda il quartiere o comanda a Bedovini? È la stessa
2: Ma è questa la cosa, cioè persone così importanti, così
1: posso dire che stamani
2: sono un po'
0: vuol chiacchierare il Beppe, ne hai capito?
1: Gli spiego, stamani ho parlato con un capitano al telefono e a un certo punto siamo entrati in questo discorso qui. E io ho detto che mi fiderei di Martino o del Vedovini, ma fossi un capitano io vorrei avere con me una persona di mia fiducia che capisce di cavalli, di cavalieri, di impostazioni, ma non perché non mi fido, ma per avere un parere terzo, capito? Cosa che, per esempio, ti faccio l'esempio pratico, ha fatto il capitano di Porta del Foro con Dario Tamarindi, perché Dario Tamarindi è amico, molto amico anche di Enrico Vedovini, molto amico di Vernaccini, però Enrico Vedovini e Vernaccini sono comunque, diciamo, tra virgolette, a libro paga del quartiere, sono dei professionisti. Dario Tamarindi in ogni caso è un quartierista che sa tanto di giostra, sa tanto di cavalli, e quindi lui gli interessi fa quelli del quartiere, capito? Ecco,
2: abbiamo detto la stessa cosa, capito? Te l'ho detta un po' di più.
1: Sì, io l'ho spiegata per i nostri ascoltatori.
2: Dario, tra l'altro, lo sai che te lo conosci bene, Dario Tamarindi?
0: Dario lo conosco.
2: Ecco, sai che qualcuno dice che è colpa sua che tu è spostata la Lancia? Lo disse anche lui, è da noi in trasmissione.
1: Che Lancia?
2: Quando la Lancia si è spostata.
1: Ha detto lui il pestone a Fanfani.
2: Lo ricondugono quattro diretti.
0: Vabbè, è vivace, Dario, insomma, è vivace, si sa.
2: Sì. L'ha detto lui.
1: Ma lo sai perché fu spostato tutto poi?
2: Non lo so.
1: Perché praticamente fu il sindaco Fanfani alla fine prese anche il pestone.
2: Beppe Fanfani,
1: ci fu dei problemi, poi fu Ghinelli che
0: la spostò
1: nel terrazzino, per non pigliare il pestone, aveva paura di pigliare il pestone anche lui, allora diciamola così.
2: Ti piace il posto dove c'era la Lancia, se lascia lì sì, dove viene consigliato.
1: Era su per giù dove era messo prima, ecco che è partito Vitellozzi.
2: Dai,
0: 4 anche questo anche verticale.
2: Lui, guarda, un pochino sopra il 5?
0: Sì, ma no, è 4 verticale. Sì.
1: Lui non ha fatto solo 5 per tutte le prove, ha fatto 5 anche ieri sera, stasera ha fatto 4.
2: Aspetta la dirlo, legge, che ancora non l'ha detto l'Araldo.
1: È la legge del buratto.
2: L'abbiamo imparata un'altra, oltre che tu
0: hai ragione. Cos'è?
2: detto che lui è stato musico.
0: Ah, musico, non capivo musico. Guarda, musico, ma è una parolaccia veramente. Ma
1: a te, musico. A te.
2: No, facente parte ma del gruppo musico.
1: Hai assistito al rapporto che ho io col Buratto in diretta.
2: Ah, lo sai che un giorno ma
0: che rapporto c'ha avuto con Buratto?
2: La trasmissione telefonava al Buratto.
1: Sì. Cioè io dico, ma tu hai telefonato in trasmissione a Radio Fly col Buratto.
2: Iniziavo la trasmissione e stava telefonando.
1: Ma scusa, ora scusa Daniele.
0: Scusa.
1: Ma lui mi fa, ma te inizia trasmissione, cioè, ma scusa, ma te fai un Buratto, no, che fai attacco? Cioè, posso attaccare?
0: Cioè, è il re delle Indie.
1: È il re delle Indie, ma e poi mi faceva, ma che lo chiami maestà? È re, e come lo chiamo? Gli dai del lei.
2: Li ricordiamo in diretta da Piazza Grande.
0: E voi, no, lo so.
2: Ricordiamo anche chi abbiamo.
0: C'ha anche le palle. No.
2: Loro, abbiamo Daniela Fornelli, una scoperta della
1: di Beppe. Di no, Beppe no, Misuri, della Giorgia,
2: della Lisa, è una un'altra Roberto scoperta Rosati, di che ormai Beppe è già stato da tempo.
0: È
2: ormai
0: scoperto.
1: Io sono ma freddo come fa, eh?
0: No, ora si è un po'. Poi ci siamo anche rinfrescati un attimo.
2: Me lo permettete, sì, il tecnico audio video che sarei io.
1: Editore.
0: Ah, te stesso.
2: No, io editore, faccio il tecnico, io mi diverto perché faccio il tecnico. Se voglio, per esempio, ti spengo il telefono, il microfono.
0: Spengimi il telefono o te.
2: Tanto hai perso il microfono.
0: Ho perso anche un pezzo di microfono.
2: Siamo in diretta a Piazza Grande Arezzo per la
3: il secondo cavaliere.
2: Aspettiamo.
3: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
0: Te l'avevo detto, Misuria.
2: No, sì, vabbè, anche io ti avevo detto erano 5 altri.
0: Che 5? 5 c'era, anzi, ti veniva in meno, dai.
2: Era al centro.
3: Il secondo cavaliere.
0: Ora, è vero che c'ha gli occhiali in Misuri, ma insomma.
1: Una domanda che non arriva da me, ma arriva da Alessandro Maccari.
0: E che lo conosco. Saluti.
1: Bene. Sì. Vuol sapere, ma la Dani di che quartiere è? L'aveva detto prima.
0: L'avevo detto,
1: vabbè.
2: Guarda, ti rimetto, aspetta, ti rimetto la Daniela.
0: Sant'Andrea.
2: Messo così, eccola qua, la Daniela, le dame bianco-verdi.
0: Verdi, esatto, ero anche nel giornalino.
2: Te lo sai che col citone non si sa se è bianco-verde o se è verde, cioè, no. Scusa,
0: che c'entra bianco
2: come rosso, non si verde sa. O verde-rosso?
1: Guarda, io ho spiegato anche questa,
2: me l'ha spiegato.
1: E non la sapere.
2: Il colore dei quartieri,
1: fino al 92 com'era?
2: Il rosso
1: tema
2: verde
1: del quartiere di Porta Crucifera era, veniva prima il rosso,
0: il rosso, il rosso verde,
1: ma ora guarda, 92, non è verde. Quando sono stati rifatti i costumi hanno invertito il verde col rosso, io gli ho spiegato anche il perché e lui
2: se ne è accorta te?
0: Guarda, sui colori ora dell'abito, soprattutto col citrone, detto col citrone Porta Crucifera.
2: Porta Crucifera
1: va bene, sì, anche col citrone non si offende nessuno.
0: Ma scusate,
2: mi spiegate una cosa.
1: Sì.
2: Ma Porta Sant'Andrea si chiama Porta Trento Trieste e Porta Ferdinando.
0: No, Porta Trento Trieste.
2: No?
0: Cioè, allora,
2: no, c'è scritto.
1: No.
0: Ma dove?
1: Allora il quartiere di Porta Sant'Andrea è una cosa, che era la società di quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: Ascolta.
1: La porta è Porta Trento e Trieste, già Porta Ferdinanda.
2: C'ha tre nomi.
0: Sì. Ma la porta.
2: Ma non si chiama Porta Sant'Andrea.
0: No.
1: Quella si chiama Porta Trento e
0: esatto.
1: Trieste.
2: Va bene, ma ma lì dopo Piazza San Giusto c'è il quartiere di Porta
1: Sì,
2: Sant'Andrea.
1: Che è un'altra cosa in centro.
0: Esatto, non ho capito.
2: Sai che il numero è? Via delle Gagliarde numero 2. Sto facendo strette video e quindi.
0: Allora, aspetta, che sta andando.
1: Sta andando al pozzo, quindi in partenza.
0: Santo Spirito.
1: Elia Pineschi. Sudenni. Vediamo un po', anche lui non ha fatto delle bellissime prove.
0: Il fino ad ora così,
1: quello
0: tranquillo.
1: Che ha fatto le prove più brutte.
0: E non è detto, qui stasera mi sembra che meglio. Io ho appena detto che il cavallo era tranquillo, si è imbizzarrito. Bene che stia zitta allora. Perché.
1: No, vabbè.
0: No, dai, guarda, ho detto sembra tranquillo il cavallo, guarda te subito invece.
1: Comunque c'è stata una quantità in queste prove.
0: Di
1: cavalli agitati.
0: Guarda anche ora.
1: Capire.
0: Ma io l'ho appena finito di dire. Guarda, ma bellino, tranquillo.
1: Che non sarà. Non, io no, ho poche ricordanze di aver visto una quantità così alta di
0: tanto,
1: cavalli.
0: Non lo so come mai.
1: che qualche
2: ora io
1: che
2: qui c'avrei la mia battuta, ma non la faccio perché già prima ho capito che qualcuno si è arrabbiato, quindi
1: con me, io
2: no, questa storia dei cavalli la dobbiamo finire io e te,
1: è vero?
0: Sì, guardiamo questo io. Intanto il cavallo ancora non è riuscito a prendere la lancia proprio perché appunto non c'è stato un contatto tranquillo, forse in questo momento ce la fa.
1: Vedi che si è dovuto spostare addirittura il... Te pensa che prendono degli accordi prima su dove lasciare, dove lasciare la lancia al giostratore e chiaramente lui, il vice maestro di campo, era lì perché il quartiere gli aveva chiesto mettiti lì.
0: E poi deve
1: si deve spostare lui
0: diretto.
1: Adesso si deve spostare lui, quindi modificare anche il punto di consegna perché non riescono a gestire bene la situazione del cavallo che ora è fermo.
0: Ora gli è girato intorno, guarda.
1: Lo sta tenendo Luca Venni. Questa infatti è una posizione, un modo di consegnare molto
0: un po'
1: inusuale.
0: Esatto.
1: Sì, con le nostre telecronache inusuali.
0: Sì.
1: Anzi, radiocronache.
2: Noi rubiamo con gli occhi anche dagli schermi delle televisioni, che qui li vediamo ovviamente live.
1: Certo. Ecco che comunque è ora la lancia l'ha presa. E parte subito, non aspetta molto. È una carriera sul 5.
0: Io direi che 5, però ora
1: io
0: guardiamo.
1: Io direi
0: meglio.
1: Che bisognerà guardare
0: per
1: secondo
0: bene.
1: Me anche il tempo, perché per l'ho vista un po'.
2: Era un po' lenta?
1: No, nel senso che a occhio sì, però sai, tante volte anche il galoppo stesso del cavallo ti può
0: è una modalità diversa e quindi
2: però
0: non
2: Daniela, questo te lo posso dire, lui un paio di volte l'ha centrato la carriera.
1: No, vabbè,
2: è vero.
0: Sembrava però un bel tiro,
1: Tiro è sul 5.
0: Sul 5, molto vicino, se non precisamente 5. Però, ora rivediamo.
1: Cioè, sono sensazioni, capito? Che
0: esatto.
1: C'hai il non cronometro nel cervello, insomma, ecco. Vediamo un po', ora i giudici sono andati a misurare. Io penso che il 5 l'abbia fatto.
0: Anche secondo me, dall'impatto sì. Sembrava, anche perché non c'erano sbavature.
1: Non c'erano
0: però
1: sbavature, no. Quando
0: vediamo.
1: Quando non vedi
0: niente,
1: manche nel
0: insomma.
1: Cartellone o un ci ha preso.
0: Non
1: ci fu,
0: È vero.
1: È successo. Allora,
0: mamma mia.
1: Ci sono stati. Allora, il primo fu Mario Capacci che non fece girare il burato, non mi chiedete l'anno perché non me lo ricordo,
0: diversi anni fa.
1: Gabriele Tavanelli non prese neanche nel cartellone, prese nel ferro, fece girare il burato ma prese nel ferro.
0: E qualcuno ha preso nell'uno, però anche quello non tantissimo
1: anche, ma il bello è che quando Gabriele Tavanelli non prese niente, a noi ci bastava uno per vincere.
0: Questo è quello che si diceva prima, insomma, la giostra è anche un po'.
1: La giostra.
0: C'è anche quel pizzico che è comunque il fato, il destino, quell'attimo, quel momento.
1: Lì punì la spavalderia, secondo me.
0: Ecco, comunque c'è già il biglietto.
1: Uno perché bastava uno.
0: C'è già il biglietto, quindi.
2: Dobbiamo trovare il nome di quel bigliettino.
1: Ma perché non va bene biglietto? Guardiamo nella storia, nel Medioevo, come si chiamava.
0: Sentiamo.
3: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
4: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Sono le 18:35 minuti. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: 5.
0: Come avevamo visto era 5 e poi il pathos dell'Araldo è
1: vedi
0: stato quello da 5.
1: Non ci avevo preso sulla carriera che è una carriera regolare.
3: Però corre la carriera. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: E per te Daniela la vedo dura perché sei a 2.
0: Vedremo. Vedremo. Quindi in questo momento abbiamo a pari merito Santo Spirito con San Laurentino, perché comunque loro col 5 hanno recuperato, diciamo, il 3.
1: E
0: vediamo.
1: E Sant'Andrea dovrebbe
0: vediamo.
1: Dovrebbe avere qualche premio perché
0: mi sa è
1: anche
0: cotillon.
1: Col 5 anche col 5 tanto lontano non se va.
2: passa.
1: Quindi,
5: però, se non aveva perso la lancia, col citrone a quest'ora aveva 9.
1: Ma come si dice Arezzo? Se
0: la mia nonna aveva le ruote, era un carretto, però. No? Comunque, io ora vorrei dire che questo 5 oggettivamente era molto più pulito rispetto all'ipotetico 5 che aveva fatto il cavaliere di Porta Crucifera. Perché insomma quel 5, poi sicuramente era 5, ovviamente. Però diciamo il tecnicismo, effettivamente questo era proprio pulito.
1: Io te lo dico da quartierista, per me può essere anche il 5.
0: Sì, certo, dopo il punto è quello.
1: E basta che quando ci hanno scritto 5, certo. Io sono a posto.
5: Ecco, adesso il giostratore di Porta Sant'Andrea, sì, cosa dovrebbe tirare? Un 5 a spaccare la lancia, un 4 a spaccare la lancia?
0: Diciamo che può tentare il fato, però, cercando di fare una carriera un pochino più forzata, magari farla un pochino più veloce, perché è quello che prova, diciamo, nello spezzare la lancia. Però
1: a un giostratore di riserva,
0: però ecco, siamo
1: alla prima esperienza,
0: non siamo in giostra vera,
1: cioè,
0: diciamo
1: con
0: così.
1: Il rischio di rovinare cavallo giostratore, perché poi il cavallo ti può prendere una botta in bocca, insomma io gli direi fai la tua esperienza, il tuo esordio,
0: esatto,
1: fai quello che hai sempre fatto fino adesso, non ti preoccupare tanto, disturbi non ci sono.
5: Però se fossimo in giostra lui dovrebbe
1: fosse io il capitano, io gli direi tira il 4 pulito, senza forza niente, tanto la lancia se si può rompere si rompe.
0: A volte provano a forzare un pochino, un attimino, ecco.
1: Perché
0: però,
1: detta fra noi, insomma, cioè detta fra noi e tra chi ci ascolta, fare una forzatura come dici te, come fece anche Enrico Vedovini, c'è da rovinare un cavallo che poi dopo devi ricostruire con la botta che gli fai prendere.
5: È chiaro,
1: capito?
5: Queste sono cose che non vengono considerate forse.
1: Le lance si rompono perché sono difettate, se no
0: la fortuna di quella lancia, la fortuna di quell'impatto, di quella che si piega a quella flessione precisamente in quel punto che tra virgolette è difettoso, ecco, più debole, più fragile, certo. Ecco, perché comunque sono di legno, quindi sono flessibili. È partito abbastanza veloce
1: e ha fatto tra il 4 e il 3.
0: È nell'angolo
1: fra il 4 e il 5 e il 3, però
0: sembrerebbe più
1: fra il 4 e il 3.
0: Anche secondo me.
1: Comunque ha fatto il suo esordio, ha fatto la sua carriera.
0: Insomma, dai, voglio dire.
5: Poi faccio una domanda.
1: Vai.
5: Se il cerchietto fosse esattamente nella stessa area tra il 5 e il 4 e il 3, che punteggio verrebbe presa, considerata?
1: Allora,
5: cioè, che punteggio verrebbe attribuito?
0: Si prende il punto centrale del chiodo, cioè
5: No, nel senso se metti il cerchio, prende la stessa area sia il 3, il 4 e il 5.
1: Allora, il punteggio, diciamo, che viene ricostruito dai giudici, ricostruito il gommino, ok? Quindi l'ellisse con la deformazione
5: dell'impatto.
1: Loro hanno a disposizione 4 mascherine, ok, con le quali vanno a ricostruire il tiro.
5: Poi ricordami, dopo, in pratica
1: è una questione di superficie, facciamola semplice, del cerchio. Si crea l'area della superficie del cerchio, ok? Quindi quanto ce n'è più dentro al 4, quanto ce n'è più dentro al 5. In caso in cui fosse precisamente nel rigo fra il 4 e il 3, allora viene dato il punteggio inferiore.
5: Pensate.
0: Sì, sì.
1: Mentre sul 5 questa possibilità non c'è, perché dentro al cerchio del 5 c'è costruito un altro cerchiolino. Sì. E se il tiro ricostruito è tangente o secante a quest'altro cerchio bianco, vuol dire che la percentuale è maggiore dentro il 5, quindi è 5.
5: Cioè, allora, mi state
0: dicendo molto. È tipo un goniometro.
5: Ma te queste cose le sapevi?
0: No, questa cosa qui dell'area.
3: Il secondo cavaliere.
5: Mamma mia,
3: del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti.
5: Butta
0: dai,
1: È stato bravo, sì, ha fatto la sua giostra, il suo esordio, tutti e due senza...
0: Dai.
3: Corre la carriera, il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
1: Insomma, la prima carriera di spareggio.
0: Esatto.
1: Vediamo.
5: Quando è che ha vinto la lancia a Porta del Foro? Lo scorso anno?
1: A settembre.
0: E anche la provaccia, anche la prova, anche la prova,
5: tutti
0: generale.
5: Contenti, perché insomma era tanto che non vinceva, no? Ti ricordi?
0: No.
1: Tanto.
0: Avevano rivinto.
1: 2019.
0: Avevano vinto anche recentemente.
5: Io ero contento per il Tamarindi, perché comunque Dario si era dato da fare.
0: Un personaggio.
5: È vero, no. Ora dirai, ma te sei di Sant'Andrea? No, no, io dovrei essere di Santo Spirito, teoricamente.
0: Sì, Porta del Foro aveva vinto anche nel 2019. Sì, comunque considera 2019-2025.
5: Dai,
1: erano 5 anni. Però c'è anche l'interruzione,
0: sì,
1: Covid.
0: Sì, sì, un pochino sì, c'è stato quel discorso.
1: C'è stato.
0: Sì.
1: Se ne corse tre in meno, se ne corse
5: il Covid.
1: E poi si corse a settembre 2021.
5: Il Covid con le mascherine.
1: Mi ricordo, sì. Mi ricordo tutto. Io mi sono fatto. Avevo preso casa in campagna e che non ce l'ho a casa per via degli animali.
0: Comunque l'anno scorso Porta del Foro ha vinto sia la giostra che la prova generale.
5: Quindi ora, ha fatto cappotto, si dice così?
0: No, cappotto è quando vince entrambe le giostre. Quindi le giostre insomma. Tipo settembre e giugno. E quindi è il cappotto. Lo stesso quartiere, chiaramente.
1: Sì.
5: Settembre, giugno e si vince.
0: Le due edizioni, sia di settembre che di giugno, vengono vinte dallo stesso quartiere, si cos'è? Dice.
5: Esiste anche il triplete?
0: Ma triplete.
1: E perché fu la giostra straordinaria?
0: Nel 2000.
1: La giostra straordinaria, tutte e tre le giostre le vinse Porta Santo Spirito.
5: Porta Santo Spirito?
1: Sì, il triplete lo fece Porta Santo Spirito. Porta Crucifera.
0: Ma nel 2000 furono fatte anche tre.
1: E ne vinse due Porta Crucifera.
0: Esatto, io mi riferivo a quelle.
1: Però ne vinse due Porta Crucifera.
0: Due Porta Crucifera.
1: Vinse settembre e la straordinaria di settembre e poi vinse quella di giugno del 2001.
0: Avevo in mente quella veramente del 2000, che una di quelle era di quelle interminabili, mi ricordo ci furono
1: c'era
0: dei
1: Gianni Martino.
0: Esatto, io me lo ricordo benissimo,
1: che si scontrava
0: con
1: Alessandro Vannozzi, mentre se piacci si scontrava con Daniele Gori.
0: Esatto, e fu una di quelle delle manifestazioni che veramente col buio alla fine, cioè erano quasi le 8 alla fine. Cioè una roba paurosa. Anche questo insomma è abbastanza
1: Scarpini, che si è ormai ci ha abituato,
0: abbastanza vivace.
1: Vediamo un po', e questo è un 3.
5: Si vede.
0: 3 bello netto.
1: Questo e comunque e c'è sempre questo discorso che alle prove comunque poi ti hai dei punteggi veramente alti. Si arriva al discorso
0: del
1: momento della gara che poi questi punteggi vengono e non vengono, insomma, no?
0: Eh sì, anche perché San Laurentino oggettivamente questi giorni, insomma, era stato uno dei quartieri forse insomma che aveva fatto un risultato migliore sia dal punto di vista delle riserve che dei titolari, insomma. Era stato insomma ben piazzato, ecco.
1: Prima dell'inizio,
0: ma anche molto favorito.
1: Ho avuto una telefonata, tanto non è un segreto che siamo amici, con Alessandro Vannozzi. E lui aveva fatto una disamina delle prove molto, molto precisa e molto veritiera, secondo me. Ci aveva detto che Porta del Foro, secondo lui, aveva provato tutta la settimana le carriere perfette, cioè gli era sempre venuto le carriere perfette. Non c'era mai stata una sbavatura, non c'era mai stato un difetto, non c'era mai stato. Mentre per esempio aveva fatto l'esempio contrario, che Porta Crucifera
0: era partito
1: di problemi
0: non proprio bene,
1: che
0: no.
1: Alla fine potrebbero essere i problemi che ti puoi ritrovare in giostra. Quindi lui diceva, il sunto della domanda è,
0: ecco il punteggio,
1: quanto è performante poi aver sempre tutta la settimana delle proprie
3: cavaliere del quartiere di Porta del foro ha marcato.
5: È incalante, sentite.
3: Punti 3.
1: Poi lui è di Porta del
3: Corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta.
0: È proprio così. San Lorentino, diciamo che tecnicamente questa settimana, cioè questi giorni di prove, insomma, aveva fatto veramente una bella,
1: era impressionante, su quante,
0: subito poi tanto tu e quindi insomma
1: ma anche le riserve,
0: era diciamo esatto, era quello forse più sicuro, insomma, sui tiri.
1: Ah, è stato messo
0: come favoriti, ecco, di quelli più sicuri, più però vedi, stasera già sì, è vero anche che sono arrivate ai spareggi, quindi comunque 2-4 l'hanno fatto, però il 5 stasera non si è visto.
1: E io avevo messo per esempio che stasera se la
0: giocava San Lorentino, non l'ha fatto 5, intendevo questo, sì, si stava parlando di San Lorentino
1: Porta del Foro, se no quelli di fuori Arezzo gli si fanno ancora
0: Porta del Foro San Lorentino,
1: sono diventati
5: guarda,
1: 5
5: guarda che io su sta storia di tre nomi a Porta Trento Trieste
0: ma ora ricomincia con Trento Trieste,
1: sì, ma lui è poi si
0: ora
1: fa,
0: arriva
1: si fa
0: a Porta Burgi,
5: sì, sai cosa c'è sotto Porta, no, Porta, come si chiama, Porta Burgi o Porta Stufi, quella di Scale Mobili
1: è Porta Stufi.
5: Ah, ecco.
1: E le torri di Piazza Grande di che epoca sono? Su?
0: A chi lo stavi domandando?
5: No, le torri di Piazza Grande sono state fatte dopo.
1: Dopo che?
5: Sono state fatte in epoca fascista, possibile.
1: Bravo, durante il ventennio, perché cioè non esistevano.
5: Non esistevano
1: esatto. Torri in piazza.
5: E chi l'ha progettato le logge Vasari? O quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande?
1: Cioè, chi l'ha progettato le logge Vasari è stata bellissima, è come di colore, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
0: Esatto, no.
1: Uguale.
0: Sì, va bene, via. Avanti.
5: Siamo in diretta da Piazza Grande, però non mi hai detto quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande.
1: È un falso storico.
5: Mamma mia, ragazzi, c'è
1: un falso storico. Ma come no? C'è le foto.
5: Ora ci si va,
1: Ma c'è le foto.
0: No, ora c'è tutte le cose tappate.
1: Ma non ci sono le foto, non c'è mai stato il pozzo.
5: Sì, ma quanto è profondo ora?
1: Ma la colonna infame, anche la colonna infame è un falso storico. C'era una statua, ora non mi ricordo di chi, ora dovrei andare a guardare. C'era al posto e fu tolta dopo il periodo fascista.
5: Vabbè.
1: E fu messa la colonna infame.
5: No, sulle logge Vasari c'era un'altra cosa che non
1: c'è una targa.
5: Sì, c'è qualcosa.
1: C'è una targa.
5: Me l'ha raccontata Ivo, ma non me la
1: c'è
5: ricordo.
1: Una targa che dice che per esempio sotto le logge potevano camminare solo i nobili. I plebei non ci potevano andare sotto, il popolo non poteva andare sotto le logge, né quando era sereno né quando piove. C'è la targa, poi si farà una foto e si manderà.
5: Allora sarà oggetto di un mio giro su Arezzo.
1: È quella colonna lì o in questa di qua? Guarda, dai. In una di queste due.
5: Dai, dov'è il passaggio 6 maggio 1799?
1: Ah, questo non lo
5: e
1: so.
5: E cosa accadde?
0: Lo so io.
5: Eccoci, e cosa accadde il 6 maggio del 1799?
0: Ora cosa accadde non lo so, no, però è qui.
5: Tu non lo sai.
0: Il passaggio è qui davanti alla biblioteca di Arezzo, dove ci sono quegli animalini. Ora
5: non puoi non sapere cosa è successo il 6 maggio del 1799.
0: Ora così no, non me lo ricordo perché non c'ero, guarda, ti dico, forse non so se ero a fare la spesa quel giorno. Me lo ricordo, però comunque è lì davanti, aspetta che parte.
5: Dopo te lo dico. Ragazzi, ma questo ha fatto poco.
0: Ha fatto 3 anche questo, ragazzi, ve lo volevo dire.
5: Questo è un 3 ancora.
0: 3 ancora più grosso, diciamo, dell'altro.
5: È vero Roberto, questo è un 3.
1: C'è un altro spareggio.
5: C'è un altro spareggio sicuramente, perché anche lui ha fatto 3 probabilmente.
0: Direi di sì.
5: Ma perché lo infamano Corino?
1: A chi?
5: No, sentici.
1: No, vabbè, c'è un po'.
0: No, è un po'.
5: Insomma,
1: c'è anche un po' di gente che inizia ad andare via, magari sono di altri quartieri.
5: Altri quartieri, ecco, esatto.
1: No, perché quella che va via è di Porta del Foro, quindi almeno che sia un d'Arezzo, anzi, sa mica. Però anche qui.
5: Te lo immagini essere in questo momento un quartierista di Porta Sant'Andrea? Che ci sta a fare qui?
1: E che ne so.
0: Però stavo ovviamente io, guarda, no, stranamente che di solito riesco a ascoltare e essere a interagire con più mondi diversi, in questo momento ho interagito meno, devo dire, perché stavo guardando un attimo.
1: Comunque,
0: i messaggi
1: tirato,
0: da casa.
1: Ha tirato per Porta Santo Spirito Niccolò.
5: Salutiamo tuo babbo e la tua mamma.
0: Esatto, che mi diceva che il mio babbo ha detto che il pozzo di Piazza Grande è soltanto una struttura simbolica. Vedi, quindi tazzittato praticamente, quindi, Beppe. Io non te lo volevo dire,
1: ma
0: io non
1: ho fatto,
0: cioè,
1: ho vinto.
0: Avranno chiesto a internet.
5: Io vi ho fatto la domanda quanto è profondo. Non vi ho detto se
1: ma se è un falso storico, quanto ma
0: sarà profondo. Se è finto, ci sarà manco il buco giù, no?
5: Che ne sai?
0: Non lo so. Ora io.
5: Quanto è profondo?
0: C'era quella canzone che diceva quanto è profondo il mare. Via.
5: Innanzitutto.
0: Esatto.
3: Il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
5: Senti.
3: Tre.
5: Anche lui è.
1: Sì, dico, Santo Spirito.
0: Grande Remo.
1: Ha rimandato Elia Niccolò Pineschi, che ha praticamente ha rifatto lo stesso punteggio che aveva fatto in prima carriera, quindi un 3.
5: Va bene. Grande Remo, lo salutiamo.
0: Esatto,
5: mamma,
0: ciao mamma Paola, ciao Remo.
5: Salutiamo. Devo dire che vostra figlia conosce il Saracino. È di un quartiere che in questo momento ha fatto 6, però.
0: Ovvialo. Siamo alle prove, dai.
1: No, però questa, devo dire, questa guarda, è gara, ora,
5: noi ti conosciamo.
0: Sì, le prove, nel senso, prove siamo alla prova.
1: Nome, però è una gara, perché
0: certo,
1: comunque
0: c'è un vincitore, certo. No, nel senso, siamo alle prove, nel senso che è la prova generale, dai. È chiaro, una competizione anche questa, per forza.
1: Oddio, per, chi certo. È, per chi tira, insomma, è la sua competizione. Quindi,
0: si ricomincia.
1: Più di tanto.
0: No, si riparte con San Lorentino, che ora da regolamento, comunque, anche questo regolamento per non ritare un'altra volta Martino Gianni, però effettivamente fu cambiato per Martino Gianni. Ma e quindi ad oggi, durante lo spareggio, fammi finire, durante lo spareggio, in pratica è obbligatorio che ad oggi gareggi il secondo cavaliere. Quindi il primo cavaliere può essere scelto dal quartiere, decide
1: dal capitano.
0: Sì, esatto, dal capitano e quindi dal quartiere, qual è il giostratore che va a affrontare la prima round di spareggi. Il secondo poi non può ritirare lo stesso, ma deve obbligatoriamente rifare l'altro giostratore, quindi si fa 1-1. Questo non era così in passato, perché comunque capitava che chiaramente se c'erano due giostratori, uno più potente dell'altro, ovviamente si puntava sempre su quello più certo, e questo fu cambiato sempre nel periodo di Martino Gianni, perché
1: la regola anti Martino.
0: Esatto, quando io ho detto che Martino ha fatto la giostra, è così.
5: Ma nessuno dice questo, dico solo che Martino può essere ingombrante come allenatore o come persona.
0: Sicuramente una persona con carisma, con pathos, con tante cose, e è anche sicuro di quello che è.
1: Decide lui.
0: Io su questo non ci metto bocca.
1: Non lo so, io non lo so.
5: Scusa, se i risultati li ha fatti, c'ha un curriculum
1: incredibile. È una tua
5: è una mia idea. Dicevo, se tu avessi visto, cioè la Daniela, io la scopro in questa maniera incredibile, se l'avessi vista ieri sera non l'avresti riconosciuta, per esempio, da stasera che sta commentando la giostra in una maniera.
1: Che ha fatto ieri sera?
5: Niente, perché lei anche canta e balla.
0: Che ha fatto ieri sera?
5: No,
0: canta, hai ragione, perché lui non lo sa. Il sugo che ha fatto,
5: è partito,
0: il sugo lo faccio.
1: È partito. Vediamo un po'. È un 4.
0: 4 sul numero. Questo era un 4 stile Veneri nel numero.
1: E tutta la settimana aveva fatto tutti 5.
0: Appunto, vabbè, dicevo prima, San Lorentino, che ha sempre fatto 5 alle prove, non ha fatto un 5 stasera.
5: Ha usato la tua filosofia, facciamo 4 e siamo tranquilli.
1: No,
0: questo era lontano proprio.
1: Esatto.
0: Ma poi qui secondo me non ci ha nemmeno provato. Era proprio
5: secondo te Dario, che gli dice?
1: Che avete fatto ieri sera?
5: No, io niente, ho detto che lei è anche cantante e anche ballerina, oltre che essere una professionista dei soldi.
1: Come una professionista?
5: No, nel senso che lei lavora in banca, quindi ha la sua professione, però è anche cantante e ballerina.
0: diciamo la passione per la musica, quindi
5: e commenta
0: no le piante le metto anch'io però tu vedessi che esperta che le piante che so che estirpo
5: fare anche la pasta asciutta di concitroni non credo
1: i maccheroni ha detto che il sugo non lo sa fare
0: non lo so fare diciamo sugo l'ho mai fatto ma posso imparare insomma voglio dire ho imparato tante cose non è che mi fa paura fare il sugo
5: devo dire Daniela guarda sei una
0: dammi le risorse
1: non fa manco male
5: complimenti poi se lo dice io non mi ne intendo per me poi di quello che vuoi ma visto che lo dice una un'enciclopedia del saraceno
1: no un'enciclopedia c'è altra gente che è un'enciclopedia io sono appassionato
0: esatto
1: con senso molto critico
5: c'è da dire questo lo devo dire che a volte Roberto ha tirato fuori delle cose che poi si sono verificate e da dove l'abbia tirate fuori non si sa però che puntualmente erano quelle delle osservazioni che
1: vabbè questo fa parte no, anche fa parte anche diciamo
5: la domanda te la faccio ora scusa se non ti ho interrotto
0: è arrivato il biglietto
5: lo volevo fare prima io ieri sera sono andato lassù dove leggono so se te l'ho detto a te prima dove leggono i risultati
3: il cavaliere del portiere dire. Porta del foro ha marcato punti 4
0: l'avevamo visto
5: sì, però l'ha detto forse sta
0: moscio
1: si risparmia per sabato
3: il
1: secondo
3: cavaliere del portiere di Porta Santo Spirito
0: ragazzi stasera per essere la prova generale ha già fatto i straordinari perché,
1: lui
0: insomma,
1: lo dire. Sai che lo sai che se lo trovi fuori in questi momenti qui lo trovi fuori e lo saluti te fa che parla sta zitto che ha paura parli.
5: Sì, ormai gli ha messo il biciaraldo dai gli ha messo il biciaraldo
1: sì, vabbè.
5: No ti dicevo
1: la giostra delle
5: io sono andato lì in maniera molto ingenua lo devo dire dicendo ma scusate posso fare un servizio per vedere come assolutamente sembra che gli abbia chiesto cioè mi ha detto ma scherzi dice ma mica si vuole andare in galera ma che vuol dire l'hanno detto battuto ovviamente l'ha detto
1: sì
5: ma perché scusa è vietato capire come misurano perché era carino poi ieri sera era la prova come si chiama quella simulata quindi non c'è neanche
1: diciamo che come te lo posso tradurre visto che poi i cartelloni vengono esposti
0: dopo sono pubblici
1: sì, quando c'è la premiazione dei giostratori diciamo che loro se te ti metti lì a far vedere come misurano e qualcuno magari poi vede che già sbagliano li bocciano prima capito aspetto un se bocciati quando
5: pubblica,
1: le giostre l'hanno fatte
5: è un modo superandi come viene fatto cioè io non capisco perché queste vabbè comunque
0: dai ora arriverà
1: perché hanno paura di
5: io
1: sbagliare
5: io lo facevo a livello giornalistico
0: sallo
5: mica
0: spirito
5: per testare niente ci mancherebbe
1: no ma magari
5: sono curioso
1: c'è il rispetto della privacy
5: sì.
1: Sono cose delicate.
0: Ecco, arriva il secondo. Quindi Santo Spirito.
1: Elia Pieschi.
0: Santo Spirito, quindi si trova davanti un 4 a sto punto.
5: Cosa dovrebbe tirare adesso lui? Un 4 tanto
1: per vincere
5: non
1: sì che si fa
0: per vincere dovrebbe fare 5 ma dovrebbe anche non sbagliare per fare 5 nel senso se fa il 5 deve fare 5 perché il 5 si sa che insomma è anche rischioso non è detto
5: io
0: che
5: fame sì
1: anch'io
0: mi stava per mordere un braccio infatti l'ho visto guarda che
1: ecco che comincia
0: anche questo
1: la solita quello ha fatto i versi di prima perché comunque poi
0: oddio poi c'è quei muri là che veramente
1: c'è lì la Martino.
0: Mamma mia è stata una scena quella di
5: ecco,
0: Martino
5: una domanda ma ha un tempo per partire
1: no e questa è una cosa che secondo me col tempo
0: forse andrebbe aggiustata
5: viola
1: al momento che ti ho dato il via
5: è sempre il cavallo di prima che ha fatto
1: certo i cavalli li possono se gli dà il permesso veterinario ma devono avere
0: ma perché c'è un problema, ora di salute
1: certo problema fisico
0: ora
1: dovrebbe partire
0: calmato.
1: Ma se credo che parta immediatamente
0: forse
1: anche
0: sei
1: perché
0: calmato.
1: Poi per ritornare in quella posizione lì sai quanto gli ci vuole infatti è partito ecco che fa la carriera il cavallo si è un po' tirato
0: dovrebbe
5: essere un 5 Potrebbe essere.
0: Ma. Potrebbe.
5: È un po' spostato, mi sembra, sulla sinistra.
0: Potrebbe essere.
5: Mi sembra spostato un po' sulla sinistra.
1: Era anche un
0: non
1: po'
0: era
1: anche
0: molto velocissimo, però quello sì, sa, però c'è la velocità che comunque viene
1: quella poi
0: misurata.
1: Visto, mi ha fregato anche a me prima, mi sembra, però.
5: Vabbè, però
0: vediamo. Tanto per cavallo la velocità c'è la misura.
1: Gli si è difeso sotto il burato, però niente.
5: Guardi,
1: niente,
5: sbirciamo un po' i nostri amici delle televisioni per vedere cosa.
1: Eccolo.
5: Che ci
1: vediamo.
5: Dicono, che ci dicono. Sì, non lo diciamo.
0: Secondo me non era più spostato verso il 4 verticale.
1: No, era meglio. Era meglio 5.
5: Beh, se fosse stato
0: secondo
5: 5.
0: Me è misto tra il 4 verticale e un po' più in qua.
1: È misto in un. Cioè, misto.
0: Quindi
1: misto un
0: 5.
1: Sì, sì.
0: È qua tendente. Cioè,
5: quindi tutte sì, quelle.
0: Tendente un po' in qua. Però la maggioranza mi sembrava sul 4. Questo
5: voi,
0: è un po' da quelle delle famose misurazioni.
1: Poi, come
0: sì,
1: costruiscono poi il tiro.
0: Però,
1: a noi ci può fregare anche.
0: 4.
1: A noi ci può fregare anche il famoso alone.
0: Esatto, bisogna vedere anche quello, però
1: cioè
0: è tra il 4, 2 e 5.
1: La sbaffatura che chiaramente noi non abbiamo il cartellone sotto occhio, quindi
0: più che
1: anche
0: altro
1: per
0: noi
1: la
0: non
1: ricostru-
0: si vede il momento esatto in cui batte, perché lo vediamo quando gira.
1: Sì, appunto.
0: Siamo dietro.
1: E quindi non avendo
0: che invece davanti
1: sì, qualcosa in più puoi vedere, ma sì, insomma anche
5: quindi
1: lì.
5: Quindi vuol dire che questa tribuna della stampa è messa male?
0: Diciamo no, vedendolo davanti, proprio davanti, ecco.
5: Quindi
0: bisognerebbe stare là
5: alla porta. Le porte ce le sei dove eri te?
0: Guarda che in piedi si vede benissimo, cioè in piedi si vede,
1: no,
0: certo non sei davanti,
1: ci
0: vicino,
1: buono,
0: però io almeno quelli. Però però
5: io ho smesso di andare al cinema perché a me capitava sempre quello con i capelli.
0: No, no, no,
1: con
0: si
1: capelli
0: vede
1: come tua.
5: Sì,
0: allora, io ormai ho l'occhio
5: io capelli così, vedrai quello dietro.
0: Infatti ho l'occhio di quella che lo guarda in piedi, capito? Quindi per quello.
5: Beh, sei una quartierista, dai. Ti definisci.
0: Ora io sarò in piedi a vedere il saracino, quindi.
5: Va bene, e noi ti saluteremo. Anzi, potresti fare una cosa, ti diamo un radiomicrofono e ti facciamo intervenire da laggiù. Perché no? Che dici Roberto?
1: Che comandi te.
0: Vedi?
1: Che dico?
5: Io sono un umile te.
1: Non mica la voce in capitolo io.
5: No, sarebbe carino visto che è laggiù in fondo.
0: Mi passate la linea direttamente dalla trincea del quartierista.
5: Sì, perfetto.
1: Specialmente se c'è qualche tumulto.
0: Poi mi venite a salvare perché.
5: Lei, credo,
0: cioè, capito? Poi mi venite a salvare.
1: Si manda al Parnetti che è grosso. Te difende lui.
0: Vediamo un po'.
1: Hanno
0: ma lo so, è ancora
1: il
0: biglietto.
1: No, hanno deciso. Lo stanno scrivendo.
0: Sì, lo scrivono.
5: Qualcuno mi ha spiegato che se è netto ci va uno solo, però se tutti e cinque devono vedere, cinque, no?
1: Sì.
5: Poi se no fanno a maggioranza.
0: È collegiale chiaramente, quindi.
5: A maggioranza se no, esatto.
1: Sì.
0: Vediamo il biglietto e da qui vediamo
5: quindi,
0: un
5: Roberto,
0: po'
5: vedi
0: delle sorte del.
1: Ma io guarda che ti ho fatto.
0: Se devono
1: di là,
0: cambiare il cartello.
1: Che ti ho fatto anche i complimenti quando sei andato.
5: Vabbè, ma io non ho parlato del saracino. Ha parlato delle cose fuori.
1: No, no, ha parlato anche dei saracini.
0: Aspetta, aspetta.
5: Guarda che ci stanno. Sono proprio lì, cioè.
3: Il cavaliere Vecchiere di Porta Santo Spirito.
5: Che ha fatto.
1: Ce la fa vedere. 5
0: 2 5
1: 5 6 no 6
3: 5
1: Ale e voilà, si è finì.
0: I giochi sono fatti
5: e allora mancato punto 5, quindi
3: finisce la prova generale.
1: Eccolo.
3: Delle giostre del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026.
0: Sì, era un tiro non proprio netto, quindi andava studiato. Quindi a questo punto il 5 assicura la vittoria.
5: Va bene, allora sei contenta?
0: Certo.
5: Vabbè, ma tu sei
0: bellissima esperienza.
5: Il tuo quartiere è rimasto.
0: Ah, vabbè, dai, su. Ma io ora stavo parlando dell'emozione, dell'esperienza, no? scuse, qui siamo super parti, io sono un amante della giostra, io l'ho sempre detto.
5: Brava,
0: no?
5: Brava, brava. Si l'ha sempre detto, devo dire.
0: Ora mi candido come l'Aralda, la prima l'Aralda, donna.
5: Ora. Come fa?
1: C'è stato.
0: Dai, c'è insomma, stato, guarda che.
1: No, però.
0: Aspetta a me, cioè, non ho capito.
1: La Francesca Pasquini fu designata come possibile sostituto Araldo in te, ora non mi ricordo le date.
5: Ma che voce aveva, scusa?
1: Da donna.
5: Ho capito.
1: Non mi ricordo se fece annuncio in qualche prova, ma penso di no. Era la Francesca Pasquini.
5: Ah, adesso c'è Lino d'Arezzo, è giusto. Quando vanno via quartieri c'è.

0: eccoci qua.
1: Abbasso l'audio se non lo sentiamo. Allora, noi Roberto dobbiamo ringraziare la Daniela,
2: ma sicuramente
1: è vero, no? Un'esperienza, ecco Angiolino, facci una foto, abbiamo il videomaker
2: perché è stata bravissima,
0: il nostro giusto, anche il capello
2: competente, è stata bravissima, competente, ci ha dato
1: e non c'è problemi che
2: torcere.
1: Si guarda veramente, complimenti e che dire?
2: Niente, che dire?
1: Grazie,
2: che
1: ora ti soffre tra e la cena sta poi,
0: Vediamo,
1: dai.
0: Pure, capito?
1: No, ormai ti devo offrire. Perché c'è una tradizione, Daniela. Noi dopo la provaccia, oddio che ho detto, la prova generale.
2: C'è penso.
0: Vabbè, dai, su.
1: No, guarda, non l'ho detto mai. Cioè, vabbè. Saluto gli amici di Siena, perché la provaccia a Siena. Comunque, chiedo
0: prezzo. Vabbè, ma negli arrettini spiccioli si dice anche la provaccia. Dai, su.
2: Sì, poi,
0: diciamo la verità,
2: poi,
0: ora via. È passato anche nello Zanichelli.
2: In una trasmissione racconterò un altro aneddoto su provaccia e prova generale.
1: Va bene, allora noi vi salutiamo, chiudiamo la trasmissione sia a livello ovviamente in FM, salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltati in radio.
2: Grazie a tutti.
1: E speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia qui da Piazza Grande. Ci troveremo sabato alla stessa ora
2: e ci sarà.
1: Vi porteremo nella 149esima giosta del Saracino dedicata
0: alla 1R.
1: Quella lancia è un po' colorata,
0: Vabbè, l'oro è oro, è color oro, quindi
1: che
0: dai.
1: Colore è? L'oro che colore è?
0: È color oro.
1: E poi c'è il celeste.
0: È tendente più al giallo celeste, dai, però l'oro è oro effettivamente.
1: Qualcuno m'ha detto, se pensate che sia di
0: Santo Spirito,
1: la prendiamo qua.
0: È un po', però vabbè, dai, su.
1: Va bene, allora ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Arrivederci a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Fly. Radio Fly. Fly. Rewind.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella.
5: L'economia.
4: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF, il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%. Arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi. Sentiamo da Daniele Ubaldi.
5: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni, che accusano il governo incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio.
4: L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su cinque, documenta l'agenzia del settore Sapconcur. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sull'Italia continuerà ad essere dominato da un vasto campo anticiclonico di matrice subtropicale che interessa mezza Europa e che provoca un'ondata di calore anche piuttosto intensa su diversi paesi come la Spagna, la Francia e il nord Italia. Infatti le temperature potranno raggiungere i 36-37 gradi nel corso della giornata su zone come la Val Padana, ma anche sull'entroterra toscano. Un caldo più moderato invece è atteso al sud, con punte massime non oltre i 30 gradi lungo le coste. L'afa comunque si farà sentire nei grandi centri urbani e lungo i litorali del nord Italia e inoltre va segnalato qualche temporale di calore che si potrà verificare nel corso del pomeriggio e in serata sull'arco alpino e sulla dorsale emiliana. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trevi Meteo.
8: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
9: Eccola qua la sigla di Quota Periscopio, la voce di Fabio Mugelli. Ben trovati, ben sintonizzati. Questa è la puntata numero 45 dell'ottava edizione di questo programma che vi porta all'ascolto.

Scemo di Guerra è un duo alto atesino che non la manda a dire, hanno dei testi crudi, di qualunque argomento si parli scavano fino a toccare il nervo scoperto della verità, della realtà. Sono molto bravi anche a cucire musicalmente le canzoni, i testi ai brani nel loro stile, che poi fondamentalmente è un rock folk davvero molto raffinato e particolare. Diciamo che avrete modo, se vorrete, di scoprirli ancora meglio. Questo brano appena ascoltato, Fiat 127, purtroppo è tristemente reale se pensiamo ai fatti recenti avvenuti in Calabria, ed è una traccia che non sarà all'interno dell'intervista, nella scaletta dei brani scelti per l'intervista che potrete ascoltare il 26 di giugno. Stessa cosa capiterà nella puntata prossima, dove sceglieremo un altro brano da questo loro disco che si sono autoprodotti e che si intitola Martian Voodoo, e che adesso lascia spazio ad un altro brano che si orienta musicalmente parlando al folk, anche se ha molte venature pop. Lei è una che, quando si tratta di scrivere i testi, e vabbè, è una di quelle brave veramente. Torna in radio con un pezzo dal titolo La Festa del Santo, che esce per Mare Madre SRLS. Stiamo parlando della bravissima Erika Mu.

Erika Mu è un'artista che conferisce alle parole una centralità irrinunciabile, come vi dicevo, sempre con un'eleganza però profonda. E sarà in giro, in tour quest'estate. Io ricordo di averla vista esordire ufficialmente nel 2012 in un'edizione di Arezzo Wave. Se non sbaglio, aveva vinto il contest della sua regione. Se avete voglia di rivederla, bene, sarà a Pisa il 17 di luglio. Lascia il posto ad una produzione bomba dischi, due personaggi interessanti di cui dopo mi prenderò un minuto giusto per darvi qualche informazione. Stiamo parlando di Sano e di Tutti i Fenomeni, che si trovano insieme in un pezzo prodotto da Rainer Monaco e Golden Years, un brano al titolo Fascistissime, che anticipa il nuovo album di Sano, che si intitolerà Quando voi forse, allora noi già.

due figure davvero niente male, sano e tutti i fenomeni, se parliamo della scena indipendente italiana che venerdì 19 giugno, guarda caso, fanno uscire per Bomba Dischi questo brano che abbiamo appena ascoltato al titolo Fascistissimi, che sarà all'interno del prossimo disco di Sano, sempre per Bomba Dischi, si intitolerà Quando voi forse, allora noi già. Ma quello che vi volevo dire è legato alle figure, un po' alla biografia di questi due ragazzi. Sano, nome d'arte, in realtà lui è Riccardo Capone, e se andiamo a vedere un po' il suo curriculum, ha collaborato con artisti di pregio, pensiamo soltanto a Giovanni Truppi per dirne uno, ma anche con il collettivo Through Collected, che è nato nel 2019 a Napoli e che tante belle cose e collaborazioni ha realizzato. E poi c'è Tutti i fenomeni, che poi al secolo è Giorgio Quarzo Guarascio, che è un romano classe 96, lui è nuovo e vecchio allo stesso tempo, è classico e moderno, è passato e futuro, tutto nello stesso momento. Un cantautore che potremmo definire postmoderno, nato col mito di Battiato nell'era della trap, anche lui ha un qualche disco, diciamo, alle spalle, ha cominciato comunque nel 2020 per la 42 Records, il suo primo disco fu prodotto da Niccolò Contessa dei Cani, e poi insomma ha fatto anche l'attore, ha realizzato un po' di cose, di collaborazioni interessanti. L'ultimo disco, che è uscito il 23 gennaio sempre per 42, è un disco che è stato prodotto tra l'altro da Giorgio. Poi chiuso con le chiacchiere, proseguiamo con la musica, andiamo a trovare un cantautore, si chiama Noice, e il suo nuovo pezzo si intitola Eco.

Noice vive a Genova, ma è di chiare origini brasiliane. Scrive di sussurri urbani e sensazioni che sembrano sparire quando le stringi. Questo forse è uno dei suoi brani più sereni, potrei dire, rilassanti. È uno di quelli che ha provato varie strade, le partecipazioni ad X Factor, finalista al premio De André nel 2024, selezionato per Musicultura 2025. Musicultura, che è una rassegna che ospita spesso, ho notato, artisti della Pioggia Rossa Dischi, che poi è l'etichetta che ha prodotto il primo album di Noice, uscito nel 25 dal titolo Boom, insieme a Capitol Records. E adesso questa Eco che abbiamo appena ascoltato è il primo di 5 singoli che formeranno l'EP dal titolo Mani, che appunto vedrà la luce nei prossimi giorni. Lasciamo il cantautore e musicista genovese di origine brasiliana Noice con la sua Eco per passare ad Ibisco. Ibisco è un cantautore particolare, sicuramente nella sfera del pop, però devo dire abbastanza introverso e riflessivo. È anche elegante e raffinato nello scrivere i suoi testi ed elaborarli con la sua musica. Il 18 di giugno per Panico Dischi ha fatto uscire un doppio singolo dal titolo Tuona e Restituire, anticipa il nuovo album in arrivo in autunno. Tra questi due brani ho scelto di farvi ascoltare Tuona.

Un cantautore pop, sì, ma probabilmente abbastanza fuori dagli schemi, Ibisco, che fa uscire questo doppio singolo, Tuona a restituire, che anticipa l'album in arrivo in autunno per Panico Dischi, lui che ha esordito fondamentalmente nel 2022 con l'album Nowhere Emilia, che uscì all'epoca per la V4V sotto l'ala, diciamo, della Virgin Records, un album che tra l'altro ebbe ottime recensioni, ovviamente parliamo di un album d'esordio. Nel 2023 pubblica il suo secondo album dal titolo Languore, sempre per le stesse etichette, fino ad arrivare recentemente anche ad aver inserito il brano Alcoholics Benzina nella soundtrack del film Netflix The Old Guard 2 con Charlize Theron, Uma Thurman e Luca Marinelli. Nel 24 ha fatto uscire di nuovo un singolo, nel 25 si va a conquistare il premio Musicultura e appunto il 18 di giugno ha fatto uscire questo doppio singolo dal titolo Tuona e Restituire, che anticipa un album che uscirà per Panico Dischi in quest'autunno. E adesso andiamo a chiudere questa puntata con una signora. Dal pop passiamo all'iperpop, il termine tecnico è urban, e esce per la Sugar SRL questa signora che a tutti gli effetti è una madame. Il suo nuovo singolo si intitola Mama non

È davvero una signora, madame, anche nei comunicati stampa non c'è nota, non c'è traccia di biografia. L'età delle signore in effetti non si rivela, e lei ha fatto uscire questo singolo proprio il 19 di giugno. È un singolo che serve un po' anche a ricordare che c'è un tour in corso, non è che ne abbia troppo bisogno, perché il suo disco Disincanto, uscito il 17 di aprile, è già stato certificato disco d'oro. La potete vedere dalle nostre parti il 30 di novembre al Cartiere Carrara di Firenze. Ci porta dritti dritti al termine di Quota Periscopio, e quindi andiamo con la sigla. Eccola qua la sigla, grazie a tutti per essere stati all'ascolto di Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, ritorna lunedì e venerdì.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
2: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
1: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
4: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
5: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
1: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
6: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica il contesto sull'Italia continuerà a mantenersi stabile per effetto del vasto campo anticiclonico presente sull'Europa occidentale, alimentato da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Infatti l'ondata di calore si farà sentire soprattutto al nord, ma anche sulle zone interne tirreniche, con picchi vicini ai 36-38 gradi localmente, specie in piena Valpadana, con afa che si farà sentire soprattutto dopo il tramonto nei grandi centri urbani e lungo le coste. Caldo più moderato al sud, dove non andremo oltre i 30 gradi sui litorali e fino a 33-34 gradi sul Foggiano e il Siracusano. Attenzione ai temporali di calore che si potranno verificare sull'arco alpino nella seconda parte del giorno, con lo sconfinamento dei fenomeni anche alle zone pedemontane tra Lombardia e Veneto. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Top 10 hits. Top 10 hits.
12: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao, ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, The Colors, Rolling Stones, Harry Styles and American Girls. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Saif, Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla decima posizione, 4 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Somber Potential.
2: New entry.

Potential Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8 perde 3 posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 Hits.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: Sempre con te.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 guadagna 2 posti. Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another N54 Ultra, talk to you. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 avanza di un posto Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga e Doechii, Runway, 9 le settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, Francesco Gabani, quinta posizione, seconda new entry. E al numero 4, la terza new entry, Partenope, Merck and Cremon, con Serena Brancale and the Colors.
1: New entry.

0: Merck and Cremon featuring Selena Brancard in the colors Partenope. Quarta posizione, terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 Hits.
4: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre dalla Top 10 Hits. Stabile in terza posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari. 4 settimane in classifica, stabile oggi in 3ª posizione. E al numero 2, 2 posti in più per Buon Vento. Giovanotti con Alfa.

0: Gli Epilogo alla Top 10 Hits al numero 10, Saif, Buona Domenica in nona posizione, prima New Entry, Somber, Potential, al numero 8, Olivia Rodrigo, Drop Dead, al numero 7, Another in 54 Ultra, Talk to You, al numero 6, Lady Gaga, Indochi, Runway, al numero 5, seconda New Entry, Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 4, terza New Entry, Merkin Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope, e al numero 3, Stabilità, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Number 1.
2: Ask yourself.

0: winner of the week, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber Potential. In quinta posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk. E al numero 4, Merck & Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di dieta, perché la vera dieta comincia dalla testa. Tutti propongono infatti diete miracolose per presentarsi in forma in spiaggia, ma gli esperti avvertono: nessuna dieta funziona davvero se il cervello non collabora. Dimagrire, beh certo, ma cominciando appunto dalla testa, convincendoci di fare la cosa giusta per prenderci cura di noi stessi. È questo in estrema sintesi il consiglio di nutrizionisti e psicologi a chi sta per mettersi a dieta. Gli esperti infatti concordano: i rimedi miracolosi che puntualmente a primavera ci arrivano dai media non esistono, perché per perdere peso servono tempo e costanza. Soprattutto è necessario capire che il primo nemico, quello che rema contro qualsiasi vera soluzione dimagrante, è proprio la nostra mente. Nessuna dieta può avere successo se il nostro cervello non collabora. Significa che prima di scegliere quale intraprendere sarebbe meglio capire perché abbiamo deciso di perdere peso e sentiamo la necessità di cambiare la nostra immagine. Come spiega Samir Sukkar, direttore dell'Università di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale di San Martino di Genova, la dieta è un percorso complesso che deve portare a un cambiamento consolidato del modo di pensare e non solo del regime alimentare. La predisposizione psicologica è dunque determinante. Non conta tanto il nuovo modo di alimentarsi, pesando i grammi di cibo concessi o sommando il totale delle calorie da assumere, quanto l'approccio mentale con cui si intraprende la dieta. Nella maggior parte dei casi, infatti, la scelta di dimagrire nasce dalla pressione esercitata da amici e parenti o dai messaggi che arrivano dai media e dalla società. Il punto fondamentale, invece, è capire che seguire uno stile alimentare più sano migliorerà anche il nostro benessere. Privarsi infatti di cibo provoca quasi sempre frustrazione e stress, che sono tra le cause principali dell'abbandono delle diete. Non vi è dubbio, restrizioni di cibo eccessive, se non sono profondamente motivate, ci mettono di malumore e così, per compensare il disagio, finiamo per mangiare più di prima. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

scusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cesilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese decennio. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
2: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, nei mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
7: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia. Entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
8: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
9: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica, mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: figa!
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly è in FM 98.5, 106 e 100 sul DAB Plus, in streaming.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di quattro popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. Quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto? No
2: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno amici, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show. Anche oggi siamo molto
3: contenti di essere voi, perché ci fa sempre piacere fare quattro chiacchiere, fare i pagliacci, mettere musica bella, far suonare i 45 giri, insultare e litigare tra di noi, e quindi
2: e anche non fare troppo gli attori. Oggi non so cosa dire,
3: non importa, lasciamo parlare la musica. Primo disco arriva nel

0: Ah, meno male che c'è il nostro Ausro King Chris che mi salva e mi fa da rete di salvataggio quando perdo le parole. Oggi è così, succede, oggi non sono tanto. Sono informissimo, però.
1: Non sei tanto chiacchierino.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: esatto.
1: Nappy Brown su Savoy Records. Savoy Records, che era nel New Jersey, è un'etichetta incredibile che da metà degli anni 40 ha registrato dal bebop e tutta la musica nera fino alla fine degli anni 50. Veramente, se vi capita, ci sono delle compilation bellissime, hanno fatto dei dischi clamorosi.
0: Allora, a proposito di bebop, voglio dire una cosa velocissima.
1: Vai.
0: Ho scoperto un podcast che parla della storia della chitarra jazz, la storia del jazz, eccetera, e c'è una puntata proprio sul bebop dove spiega anche a livello musicale di come viene di come nasce la differenza proprio a livello come si che cosa caratterizzava il bebop
1: rispetto
0: a quello swing. Che c'era prima, lo swing che c'era in precedenza. Questo podcast è di Alessio Menconi, chitarrista genovese bravissimo, andatevelo a cercare perché si trova sulle piattaforme. Non mi dice, anzi non lo conosco nemmeno, però visto che siamo tra amanti della musica voglio darvi questo suggerimento.

0: Agosto 1954 per questo disco di Amos Milburn, I Done Done It.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Denise Aladdin Chicken Shakers.
0: Giusto, me lo dimentico sempre, perché
1: ma
0: è importante.
1: Perché il disco che ha avuto successo in quel periodo, in quegli anni lì, è stato Chicken Shack Boogie. Alla fine degli anni 40, poi lui ne ha ripreso la ripresa negli anni 50, l'hanno chiamata Chicken Shack, la suonata più veloce, ma ha dato il nome da lì perché aveva avuto successo. Succedeva spesso, tipo Paul Williams and his Hucklebuckers, no?
0: Certo,
1: dalla sua canzone
0: certo,
1: più famosa
0: Hucklebuck, di cui parlavamo l'altra puntata.
1: Esatto. E gli appioppavano sti nomi alle band, probabilmente erano sempre gli stessi turnisti che suonavano con tutti gli artisti dell'etichetta. Però è divertente che cambiava nome in base.
0: Nel frattempo, in quegli anni, il marketing ha iniziato a fare
1: sì,
0: le proprie, le proprie, come si dice, i propri ragionamenti, e hanno capito una cosa che si chiama branding.
1: Esatto. Va bene, un classico dei gruppi vocali, The Cleftones, Rock and Roll Vocal Groups, qui a 1, 2, 3, 4, You Baby You.

0: Fantastici.
1: Bello,
0: fantastici,
1: bello.
0: Cleftones, Herbie Cox and the Cleftones con l'orchestra di Jimmy Wright su G Records.
1: Ma poi che sound delicato, educato, gentile.
0: Erano proprio
1: morbido. La chitarra che sembra che suona dall'altra stanza,
0: esatto.
1: No? Con quel riverbero, cioè, si sente proprio
0: tutto giusto.
1: Non
0: c'è davanti le voci, si sentono bene le armonie, no, bello.
1: Fantastico.
0: Bellissima
1: fantastico, super disco. Bravo Christian.
0: Prossimo disco su Holiday, il disco uscì nel 56, loro erano The Bob Chords da Manhattan, New York, e questa si titola Castle in the Sky.
1: Mamma mia, questa non la sento da secoli, bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì.

0: E questi erano The Bob Cors. Castle in the Sky, secondo me.
1: Perché ti ridi?
0: Rido perché prima Raffo, voi non, ovviamente non l'avete sentito, ma quando è partita la canzone ha iniziato a cantare e poi dice no, non ci arrivo tanto. Ma secondo me neanche lui ci arrivava così tanto in questa tonalità, era proprio al pelo. Infatti se ascoltate il finale, se lo ascoltate dal podcast 1 2 3 4, magari tornate un po' indietro. Non è proprio perfetto il finale, la chiusura non è perfetta, però se hanno deciso di metterlo su 45 probabilmente l'effetto
1: ragazzi, è il bello di essere umani,
0: esatto,
1: basta comunque, con queste macchine.
0: Comunque le voci sono lo strumento più bello che esiste.
1: Sì. Vabbè. Dall'altra parte arriva una versione
0: da Memphis, Tennessee, lui.
1: Sì, una versione super bianca, sì, di questo classico di Ray Charles. Questa si chiama I Got a Woman.

0: Vabbè, posso dire, sulla scia della versione di Elvis del 56 che è presente nel primo LP di Elvis, ci furono una serie di artisti che ovviamente
1: ripresero
0: perché Elvis in qualche modo fece scuola, no? Eddie Bond era un cantante country. Era uno di quelli, come dico sempre, che saltò sul carro dei vincitori a un certo punto,
1: sì,
0: dandosi al nascente rockabilly. Infatti, sull'altro lato c'è un brano che è un classico di Sonny Fisher che si intitola Rockin' Daddy. Ve ne facciamo sentire veramente un brano piccolissimo per farvi capire.
1: Un assaggino.
0: Sì, sì.
1: E qua ci sta il cartello, è un bop. Sì, è un bop.
0: Sì, è un bop, guai a voi se lo ballate a coppia. Vabbè, sull'altro piatto invece il secondo disco di Raffo che ha scelto per questo momento. Raccontaci di Cliff Richard, che mi stavi dicendo.
1: Sei
0: sono come te,
1: sei infame.
0: Faccio quando vuoi che
1: dicevo,
0: faccio
1: non mi ricordo più.
0: Il conduttore lo faccio, ho imparato da te.
1: Bravo, ho letto, infatti non posso dire niente. Leggevo l'altro giorno a proposito di Cliff Richard, non mi ricordo se è l'artista britannico singolo, ovviamente,
0: certo,
1: non gruppo,
0: perché sappiamo
1: gruppo
0: chi sono,
1: sappiamo
0: ahimè.
1: Che ha venduto più dischi, ma nell'ordine di milioni e milioni, nella storia della musica inglese, o non mi ricordo se o che ha la carriera più lunga, o forse entrambe le cose.
0: Probabilmente entrambe le cose, perché di sicuro dal 57, 56, 57 fino agli anni 80 uscivano i singoli dischi di Cliff Richard.
1: E questa è la sua
2: I'm gonna give you 40 days.
0: Proprio 40 days.
1: 40 days.
2: I'm gonna call up the gypsy woman on my telephone. I'm gonna tell
1: una quaresima praticamente.
2: But I

0: yeah.
1: Voilà, nel frattempo dalla redazione di One Two Three Four ci arrivano ci arrivano notizie più
2: precise,
1: più precise. Cliff Richard ha venduto più di 260 milioni di dischi voilà. in tutto il mondo, cioè ridicolo, come sì, dicono sì. in inglese, no? Che lo classificano al terzo posto tra gli artisti più venduti nella storia del mercato britannico, dietro solo ai Beatles e Elvis Presley.
2: Pensa un po'.
1: E comunque è il cantante più popolare e di maggior successo nella storia del Regno Unito. Quindi era la prima delle due.
2: Era
1: la prima delle due.
2: Invece,
1: adesso me lo ricorderò.
2: Sai quando accennavi a questo podcast sulla chitarra e la puntata in particolare sul bebop?
1: Sì, che si chiama tra l'altro Nelle mie corde.
2: Bravo,
1: Alessio Menconi, Nelle mie corde.
2: Andatelo a sentire perché è molto interessante.
1: Se mi ricordo, vi lascio anche il link in descrizione.
2: Una cosa che che mi è venuta in mente subito è che sto leggendo un altro libro su Charlie Parker, perché sai com'è, no, quando mi fisso non è che mi fisso così vado avanti un po',
1: pare giusto.
2: E parla anche di Charlie Christian, che è considerato il chitarrista che ha portato lo strumento, cioè la chitarra, dallo swing al bebop. Ovviamente lui è morto giovanissimo, perché è morto nel 1942 di tubercolosi, quindi non ha fatto in tempo a esplodere nel nuovo, diciamo, nuovo modo di fare jazz. Ma ci sono delle registrazioni dal vivo in un club a New York del 41 che sono andato ad ascoltare. Esistono CD, esistono dei dischi in cui le hanno messe, io le ho sentite su YouTube, raga, era pazzesco. Lui suona la chitarra nello stesso modo in cui Charlie Parker suona la tromba, fa dei passaggi che io, secondo me, a distanza di 80 anni, 90 anni, c'è ancora poca gente che riesce a suonare così.
1: Mamma mia.
2: Comunque, andiamo avanti.
1: Andatevelo ad ascoltare. Perché veramente vale la pena.
2: Va bene, prossimo disco, Good Rockin' Bob. Il brano si intitola Take It Easy, dalla Goldband. È un'etichetta che era a Charles Lake in Louisiana. E questo suona così.

0: Questo Good Rockin' Bob era il batterista della band. La voce che canta è quella di Little Bob, il tizio che poi divenne negli anni 60 Little Bob and the Lollipop. Ultimamente va molto nella scena rockabilly suonare le repro di questo cantante. Cosa?
1: No, un minuto di silenzio perché si spende gli stipendi in materiale inutile come
0: e soprattutto un minuto di silenzio perché ogni volta che un DJ suona una ripro un altro DJ muore. Come
1: secondo
0: le fate?
1: Muore un artista.
0: Muore un artista. Vabbè. Sì. Va bene, siamo arrivati alla fine, no?
1: L'ultimo siamo disco. Arrivati alla fine anche di questa puntata di 1-2-3-4 Radio Show.
0: Porca miseria.
1: Al microfono i vostri beniamini House Rocking Chris
0: e Raffo The Twist.
1: Vogliamo fare un saluto caloroso. Vai. A chi ci ascolta da tutta la Toscana, un pezzetto dell'Umbria, un pezzo della Liguria, su Radio Fly sulle frequenze 98.5, 106 e 1 in modulazione di frequenze DAB. E per chi ci ascolta sul nostro podcast su le varie piattaforme
0: che non possiamo
1: podcast,
0: dire.
1: Mixcloud, Spotify, diciamo. Okay. E si trova, c'è anche il link sul nostro sito 1234onair.com. Mettete un like sulle nostre
0: esatto.
1: Pagine social,
0: seguiteci, mettete un like
1: su 1234, lo trovate su Instagram,
0: vi facciamo sentire un sacco di bella musica
1: e a questo punto vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Già.
1: Con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues
0: meglissimo.
1: Degli anni 50 e 60 rigorosamente su dischi rotondi
0: a 45 giri. Roy Brown e the mighty man. guarda
1: non hai capito, non ti è arrivata subito.
0: No. Girl from Kokomo su King Records, ciao a tutti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana, perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e la voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kimr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, da animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamate in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente è derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi e dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Ascolta Radio Fly. La radio.